0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.

0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Is love. Love is love. Ogni attimo romantico vivilo con noi. Ogni notte dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente.
1: E con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

Radio Meano, il ritmo delle Dolomiti, la passione nel cuore.

E buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi in questo bel venerdì piovoso qui a Milano almeno. Per quanto riguarda questo venerdì 5 giugno, evviva! Allora, non è mai troppo presto, 320 19 78 490, ripetiamo il numero di telefono 320 19 78 490 per la vostra richiesta musicale.

0: Naturalmente anche questa mattina avremo il saluto di Roma, con Roma e Marco in diretta, e vedremo se poi ci sarà anche Damiano e company. Poi avremo il ballo di Beppe, avremo dei cantanti che si presentano, e poi dopo i cantanti che si presentano avremo i soliti colloqui alle 5 e un quarto, poi alle 6 avremo la ripetizione, la replica dell'intervista di mercoledì sera, di 20 di sera, che è veramente carina, con il nostro Gabriele Vichingone. Bene, detto questo, poi avremo anche delle letture fatte dai nostri amici per quello che succede in Italia, mostre ed altro, quindi se volete anche voi fare sì di ricordare quello che succede in un paese, se c'è una sagra, se c'è qualcosa di bello durante il sabato e la domenica oppure durante i giorni, potete chiamarci e possiamo preregistrare dei comunicati. E iniziamo a salutare le radio: Radio Mare Italia in diretta con noi, Radio Blinco Blanco Atri, mi pare 105.7, che manderà la replica alle 7.30, Radio Teramo, e poi abbiamo Tele Terme Vigliatore TV. Queste radio e TV mandano la replica alle 7.30. Le altre radio le facciamo leggere dalla nostra amica Angela Ricciardi. Allora, eccolo qua.
1: Alle spalle lascio fuori il mio tempo.
0: Come alle spalle? Perché? No, non lasciare. Noi dobbiamo dire il saluto delle radio.
2: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica 92.2 Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 7 One, RTA Planet, Web Radio, www.rta

0: Tuttavia, noi non voliamo perché saremo con noi, con voi, fino alle 7 anche questa mattina, in questo venerdì 5 giugno. Ma adesso andiamo a sentire il nostro Marco Roma, cosa ci dice.
1: Caro Ken, tanti auguri a Ken Follett, tanti auguri da Marco Roma a te.
0: Sentiamo il secondo.
1: Buongiorno, mi ricordo di te,
0: sì,
1: dell'amore che provavo, dell'amore che ti ho dato, dell'amore che c'è sempre stato. Mi ricordo di te,
0: sì.
1: Io sono Marco Roma, buongiorno a tutti voi.
0: E allora adesso andiamo a sentire Marco Roma dal vivo.
2: Marco Roma saluto Canoro, intestazione. Marco Roma saluto, avvia videochiamata, avvia chiamata vocale con Marco Roma saluto.
0: Eccolo qua.
2: WhatsApp, riduci finestra, stai chiamando Marco Roma saluto Canoro.
0: Sì, ho capito.
2: Voce non attiva.
3: Buongiorno!
0: Buongiorno e buon venerdì!
3: Buongiorno, buon venerdì a tutti.
0: Venerdì 5 giugno, o no?
3: 5 giugno, ore 4:42.
0: 4:42 se i secondi, dice qui, sono, no, non ci dovevi dire il mio orologio, l'interfaccia. Dice, inserisci codice, ma dopo me lo dice.
3: 14 gradi.
0: 4:43 e 10 secondi, vabbè. 14 gradi c'hai tu in giro?
3: Sì, sì, sì.
0: Ti stai dirigendo verso Pontinia.
3: Sì, Pontinia, quasi arrivato.
0: Ecco.
3: No, praticamente è arrivato.
0: Sì. Allora, facciamo un saluto ai... Ci sarà qualcuno a Pontinia che ci ascolta? Saranno i pontiniesi. Allora, beh, dopo la giornata di mercoledì con il Vichingone, che riproporremo stamattina alle 6:05, è stata una cosa simpaticissima. 6:04:05 rimanderemo la registrazione del Vichingone, perché tutte le radio la manderanno in onda, giustamente, e ci siamo divertiti tanto con il Vichingone, è stata una cosa simpaticissima, quindi non mancate. Vogliamo anticipare chi ci sarà 20 di sera il giorno mercoledì prossimo, che ne dovremmo avere 10 giugno, ore 20 di sera.
3: Abbiamo allora un grande attore che ha fatto poi una serie importante televisiva italiana che tutti hanno guardato, per chi ama quei film Gomorra,
0: sì,
3: Romanzo criminale, ha fatto Suburra,
0: sì,
3: la serie televisiva Suburra, lui è Mirko Faro.
0: Mirko Faro, quindi è un faro del mondo del cinema.
3: Sempre di Roma anche lui,
0: Anche a Roma, vabbè, no, ci mancherebbe, ovunque sia. Quindi Mirko Faro per mercoledì prossimo, preparatevi se vorrete fare le domande in diretta al numero 320 19 78 4 90, e vabbè, lo ricorderemo ancora una volta dopo questa mattina nei saluti, no? Quando ci sentiremo alle 6:47. Come stanno i nostri collegati oggi? C'è qualche collegamento stamattina o stamattina niente? Oggi si riposa.
3: Allora, questa mattina c'era Damiano con Eleonora, solo che aspettavano,
0: sì, e si sono addormentati
3: quest'ora, perché lei ha fatto anche stavolta una dedica a lui.
0: Ah, stavolta è lei.
3: Perché la canzone l'aveva decisa lei.
0: Sì.
3: Però non si sono alzati,
0: quindi
3: non lo so.
0: Tu vuoi provare a sentirli oppure non rinunciamo e facciamo solo la dedica?
3: Che dici? Provo?
0: Non lo so, vedi tu, se tu ritieni che...
3: Provo, ho provato, dai, vediamo sì, un po' se entrano.
0: Intanto ATM, Trenor, Be My Eyes, le ricercatrici, il nostro Ernesto, il nostro Dennis, che stamattina non ha mandato il messaggio, può capitare, e salutiamo anche Celeste, che sicuramente ci ascolta da Villa Piana Lido, insomma, intanto che arriva l'estate, ci ascolta nel suo hotel e si sveglia presto anche lei. Vediamo allora se arrivano oppure... Vediamo un po' se il nostro Marco riesce magicamente a mettere in onda Damiano dal Vaticano, o che sta per andare al Vaticano, e la nostra Eleonora.
3: Ora, il Vichingone mi ha mandato delle foto dove lui sta.
0: Sì.
3: Al Golden Globe lì a
0: Porto Cervo.
3: Sì. Non so che lavoro sta facendo, sì.
0: Vabbè,
3: nello spettacolo, perché sta dentro uno...
0: Ah,
3: ecco. No, sembra lo stadio, sembrano qua. Non lo so.
0: Ecco. Allora mi pare che non rispondano.
3: No. Non rispondono.
0: Vabbè, allora risentiremo in fine trasmissione.
3: Sì, che facciamo? Metto qua la canzone, la mettiamo.
0: Beh, certo, sì, così poi magari si ascoltano una replica. Fino a lunedì ci sono le repliche dalle 7:30 in poi, quindi sull'applicazione Giuseppe Cesena App. Allora,
3: la canzone, vabbè, quando le scelgono loro sono troppo facili. Comunque, vabbè, il titolo te lo dico.
0: Sì.
3: Sarà molto facile, tu sei troppo preparato, quindi. Allora, ti amo.
0: Vabbè.
3: È troppo facile, dai, è troppo. Non
0: però...
3: va bene.
0: Ci sono altri ti amo. Non è che solo Umberto Tozzi ha cantato ti amo, eh.
3: È vero.
0: Vabbè, comunque Umberto Tozzi e noi, vabbè, gli mandiamo con Umberto Tozzi o cercheremo un altro ti amo.
3: Sì. Io poi glielo dico a Eleonora che guarda che l'abbiamo messa la canzone, però.
0: Va bene.
3: La potete ascoltare registrata.
0: Sì, ascolteranno registrato. Va bene, allora dunque, ti amo stamattina per avere o calzini o pigiami sempre, ci sono ancora
3: qualche, sì, ci sta tutto, pigiami estivi corti, mezzamani alla nocchiera.
0: Allora andate a Pontinia, dove ci sono i cuoricini, c'è il nostro Marco Roma che vi darà il pigiama se dite ti amo. Bene, allora ci sentiamo più tardi alle 6. Oggi non c'è Farouk, perché Farouk è mercoledì, mi pare. Sì.
3: No, Farouk è mercoledì, sì.
0: Di venerdì non c'è nessuno da portare lì.
3: Guarda, ci sarebbe un ragazzo nuovo che è venuto vicino a me che vende la frutta. Dipende se a quell'ora arriva, lo colleghiamo.
0: Va bene, se arriva alle 6:50, fino alle 6:50 potrebbe arrivare. Noi chiudiamo a 55 ormai.
3: Sì, sì.
0: Bene, allora certo. mandiamo ti amo di Umberto Tozzi?
3: Sì, mandiamo ti amo di Umberto Tozzi.
0: Intanto io guardo se c'è un altro ti amo e lo sostituiamo. Sostituiamo.
3: Infatti.
0: Io scrivo solo ti amo. Vediamo se poi arriva. Intanto mandiamo quello di Umberto Tozzi e poi vediamo se troviamo un altro ti amo diverso. A dopo. Ciao Marco,
3: a dopo.
0: Tardi.
3: Ciao.
0: E allora ti amo Umberto Tozzi.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, come al solito siamo qui al Dialogo del Buio in via del Vivaio 7, via Vivaio 7, e abbiamo due persone con noi. Sentiamo il più giovane intanto. Ciao!
2: Ciao!
1: Come ti chiami?
2: Mi chiamo Pietro.
1: E poi sentiamo la persona più anziana, ma non giovane lo stesso.
3: Grazie, sei veramente simpatico. Mi chiamo Rudy, sono il papà.
1: Il papà, quindi Rudy e Pietro. Allora, Pietro secondo me ha 11 anni, è vero?
2: Sì, circa 11, ne ho 13.
1: Ma mi ho fatto più giovane già. Comunque è meglio essere già più giovani a una certa età che poi un'altra. Senti, tu come che ti è parso di questa esperienza del dialogo nel buio?
2: Allora,
1: hai avuto paura?
2: All'inizio avevo un po' di ansia,
1: sì.
2: Però col passare del tempo mi sono anche abituato al buio, lo spazio era più... concepivo più lo spazio,
1: bene.
2: So come dire.
1: Ecco, le parti che ti hanno affascinato di più e quelle che ti sono piaciute di meno?
2: Allora, il riconoscimento di animali tramite il tatto,
1: sì,
2: mi è piaciuto molto. Mentre una parte che mi ha un po' impressionato...
1: La città?
2: No, il ponte.
1: Ah, il ponte del tibetano, sì.
2: Sì.
1: Avevi paura di cadere per caso?
2: Anche sì, anche. Avevo paura proprio anche di perdermi, però...
1: Ecco. E cosa pensi del buio? Tu cosa pensi che un non vedente viva il buio? Dici, ma questi non vedenti ce l'hanno tutti i giorni, noi forse solo un'ora ed è pure troppo?
2: A pensarci è una cosa molto, come si dice...
1: Difficile.
2: Sì, anche proprio difficile da capire, da immaginare, perché...
1: Ecco. Ma tu hai conosciuto mai un non vedente?
2: No, allora... conosciuto di persona no.
1: No, oggi ne hai fatto un'incetta praticamente, dai ragazzi delle guide, poi a me, poi l'ultimo, il più casinaro del genere. Allora senti, quali sono i tuoi desideri del futuro? Hai, per esempio, se uno ti chiede che vuoi fare da grande, tu che vorresti fare?
2: Di sicuro vorrei aiutare le persone.
1: Beh, questo... In che maniera? Magari uno aiuta facendo il medico oppure che ne so,
2: no,
1: facendo...
2: In realtà vorrei fare anche volontariato per guidare un'ambulanza.
1: Visto, già, okay. Ci siamo. Vabbè, allora se mi farò male tra 15 anni ci sarai tu al mio capezzale.
2: Certo.
1: C'è arrivato Pietro. Sentiamo il papà invece, papà Rudy. Come ha avuto l'idea di venire qui al Dialogo del Buio? Chi l'ha suggerito?
3: Ah, guarda, mi ha portato mia moglie. Io vado a rimorchio.
1: Ho capito, vabbè. E la parte più bella di questa esperienza qual è stata per te, Rudy?
3: Ma guarda, io porto gli occhiali perché senza di quelli praticamente...
1: Sei come noi.
3: Siamo
1: alla pari.
3: Siamo fratelli.
1: Siamo fratelli, vabbè.
3: No, mi piace molto il fatto di... mi è piaciuto molto il fatto di essere, vabbè, con la mia famiglia ma anche con persone...
1: Estranee, sì, sì, certo.
3: E quindi
1: pizzetto.
3: Vedi che riesci a superare quella diffidenza... che hai nei confronti di tutto il mondo, no? Quando sei in metropolitana, quando sei al lavoro, quando sei al supermercato, invece al buio, capendo la situazione,
1: sì,
3: allenti questa diffidenza, ti riesci a toccare senza imbarazzi,
1: certo, certo,
3: a entrare in relazione e ti accorgi quanto è importante fare domande, ascoltare le risposte, cosa che invece normalmente non si fa o si fa solo con le persone che già conosciamo perché è tutto più rassicurante.
1: Ma tu nella tua vita hai incontrato già dei non vedenti che hai accompagnato magari alle fermate delle metro? Io potrei essere uno di quelli io perché ogni giorno qualcuno mi accompagna.
3: Se c'è da dare una mano, sempre. E mi è capitato nel tempo. Però l'ultima persona non vedente con la quale ho fatto qualcosa di interessante,
1: sì,
3: è stata una ragazza,
1: sì,
3: che si chiama Frida Bollani,
1: sì,
3: che è un'ottima,
1: conosco,
3: è una grande musicista.
1: Sì, sì, conosco.
3: Abbiamo fatto due serate insieme. Ed è stato meraviglioso perché condividere la musica,
1: certo,
3: insomma, ti assicuro, è stata una vera esperienza.
1: Peccato
3: che lei ha 24 anni, io ce n'ho 48, però.
1: A questo punto mi viene da dire, ma tu che fai nella vita?
3: Io faccio il papà, faccio il marito, lavoro in proprio e quando posso suono, ecco, scrivo le mie canzoni.
1: Ah, capito.
3: Vedi, perché siamo in radio.
1: Anche nell'intervista precedente mi è capitato un altro signore che faceva questo e che quindi poi a fine registrazione abbiamo dovuto scambiarci i dati.
3: Sì, sì, dopo ti lascio il mio Spotify, così ti ascolti le mie canzoni. Però le mie canzoni sono piene, sono canzoni ironiche, a volte anche un po' volgari, però vabbè, insomma, volgari, certo. Dai, ci ha detto qualche parola accetta, vabbè, niente ormai, di insostenibile.
1: Ormai le mettono tutti. Senti, faresti altre esperienze con il buio, tipo la cena, tipo il
3: teatro? Quella della cena mi ha intrigato molto, però non pensavo di farla con mia moglie, ma insomma, questo non posso dirlo.
1: Va bene.
3: Dice, no, ci ho pensato con mia moglie, sì. Dai, facciamo una cena al buio, vediamo cosa viene fuori.
1: Bene, solo Pietro è il frutto del vostro amore, ce ne sono altri pargoli?
3: No, no, abbiamo anche un altro ragazzo, Giorgio, però sai, i 16 anni fanno un po' gli induriti, non c'hanno voglia di parlare.
1: Ho capito, vabbè. E allora magari verrà in qualche altra occasione, anche perché noi, se volete, possiamo intervistarvi anche a distanza per telefono, se magari volete fare una nuova intervista.
3: Dai,
1: allora, a questo punto io ringrazio entrambi, vi auguro una buona giornata e alle prossime.
3: Ciao.

0: nostro Charlie Ballabi regia. E voglio iniziare con un piccolo appunto a nostro favore. Mi fa piacere dirvi che gli indici di ascolto di Spazi aumentano giorno per giorno, e quindi devo ringraziare tutti gli artisti che ne fanno parte, ma soprattutto voi radioascoltatori e radioascoltatrici che ci seguite in ogni dove. A tal proposito vi ricordo il nostro contatto, la nostra mail, dove potete scrivere quando e come volete: magillaradioproduction@gmail.com. Annotato, l'ho detto così con enfasi da spot pubblicitario. Allora, abbiamo oggi in diretta dalla Puglia, questa regione sempre presente, più calda che mai, soprattutto dal Salento, ragazzuoli, dal Salento, il simpatico Francesco Pallara.
1: Max Mollica, ciao, un saluto a Dino e a tutti gli ascoltatori.
2: Molto bene Francesco, benvenuto su Spazi, per te ci sono anche i saluti di tutta la redazione di Magilla Spettacoli. Siamo pronti qui per conoscere tutto di te, vogliamo sapere tanto, ma proprio tutto, dai, puoi raccontarci come ti sei approcciato agli inizi della musica?
1: Già qualcuno mi conosce, quindi sa come ho iniziato. Per chi non mi conosce, ho iniziato come artista di strada.

0: novità.
1: Molto bene, Francesco, da artista di strada a cantautore. Siccome io faccio quasi sempre la parte del detective, quello che va a scavare dentro la notizia, detective buono, voglio puntualizzare questo, voglio conoscere un attimino le tue influenze musicali, cioè quelle che ti hanno formato per poi arrivare a quello che sei oggi.
2: Ecco, avendo iniziato scrivendo poesie e girando un po' per tutta l'Italia, anche all'estero, mi sono ritrovato che piano piano queste cose che scrivevo le canticchiavo insieme ad amici che incontravo durante delle serate, come Dancehall e altri locali dove comunque ci si incontrava per fare anche del freestyle. Quindi tutto nasce con un'influenza del freestyle e comporre improvvisando le prime parole. Poi ho cominciato ad avere dei contatti con dei maestri del conservatorio,
1: sì.
2: E quindi queste parole che io mettevo prima in scrittura e poi le decantavo, ho cominciato a creare degli arrangiamenti un po' più professionali, quindi con più studio e con più ricerca anche del suono, e sono arrivato a creare un genere pop leggero.
3: La creazione del personaggio, l'artista di strada che avanti nel tempo diventa un artista finito, completo. Più avanti all'interno di questo appuntamento noi ascolteremo il tuo ultimissimo lavoro dal titolo Questo è amore. Ci vuoi raccontare da dove è partita l'idea?
2: Allora, tutto a inizio intanto nei miei ricordi di quando ero ragazzino e ho cominciato ad avere le prime coppe. Quindi in questo brano mi sono lasciato andare un poco a quelle emozioni che vive un ragazzino innamorato della ragazza, e quindi i sogni, i desideri, tutto quello che è etereo, molto puro, molto nuovo come scoperta. Soprattutto il sogno di stare con questa ragazza con cui vivere questo amore. Ecco perché l'ho intitolato così, proprio perché per me questo è amore.
1: Spazi è un programma dedicato alla buona musica e alle tante novità. Per contattarci è semplicissimo, basta scrivere a magillaradioproduction@gmail.com.
3: Perfetto, carissimo Max, ma ricordo che ci trovate anche sui social come Facebook ed Instagram ad esempio. Cercate la pagina Spazi, metteteci il solito like e saremo lì ad informarvi riguardo a tutte le notizie che possiamo all'interno di questo format radiofonico. Ma vedo che si accende la luce rossa, quindi il nostro caro Charlie Ballabio dalla regia ci indica che è tempo di passare la linea al nostro ospite. Quindi saluti, baci e abbracci a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Noi vi rimandiamo al prossimo appuntamento. Max Mollica, Dino Super Di Gemmano, Charlie Ballabio, la redazione di Magilla Radio Production e tutti quelli che ci supportano vi salutano e vi rimandano al prossimo appuntamento. E adesso passiamo la linea, la palla, il microfono a Francesco Pallara per i saluti finali e la presentazione del suo brano.
2: Sono veramente felice di essere stato invitato qui a Spazi

con voi per potermi presentare. Mi rivolgo a tutti i ragazzi, soprattutto più giovani, che stanno iniziando appunto le prime scoperte con i rapporti e soprattutto anche in una società abbastanza complicata dove non troviamo quasi alla fine spazio per avere comunque un rapporto più diretto con le persone. Quindi questo brano che ho scritto lo voglio dedicare proprio ai ragazzi più giovani e anche un poco anche a quelli un po' più grandi, proprio per ritornare ad essere più ragazzini e ricordarsi di questo amore vissuto. E quindi voglio ringraziare anche i miei collaboratori come Marco e Serena e voglio salutare tutti gli ascoltatori di Spazi e spero che questo brano che vi sto per presentare vi faccia emozionare quanto ha emozionato me. Quindi un buon ascolto con il mio brano, questo è amore.

E siamo in diretta quando sono le 5:12, 12 e 7 secondi, peccato per pochi, e tra un po' vedremo chi c'è in diretta con noi, ma dovremmo saperlo.

0: i maschi, e noi abbiamo un maschio e una donna. Vediamo, abbiamo due. Abbiamo una maschia, no, un maschio e una donna. Buongiorno donna.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Stamattina mi hai svegliato a suon di Gianna Nannini. Pensare che l'avevo pensata oggi di mandarla, sì, di ricordarla.
0: È stata una telepatia allora.
1: Vedi?
0: Hai visto? Capitano, buongiorno.
2: Buongiorno a voi e alla vostra telemusica.
0: Telemusica, vabbè, qualche televisione ci siamo, in Sicilia per esempio, sì, in qualche tv della Sicilia ci siamo. E allora ragazzi, buongiorno, buongiorno, questo venerdì 5 giugno.
1: Buongiorno giugno, a tutti, siamo gli sgoccioli per la chiusura della scuola, ma che bello, ma che bello.
0: Ah, perché oggi chiudi domani, oggi proprio.
1: No, in realtà chiudiamo. I corsi finiscono il 9 da noi, però io insomma, anche gli esami, però insomma ci proiettiamo alla fine di tutto ad andare al mare, perché già, non se ne può più.

0: proprio, insomma.
1: No, caldo caldo no, speriamo caldo caldo come è stato
0: una via di
1: per un
0: mezzo,
1: giorno.
0: dai, una via di mezzo.
1: Capitano, lei vuole il caldo?
2: Ma noi prendiamo quello che viene, è importante essere attrezzati.
1: Va bene, l'importante è essere attrezzati.
0: è vero, questo è vero.
1: Bene, allora scegliamo un primo brano.
2: No, ma Roma ieri non faceva tanto, ieri ci è piaciuto bene.
1: Sei stato a Roma?
2: Roma pure si sta bene, Roma pure si sta bene.
1: Però il giorno prima c'è stato un temporalone numero uno, dicevano.
2: Ma sì, ma infatti io faccio viaggio per mettere le cose a posto.
1: Ah, quando viaggi tu tutto si mette a posto.
2: No, ieri mi sono tornato, ieri non più, quando sono tornato erano le 8.
1: Sì, e c'era...
2: Non pioveva, non pioveva.
1: No, ieri no, ieri sera alle 8 non pioveva.
2: No, non pioveva, no.
1: Bene, allora, primo brano del mattino.
0: Primo brano lo dedichiamo a me, va bene, il primo primo. Lo dedichiamo a me perché sono stata a Roma, ti ricordi Giuseppe?
1: Sì.
0: Che sono stata a Roma a presentare il mio disco, tutto il mio progetto, perché in realtà ho presentato sia Emozioni Attraverso che i miei ultimi singoli. È stato un pomeriggio straordinario e colgo l'occasione per salutare tutti alla Stanza della Musica.
1: Sì.
0: Che è un negozio di libri specializzato, insomma, alle spalle del conservatorio in pieno centro, in Piazza degli Artisti a Roma, dove ho avuto modo di parlare e dialogare appunto del potere comunicativo della musica attraverso le mie canzoni, ed è stato un pomeriggio fantastico, tanta gente, bellissimo ambiente, e quindi stamattina un omaggio per chiudere questa settimana lo faccio a me, e quindi mandiamo Marcio di Gina aspetta. Palmieri.
1: No, io pensavo che avevi un brano nuovo, dico forse, no? No,
0: mandiamo qualcosa di Emozioni Attraverso, che è da tanto che non lo facciamo, magari mandiamo Ti Amo e basta, vai.
1: No, già ho scritto Marcio.
0: Va bene.
1: Gina. Io sono veloce.
0: Abbiamo 10 brani tra cui scegliere il disco a voglia.
1: Eccolo qua che arriva, Gina Palmieri, eccola qui con Marcio.
0: Grazie, buon ascolto.

0: Eccola qua, Regina Palmieri. Io ero qui a guardare se fosse arrivato qualche messaggio, quindi un attimo di distrazione. E siamo qui in
1: Il nostro
0: diretta.
1: amico Dennis non ci ha ancora scritto?
0: No, oggi non ha scritto Dennis. Evidentemente forse
1: Ecco,
0: pioveva e quando
1: si sarà dimenticato.
0: l'altro giorno ha scritto che stavano lavorando direttamente con gli oggetti per pulire l'erba, tagliaerbe, dosaerbe, cesoie ed altro, e sentivano i rumori evidentemente ieri non avrà avuto il tempo stanotte per mandare il messaggio
1: Vabbè,
0: lungo e largo.
1: noi lo salutiamo lo stesso. Ciao
0: Certo!
1: Dennis.
0: Ciao
1: Ciao
0: Dennis!
1: Dennis.
0: Ciao Dennis! Un applauso a Dennis! Eccolo qua! Evviva!
1: Evviva, evviva.
0: Mentre
1: I nostri
0: stamattina
1: sostenitori vanno sempre, sempre salutati.
0: Mentre questa mattina alle 6:03:04, quando chiuderemo poi con voi, ci sarà Gabriele il Vichingone che abbiamo mandato in diretta direttamente ormai con i venti di sera. L'abbiamo fatto mercoledì sera e quindi stamattina mandiamo la replica. Questo per farlo sentire anche a tutte le radio. È stato simpaticissimo, ci siamo divertiti tanto a fare domande e altro. Bene, dunque.
1: Ottimo.
0: Il capitano cosa ci dice di bello?
2: Niente, niente, ci prepariamo alle nostre ferie.
0: Ah.
2: Ieri abbiamo fatto l'ultimo atto, diciamo, di conoscimento, però ce ne andiamo in ferie
0: Sì, fino a
2: e poi a
0: settembre.
2: settembre ricominciamo dove loro, diciamo, dove abbiamo preso i consensi che piacciono le nostre idee, porterò l'idea sviluppata.
0: Ecco.
2: Quali sono le nostre idee che abbiamo sviluppato, Giuseppe?
0: Quali sono le idee che abbiamo sviluppato? Là c'è.
1: Quali saranno mai?
0: Vai.
2: Allora, il ci cosa ha presentato? Vabbè, la legge da lì il 14 di settembre verrà valutata nella Commissione del Senato. Poi abbiamo la cedolare secca.
0: Cedolare secca per gli
2: Cedolare secca
0: ambienti.
2: che è un'altra situazione che proprio ieri questo ho esposto, perché poi di cosa parliamo? Allora, quando noi facciamo i contratti di locazione, il privato, e una volta anche il pubblico, poteva effettuare la cedolare secca. Invece di pagare, diciamo, una liquida al 41% con la tassazione ordinaria, se tu facevi in alcuni determinati valori, puoi avere una tassazione massima al 21%.
0: Quindi qua
2: E
0: ridotto.
2: così c'è un vantaggio sia per l'affittuario e l'altro, perché tu non paghi poi il bollo annuale, no?
0: Sì,
2: Che è
0: quello
2: 4 più 4, poi bisogna pagare questo. Invece gli enti e gli istituti non possono effettuare la cedolare secca.
0: ecco.
2: Allora, io ho portato all'attenzione, ma scusate un momento, scusate un momento. Ma se un istituto o una fondazione, parliamo di, se facciamo per esempio esempi pratici, se non ci capiamo mai, l'istituto dei ciechi, noi doniamo i nostri beni ai ciechi fra di noi per far star bene le persone che purtroppo abbiamo questa disabilità, via discorrendo. Affittiamo un istituto, non può fare più la cedolare, non può locare i suoi veri in cedolare secca. Vuol dire che ha una tassazione del
0: Maggiore.
2: 41%, poi in base al reddito, no? Allora, il 41%. Allora io dico, ma com'è? Un privato lo fa, è un istituto, è una fondazione che ha dei principi, perché noi parliamo di locazione di abitazione verso persone con disabilità, eh? Stiamo parlando di locazioni verso persone
0: Persone
2: non
0: normali.
2: normali. Allora, in poche parole, anche se una persona con disabilità, facciamo un esempio pratico, le persone devono capire, dico, se non ha avuto la fortuna di lavorare, può arrivare a 1.200, 1.300 al mese, anche quasi in più, 1.300 disperi, no? Come fa a pagare un affitto a Milano? Anche se l'istituto gli vuole fare un prezzo, diciamo, di categoria, chiamiamola così, non la può fare, perché dice: ma scusate, io devo pagare le tasse, devo fare questo, a te ogni anno devi pagare il bollo e via dicendo. Facciamo sì che questa regola, cioè la regola secca, la può applicare anche una fondazione o un ente, un istituto, se questi locali sono di, diciamo, housing abitativo, che ci vuole un'arca di scienza di fare queste cose.
0: Va bene.
2: E abbiamo messo in moto questa situazione. Poi dopo ne ho parlato, io voglio fondare questa Disability Flag. Cosa sarebbe questa Disability Flag? La Disability Flag vorrebbe essere valutazione che fa il comitato, l'organizzazione, vediamo ancora la via più idonea da seguire, che fa agli enti o ai comuni che prestano una particolarmente attenzione, non nel superamento delle barriere architettoniche, cioè nel senso io metto lo scivolo a marciapiede e il mio compito è finito, ma l'integrazione con la popolazione verso la disabilità. Che cosa tu fai affinché tu faccia capire che cosa è quella cosa meccanica o fisica che noi facciamo, ma è nella cultura. Esempio pratico, voglio dire, ci sono associazioni sul territorio, cosa fanno, quante ore doniamo noi per persone con la disabilità? Fate come si dice, incontri per promuovere che cos'è questo. Per esempio, io ho notato quante persone sanno che cos'è il percorso tatti nelle stazioni.
0: Sono pochissime.
2: Nessuno sa. Io ho fatto una volta per caso, no? Stavo corretto. Su 10 persone, io penso che 2 le prendiamo.
0: 2 sì, no? Forse 2. Bene, uno, due, sì, no, un paio di persone.
2: Uno tu lo sapevo, no, questo è il percorso che usano le persone che non vedono, i povedenti, ma tutti gli altri passano i cavi sotto, chi per le valigie.
0: Sì, chi per le valigie, chi per... Bene, allora, brano Gina.
1: Sì. Visto che parliamo di stazioni, mandiamo di Cremonini, buon viaggio.
0: Buon viaggio di Cremonini, vabbè. Sì, già hai fatto la scaletta tu allora.
1: No, mi è venuto in mente così mentre parlavi di viaggio. Di viaggio, di valigie, di percorsi.
0: Allora andiamo con un buon viaggio. Eccola qui, prepariamola.
1: C'è?
0: Sì, c'è.
1: Ce l'abbiamo.
2: Le luci della città, là. Guarda quella che parlo di.
0: No, buon viaggio, Cremonini. Forse anche con buon viaggio solo d'ordine. Però.
2: Buon viaggio, buon viaggio, c'è di no, video, brano, c'è di no.
0: Eccolo qua.
1: Ce l'abbiamo, Abifede, capitano.

0: E siamo qui in diretta, se volete venire in diretta con noi, oltre a Gina, la signora Gina che è anche una cantante, dobbiamo dirlo, e al capitano che era un ex capitano, ma adesso ancora capitana bene quelle che sono le leggi, lui vuole capitanare le leggi dello Stato.
1: Adesso guida altri timoni.
2: No, ragazzi, non mi date cose, purtroppo, come ha detto Giuseppe, faceva un'altra professione. Poi purtroppo le cose vanno, nella vita vanno così, e mi sono imbattuto in certe situazioni e ho detto ma non ho capito, ma com'è qua? Ma come funziona questa cosa? Ma quello che mi trovo, cioè che io rimango perplesso, che quando porto a conoscenza queste cose, a parte non è che dici ma che stai dicendo, che cos'è, ma non è possibile, cioè rimangono sterefatti come se io avessi acceso la luce, no? Tu vai in una stanza e accendi la luce, ma scusate, è casa vostra, voi dovete sapere dove c'è la luce, dove è qui. Cioè, facciamo un esempio che mo sta in Senato, no? Che devono andare a discutere questa cosa. Perché dico questa cosa? Perché molte volte uno dice le cose, però purtroppo nella vita abbiamo bisogno anche delle conferme, no? Se io dico certe cose, e se la legge mia, per esempio, non veniva discussa in Senato, ok? E dici vabbè, ma che dici, che fa? Certe volte abbiamo bisogno anche del riscontro effettivo sul campo, ma c'era bisogno che io, ci sono 50.000 associazioni, ci sono 1.000 persone, nessuno ha pensato mai che l'articolo 3,3 è contro alla determinazione di un disabile. Quando voi abbiamo creato un ministero della disabilità, abbiamo creato un garante della disabilità usando la legge che noi abbiamo preso, abbiamo ratificato all'ONU. Tutto il pezzetto che abbiamo ratificato all'ONU ce lo scordiamo. Abbiamo solo formato l'impalcatura, che ha un costo, perché bisogna dirle le cose, perché quando parliamo di pallone, no? Compro Maradona, benissimo, forte Maradona, ma se Maradona non faceva il gioco che fa, non faceva il gol che faceva, certamente io ci do un ingaggio minore.
0: Certo.
2: Se io non mi posso tenere un Vladovic a 12 milioni di euro all'anno e poi non mi fa il gol, e allora io voglio capire perché io devo creare un'impalcatura che un garante della disabilità, a noi ci costa 200.000 euro l'anno, il vicepresidente ci costa 150.000 euro all'anno, di cui ne siamo due, perciò i primi 500 milioni se ne sono andati per l'impalcatura. Allora se io ti chiamo garante e ti dico che molto convenienza non applica l'IVA al 4%, devi usare questo cacchio di telefono e devi chiamare al mondo convenienza, non deve andare il capitano ad andarsi a bisticciare con queste persone. Questo è il mio criterio di andare a rompere le scatole all'istituzione.
0: Ed è un criterio,
1: e questa
0: molto...
1: la tua determinazione ti permette di farlo, di tutelare tutti gli altri.
2: Quindi
1: un applauso senza fine, senza fine a te, Giuseppe,
2: non è...
1: a te capitano.
2: No, ma non ci devo dire la verità, molte persone
1: ci vuole tanta lucidità, ci vuole tanto buon senso, ci vuole tanto tanta roba che purtroppo non sempre è disponibile.
0: Cioè, molti non hanno
1: la lucidità, perché lì serve lucidità, serve senso critico, capito? Non è più solo una questione di ruolo. Abbiamo tante persone,
0: le intuizioni,
1: dei ruoli non ben rappresentati, quindi
2: no, ma quando stiamo bisogna essere precisi. Allora, se io mi ho preso un ruolo e voglio fare il sindaco di un paese, sto d'accordo, il sindaco non ha la bacchetta magica, ma tu devi avere la bacchetta dell'ascolto, ok? Se io chiamo a te garante della disabilità e ti dico guarda, c'è questa azienda che non fa quello che dovrebbe fare e che tu devi controllare, tu devi alzare il telefono e devi procedere. Qua non stiamo parlando di intuito, non parliamo di intelligenza, io ti ho segnalato una cosa e il tuo ruolo è tu di metterla a posto, perché poi tra parentesi lo stai facendo gratis. Allora io posso capire a Giuseppe, noi vogliamo divulgare gratuitamente le cose, allora possiamo pretendere né da me né da Giuseppe né da qualcun altro un riscontro nei fatti, perché siamo a livello, diciamo, buonario. No, io dico piacimi a me per fare questa cosa, perché io ho queste capacità. E allora me la miseria di Canannavola. Ho portato un piatto, le ho buttato il pusato, le ho messo un cibo, e poi dopo che fai? Se non hai mangiato il ristorante, allora che mi hai fatto tutto a fare?
0: Bene. Brano.
2: Bisogna prendersi le responsabilità.
0: Certo,
2: non mi dovete far girare le scatole. Io faccio il comandante, quando prendo una decisione, non chiamavo il primo ufficiale, la dovevo prendere io, perché prendevo io i soldi e prendevo io la responsabilità. Se dovevo dare, accostiamo a destra, io davo il comando, accostiamo a destra. Non dicevo aspetta, ma aspetta a quello, aspetta a quell'altro.
0: Certo. Bene, Gina, andiamo avanti con i nostri brani. Ecco qua.
1: Mandiamo qualcosa di un po' più storico. Dai, raccontiamo di qualcuno che non sentiamo da un po'. Per esempio, Divano Fossati, che dici, Giuseppe? C'è quel brano Fossati, dedicato alla musica che gira intorno.
0: La musica che gira intorno,
1: sì, l'ho sentita qualche giorno fa. Ho detto, ma ci sono dei grandissimi artisti che non mandiamo mai in radio. È
0: selezionato. Infatti, qualcuno ieri proprio mi ha scritto da una delle, la radio fondatrice, mi ha detto che spesso mandiamo molto dei cantautori dei nuovi.
1: Ecco, accontentiamo senza volere, vedi?
0: Mi ha detto di dare più spazio agli anni 60, 70, 80, come si era nata.
1: Perfetto. Allora, Ivano Fossati, la musica che gira intorno, bellissimo pezzo. Grande artista.
2: Però avevo chiesto un brano vecchio.
0: Quale brano hai chiesto?
2: No, io te lo spiego. Io ho sbagliato io a dire le cose, poi te lo spiego. Poi dopo lo spiego. Quando avevo chiesto quel brano, poi te lo spiego.
0: Aspetta. Aspetta. Eccolo qua che arriva. La musica che gira intorno.
1: Eccolo.
0: Non credo che sia questo, non credo. No, mi sembra Cesare Cremonini questo qua.
2: E Cremonini, questo dice la città.
0: No, non è lui.
1: Ora che non è lui.
0: Ora che non ho più te.
1: No, il brano non è questo.
0: Adesso parte. Eccolo qua, C'è questo affare che fa partire sempre un brano sbagliato.

0: La musica che gira intorno, vecchio brano di Fossati, e così ci riportiamo.
1: Ancora attualissimo, vedi, la grande musica rimane sempre nel tempo.
0: E noi dobbiamo essere fautori di questa
1: niente da fare.
0: Musica. Poi possiamo passare il brano di Gina Palmieri, possiamo passare un nuovo brano, ma...
1: possiamo passare anche gli evergreen,
0: ecco, però
1: noi siamo aperti a tutto,
0: cioè, siamo aperti a tutto, però fondamentalmente dobbiamo tornare un po' verso il passato, così ci è stato detto di ritornare verso il passato, perché dice verso quest'ora quando ci si sveglia è bello ricordare il passato. Vabbè, noi vediamo come possiamo fare,
1: e in fondo è vero, diciamo che
0: un po' tutti,
1: tra l'altro a quest'ora diciamo che sono sveglie le persone che vanno a lavorare,
0: certo,
1: che hanno, insomma, magari sono anche più adulti e quindi preferiscono ascoltare musica meno di tendenza, appunto, più riflessiva, che magari ricordi anche qualcosa.
0: Certo.
1: Ci sta, ci sta. Condivido.
0: Allora, sono le 6 meno 10 quasi, quindi...
1: siamo quasi in dirittura di arrivo anche per questa mattina.
0: Cosa
1: farete di bello questo fine settimana?
0: Beh, noi pomeriggio avremo il programma alle 15, che finirà poi il 19 giugno. Beh, poi la settimana è stata pesante, ci riposeremo, insomma.
1: Ci riposeremo, bravo anch'io.
0: Allora, capitano?
2: Stavo dicendo, ieri, quando avevo chiesto il brano di Mina, Aria con difficoltà.
0: Sì, lo sapevo che...
2: La canzone, ho sbagliato perché non la sapevo sta cosa,
0: sì.
2: La canzone che voleva, che era la canzone che Mina,
0: sì,
2: cantava fatta per una trasmissione che si chiamava Aria Condizionata.
0: Ah, ecco. E no, infatti
2: la canzone si chiamava Non parli telefonando, una cosa del genere.
0: Ah, sei telefonando.
2: Sì. La scritta Maurizio Costanzo.
0: Sì, sì, siete...
1: sì, il testo sì, l'arrangiamento invece è di Ennio Morricone.
2: Mm. Esatto, bravo, bravo. E io ho detto aria condizionata, perché mi sono la tradizione, non mi ricordavo come si chiamava la canzone.
0: Ah, però poi, ti ricordavi il titolo del programma?
2: No, non so spiegare, però aspetto quando chiamate per telefonate, c'è sempre da fare, non ho potuto andare avanti col discorso. Ecco, capito? No, non era la, volevo intendere, non la condizione.
1: Ma l'hai mandato alla fine, sì o no?
0: No, perché poi è partito un altro brano, come stamattina,
1: ecco,
0: con te, e c'era...
1: Anche io ce l'ho in repertorio questo brano.
0: Questo se telefonando?
1: Nel senso che quando faccio i live... mi capita di cantarlo.
0: Allora lo mettiamo, che dici? Lo mettiamo.
1: Dai, sì.
0: Se
1: carino.
0: Telefonando.
1: Io potessi dirti addio, ti chiamerei.
2: Bene, un'ora della. Se tu non mi cerchi di mi conoscere.

0: Se telefonando, questa è ancora in versione monofonica, cara Gina, è vecchiotto sto brano, quindi è monofonico.
1: Eh sì.
0: Bene.
1: Eh sì.
0: Sono le 5:53, siamo in zona ora tripla.
1: Oh, perbacco.
0: Tu la puoi cantare forte o piano oggi?
1: No, la mattina non posso cantare mai forte. Allora, abbiamo gente, sì, abbiamo gente in B&B, figli che dormono.
0: Quindi
1: non si riesce, non si riesce.
0: No, vabbè, comunque va bene anche piano.
1: La facciamo piano, piano come sempre.
0: Ecco qua.
1: È arrivata l'ora.

0: Oggi ci siamo impegnati abbastanza, non so se capirà il modo di cronometrare oppure...
1: Se non ha cronometrato lo cronometri tu dopo.
0: Ah, come la volta scorsa, vabbè.
1: Capitano, 5:55.
0: Ha cronometrato, capitano?
2: No, perché pensavo che non si doveva farlo.
0: Ah, che le faceva corto. Vabbè, ma noi
2: non ci ho pensato, perché pensavo che non si doveva fare.
0: Per il fatto che non doveva essere molto forte.
2: Facciamo il nostro cronometro virtuale, 30 il bacio accademico.
0: Sì, 30 il bacio.
1: E lode.
2: Il bacio però, non ti dice.
0: Allora,
2: che bella la musica, che bella la musica. Che io non posso cantare su, ecco, un stonato,
0: ma lei quando cambia, quando cambia il telefono, questo qua arriva un capitano morsicato.
2: Il telefono l'ho comprato, ma non l'ho cambiato.
0: Appunto, metti un telefono nuovo, questo qua ormai
2: no, io sono come la signora che ha chiamato, e a me piace quei telefoni anni 50-60.
0: Quei telefoni vecchi, quei telefoni.
2: Non erano belli quei
1: quelli con la rotellina, con la rotellina.
2: Zero, ti ricordi, sì. Il primo numero 0330 lo zero davanti.
0: Sì, che poi si metteva il lucchetto per evitare che, insomma, c'era il lucchetto del telefono.
2: No, quella era un portafoglio.
1: Di fare troppe telefonate. Costava tantissimo. Giuseppe, ma vi ricordate le schede telefoniche che mettevi?
0: Le schede telefoniche sono quelle degli anni 80-90.
1: Degli anni 80-90.
2: Chiamavi
1: dalla cabina, sentivi comunque il... Era praticamente il rumore del gettone simbolico del tempo che passava, no? Diceva muoviti che stai a spendere tanti soldi.
0: E poi dopo alla fine che ognuno guardava per vedere se uno lasciava la scheda vuota, perché facevano le collezioni di schede.
1: Sì, che tempi, mamma mia, la comunicazione è cambiata in maniera veramente...
2: Non parlate col capitano della comunicazione.
1: Incredibile.
0: Delle comunità.
1: I giovani di oggi hanno tanta libertà in questo senso, noi eravamo veramente fuori dal mondo in questo senso.
2: L'ho vissuta pienamente, le comunicazioni per noi, mamma mia.
1: Noi era parlare, la comunicazione per noi era parlare a quattro occhi, muoversi, andarsi a trovare.
2: Invece, ricordo le lettere, aspettavamo, in un posto.
0: Le lettere poi aspettavano voi.
2: E io ci scrivevo su una lettera, corri, postino.
0: Corri,
1: che
0: postino.
1: Meraviglia quando arrivava una lettera nella buca, veramente.
0: Bene ragazzi,
2: io ci scrivo sempre le idee sulla busta di corri postino.
1: Erano i tempi in cui si ascoltava, che ne so, c'erano adesso mi viene in mente, non so, per esempio una ragazza che sentivo moltissimo, un artista che tra l'altro credo che lavori ancora bene, anche se diciamo un po' più dietro le quinte, non so se vi ricordate Irene Grandi.
0: Come no, sì.
1: Io ascoltavo tantissimo lei, cantavo tanto i suoi pezzi, mi ricordo questa cosa. Proprio in quei periodi lì, erano gli anni 90, dai, sì, più o meno.
0: Bene ragazzi, sono le 6, noi dobbiamo mandare la replica del nostro vichingone, il nostro...
1: Benissimo.
0: E allora vi salutiamo con un brano che si intitola Tutti i brividi del mondo, visto che si parlava di brividi poco fa, e ci sentiamo lunedì col capitano e con te venerdì prossimo.
1: 12, un abbraccio 12, a tutti 12. Gli ascoltatori, e un abbraccio a tutti voi della International Disability Radio.
0: Ciao capitano, ciao a tutti.
1: Ciao Giuseppe, ciao capitano.
2: Viva, viva, viva.

0: precisi come un orologio, 20 in punto, e abbiamo qui Marco Roma. Buonasera Marco Roma, 20 di sera, buonasera.
1: Buonasera.
2: Buonasera, grazie Giuseppe. Buonasera, allora questa sera abbiamo un grande ospite direttamente dal cuore di Roma.
0: Dal cuore di Roma.
2: Un grande personaggio, è lui il re, la star di questa sera, diretta nazionale, 100 radio, sì. Il Vichingone, ciao, buonasera.
0: Buonasera,
3: ciao,
0: Vichingone.
3: Buonasera, grazie Marco, grazie a tutti, grazie Giuseppe.
0: Eccoci qua. Ma noi stiamo bene con te, poi insomma questa sera è un evento speciale, una settimana che lo stiamo dicendo che arriva questo Vichingone, quindi dalla Scandinavia direttamente dovrebbe arrivare.
3: Eh sì, venimo proprio così, da lontani.
0: Proprio Romano di Roma, forse di sette
3: generazioni. Dalla capitale.
0: Bene, allora ricordiamo il numero di telefono se qualcuno volesse fare qualche domanda, 320 19 78 490. 320 19 78 490. E adesso do le domande a Marco. Marco sarà lui a guidarci in questi 20 minuti.
2: 20. Grazie Giuseppe. Allora, io so che tu in questo momento, anche se sei di Roma, non sei a Roma. No. Dove ti trovi?
3: Io al momento mi trovo a Porto Cervo, a dire la verità. Sto pure ancora a yacht, tra virgolette. Mi state pure un po' da fastidio, però vabbè, dicevamo, scusa.
2: Allora, scusa che ti abbiamo disturbato mentre sei allo yacht, spero che non stai mangiando lastici in questo momento.
3: No, ma sto una cosetta tranquilla. Lo chef.
2: Ah, va bene. Vabbè, riprenderei dopo.
3: Voglio rimanere leggero.
2: Vabbè, riprenderei dopo l'intervista?
3: Sì, giustamente. Tardi, certo, sì. Vabbè, regolare.
2: Insomma, allora, questo ragazzone che è il Vichingone, che lui per gioco è iniziato nel mondo dello spettacolo,
0: sì.
2: E io ho voluto per gioco pubblicarlo sulla pagina e lui mi ha fatto quasi 80.000 visualizzazioni.
0: Mamma
2: con
0: mia.
2: Tre giorni, penso, con tre giorni, quindi sì, sei andato forte. Infatti mi hai detto in privato non te l'aspettavi. No, non me l'aspettavo sinceramente, perché hai superato il video di Nicolo Ultimo, quindi ho detto no, lui l'ha fatti 45.000.
3: Diventato penultimo, sono diventato.
0: Se gli ultimi saranno i primi,
2: penultimo.
0: È diventato prima.
3: Gli ultimi saranno i primi, no?
0: Ecco.
3: Sto navigando alla grande.
0: Direi proprio di sì, no?
2: Certo. Ma lo sai che la tua voce assomiglia a un grande attore? Come hai detto, ancora dalla barca, è un grande attore romano, vediamo se te lo ricordi.
3: Grande attore.
2: Ce l'hai un po'.
0: Ma vediamo se
3: Alessandro Borghi.
2: Ma non solo lui.
0: I nostri radioascoltatori, se ce lo dicono loro, magari.
2: Vediamo se i radioascoltatori ascoltano, chiamano per la diretta. Allora, io vorrei farti la prima domanda. Per la domanda voglio scaldare intanto il salotto.
0: Sì.
2: Da dove è partita questo desiderio dello spettacolo? Perché tu comunque hai fatto una vita lavorativa, ti sei impegnato, sei una brava persona. Ma quando è che hai sentito la vocazione per il mondo dello spettacolo?
3: Da quando ero ragazzino, da quando giocavo in cortile, da sempre, ma ancora oggi, insomma, sono perso da 90, io mica pizza e fighi, insomma.
2: Qual è stata la prima cosa che tu hai fatto nello spettacolo, che sia qualsiasi cosa? Vorrei sentire la prima cosa.
3: Qualsiasi cosa, televisioni, film, e poi ho fatto il concorrente avanti un altro, insomma, ricordiamo.
2: Beh, lì penso che tutti quanti ancora ne parlano, perché da come io so mandano ogni tanto le interviste, le più belle puntate, e la tua la mandano ancora in onda. Come poi
3: Il mio obiettivo da quando ho messo piede all'interno degli studi è far sorridere il pubblico a casa, chi ci ascolta anche in questo momento. Questo è il mio obiettivo principale. Da Porto Cervo, sempre.
2: Certo, da Porto Cervo. Ma tu che hai conosciuto Paolo Bonolis nel privato anche, e mentre eravate in pubblicità?
3: Lui ha conosciuto me. Vabbè.
2: lui è conosciuto te. E chi è il Vichingone? Chi è veramente il Vichingone?
3: Il Vichingone chi è? Gabriele, chi è? Da Roma, sempre io so.
2: Ma in privato, che rapporto avevi con Paolo Bonolis? In pubblicità, lui ti parlava, era stesso.
3: Lui era contento che stavo lì.
0: Ragazzi, vi posso interrompere perché abbiamo una diretta, ragazzi.
2: Una diretta, ok, c'è una chiamata.
3: Allora, diretta.
0: Sentiamo chi c'è in linea, pronto?
4: Sì, ciao, buonasera.
0: Buonasera, ciao.
4: Ciao, sono Massimiliano. Sentire che c'era il grande Vichingone,
0: ecco.
4: Perché io lo seguo, l'ho visto da Bonolis e mi ha fatto ammazzare dalla risata. Quindi volevo fargli un saluto, dire che è un grande.
0: È un grande. Volevi fargli qualche domanda oppure insomma era solo il saluto?
4: Guarda, visto che lui ho visto anche fa gli sketch con Fiorello, così so che fa anche l'attore, vuoi sapere, non so, hai in programma magari anche di fare regista e farci ridere con qualche film?
3: Buonasera Massimiliano.
4: Buonasera, grazie, un grande,
3: siete veramente in tanti, veramente tanti. Sì, in programma c'ho un tour e settimana, mo vedremo, che sto a riserva, capito? Dove un attimino.
0: C'è vuole, il tour ce vuole allora.
2: Per tour, beh, sì, in riserva con lo yacht?
3: Eh?
2: In riserva con lo yacht sei?
3: Sto a riserva con lo yacht, però mo t'ho detto, ho appena ancorato, vediamo un po' se qualcuno me dà una mano.
0: Va bene, allora, allora salutiamo.
3: Buone possibilità per il mio tour, sì.
0: Salutiamo Massimiliano, vediamo se ci chiamerà qualcun altro, grazie, e continuate il vostro.
3: Beh, spero di sì, se no che stiamo a fare qua.
2: Ciao Massimiliano, grazie.
0: Ciao, ciao
3: Massi.
2: Non lo vedo tutti.
3: TikTok, seguimi.
0: Ecco qua, Massimiliano l'abbiamo salutato, ragazzi, voi continuate pure a parlare.
2: Allora, continuiamo a dire la tua intervista. Vabbè, non è da tutti, perché di solito noi facciamo interviste, ma sono sempre da solo con l'ospite. Tu già oltre gli 80.000 hai ricevuto una chiamata, un fan, penso di essere contento. Anche perché io so che tu non ti fermi qua e ti dico, io te lo dico in diretta nazionale, quindi ascolteranno 100 radio, la mia parola te la mantengo. Quando adesso... uscirà il programma TV che io presenterò, che sarà il talk show Marco Roma, tu sarai, come qui in radio, sarai ospite da me, sempre a Roma, ti intervisterò insieme ai grandi dello spettacolo, ci saranno attori, cantanti, e tu sarai con me, se accetterà l'invito.
3: Certo, siamo sempre sul pezzo, certo,
2: certo. Poi certo, faremo anche altre interviste con altri attori e tu comunque verrai, ti farò conoscere comunque, se tu ami veramente lo spettacolo, rimani ancorato a questo treno che non finisce mai.
3: Eh sì, per forza, anche perché sto a riserva, almeno se più al treno.
2: Beh, insomma, devi mettere comunque, devi mettere a rifornimento lo yacht e penso
3: certo, che è stato per non mollare, prenderò certo, un regionale.
2: Il regionale, noi ti verremo a prendere alla stazione Termini, visto che stai a Roma.
3: Ah, ok, piano piano gliela famo.
2: Sì, io ti volevo chiedere, tu hai praticamente perseguitato Fiorello? L'hai conosciuto, sì, visto, diciamo, tante volte? Io,
3: sì, tutti i giorni andavo lì insieme a Fiorello, ci sono parecchie parti insieme con lui.
2: Cioè, cosa hai praticamente fatto di solito con Fiorello? Ho visto dei video, ma se
3: cantavo,
2: vorrei che me lo spieghi.
3: Cantavo, addirittura mi sono diventato anche un cantante, cantavo Sarà perché ti amo, insomma, mi guarda tutti, ecco. E lui ha apprezzato molto Fiorello.
2: Cioè, lui ha apprezzato questo che hai fatto per lui, diciamo?
3: Beh, sì, facciamo parecchi pezzi insieme a lui, sei lui molto contento, emozionato addirittura Fiorello, era lui emozionato.
2: Io ho visto che andavi con altri, eravate un trio, gli altri chi erano?
3: Nelfi e Marco, un amichetto mio, eravamo tutti amici.
2: Però loro non hanno fatto certo, spettacolo.
3: Marco si trova a Dubai, tutte persone comunque di un certo livello, ecco.
2: Certo, ma loro hanno avuto precedenti nello spettacolo o solo te sei stato quello che ha fatto?
3: Diciamo che l'ho sempre aiutato io, se non era per me a quest'ora mangiavamo insomma pane e cipolla, però dai, tutto bene.
2: Allora, io ho notato che dei tre, che tutte le volte che tu hai fatto delle cose davanti a Fiorello, tante volte, e sei sempre te quello poi che gestiva il gruppo, eri te il mastro?
3: Sì, perché andavamo con la macchina mia, loro non c'avevano una lira.
0: Ho capito.
3: Li portavo io, quelli ancora stavano aspettando all'auto, capito?
2: Ah, quindi loro ti facevano fare questo perché tu hai delle qualità o perché avevi l'auto?
3: ho tutte le qualità.
0: Qualità
3: e
0: qualità
3: e più mostro solo con l'autobus, ecco, qui da Portocervo.
0: Ah, bene.
2: Giuseppe, lui devi sapere che questo ragazzone qua, sì, perché è bello muscoloso, sì, tutto personaggio tutto particolare, sì, lui mi dice a me che lui è sempre povero, però mi ha mandato pochi giorni fa, si è comprato un bel Porsche, quindi
0: no, ma guarda, secondo me l'hanno noleggiato.
3: No, lo penso anch'io.
2: No, se l'è comprato. Io ho visto anche il documento, me l'ha mostrato.
3: Sì,
0: bene,
3: sì,
0: allora ancora se qualcuno vuole parlare con il nostro vichingone Gabriele, 320 19 78 490 320 19 78 490. Ma gli hai fatto la domanda perché si chiama vichingone? Perché lo chiamano così? Io non, forse
2: chi ha scelto questo nome d'arte? L'hai scelto te quando?
3: Ha scelto Paolo Bonolis quando ero lì, Ah. Detto, ma lei è un vichingo, e da quel giorno insomma tutti quanti mi chiamano il vichingone, vichingo,
0: ecco,
3: anzi ma... seguitemi su TikTok, vichingone.
0: Beh, certo. Ma tu come fanno quelli che partecipano alla trasmissione, anche tu attingi hai attinto quella volta da Paolo, oppure tu no, non sei uno di quelli che attingono?
4: L'ho fatto perché io ho visto il video, l'ho pubblicato io, da 77.000
3: video. L'ho fatto, avevo vinto 25.000 euro, poi ho lasciato spazio agli altri concorrenti.
4: Ha tinto anche lui il fondoschiena di Paolo Bonolis, che l'ho visto io in video.
3: Non avevo bisogno di quella cifra, quindi mi sono fatto superare e sono tornato a casa.
0: Ho capito. Sei stato un genio.
4: Perché sei umile, quindi tu doni in beneficenza alle persone che hanno bisogno.
0: Un genio.
3: Sì, ho lasciato insomma spazio.
4: Allora, oltre che tu sei showman, cantante, attore, hai fatto tanto, ma io so anche una cosa importante, una cosa che poi e te vorremmo fare nel futuro a Trigoria, perché visto che noi Roma, io so che praticamente tu devi sapere, Giuseppe, che a Rai 2 lui è stato soprannominato, cioè c'è un regista, un famoso regista, che lui dice tu sei Daniele De Rossi, assomiglia a lui, lo chiamano sempre alla Rai perché lui assomiglia, cioè le caratteristiche di Daniele De Rossi, identico, con la barba, biondo, con i tatuaggi. Raccontaci di questo nuovo personaggio. Ti senti Daniele De Rossi?
3: Tutto perfetto, tranne il conto in banca. Andiamo. Però levando quello, mi chiamano spesso, faccio le barzellette, ci divertiamo insieme al regista lì, anzi Carlo lo saluto, e niente, barzellette su De Rossi, Totti, tutto quanto, insomma, con la foto addirittura di De Rossi, mi scambiano per il sosia di De Rossi.
0: Quindi tu tifi per la Lazio, quindi, mi pare, vero?
4: Forse. No, perché se ti fa la Lazio ti prometto che finisce qua la serata e scattiamo la diretta.
3: Sono Lupacchiotto da Porto Cervo.
0: Lupacchiotto da Porto Cervo. Così oggi ti sei evitata la pioggia, invece i romani oggi hanno avuto una bella tromba d'aria.
3: Per fortuna sì. Ma infatti qui fa caldo, qui a Porto Cervo sta veramente bene. Mamma mia, ragazzi, invito tutti anzi a venirmi a trovare. Quando magari hanno possibilità.
0: Beh, certo, no. Quando Marco andremo a trovare.
4: Sì, certo, andremo a trovare. Io Giuseppe ti prometto che ti verremo a trovare. Ti faremo una sorpresa.
3: Sì, okay.
0: A Porto Cervo.
4: Ti faremo una sorpresa. Allora, Giuseppe, devi sapere che quella serata davanti a un altro, mentre lui era quella. Perché lui è buono, però con la faccia burbera, lui era così concentrato nel gioco che a un certo punto Luca Laurenti dice a Paolo Bonolis fallo vince perché sennò questo te mena stasera. e lui zitto, perché lui chi dà c'ha consente, non ha detto, perché non hai detto niente quando hai detto che tu menavi Paolo Bonolis, perché non hai parlato?
3: Non ho parlato perché ero
4: perché gli menavi, gli menavi davvero o perché
3: ma no, l'avrei abbracciato. Ero preso perché io ero partito, insomma, ripeto, per far sorridere e far stare bene le persone a casa. Questo è il mio obiettivo, non era vincere. Il mio obiettivo, ripeto, è far stare bene le persone, il pubblico a casa.
0: Strappare un sorriso vale di tanto più di tanti soldi.
4: Ma sei rimasto contento sul fatto quando ha detto, cioè, ti ha fatto vedere su tutta l'Italia, insomma, hai avuto tanta visibilità. E dicendo Luca Laurenti dice quella frase, occhio che gli mena, no? Cioè tu sei rimasto, ti sei sentito perché un uomo che sente una frase ti sente più virile, più forte, più magro, no?
3: Vabbè, a parte non me l'aspettavo, insomma, no? Perché a volte ecco anche le dirette, insomma, non te l'aspetti a volte, no? Quindi ci vuole un pochettino, insomma, per realizzare a volte per rispondere. Anche le mie potenziali, insomma, ogni tanto. Troppo.
4: Ma tu, oltre le tue potenzialità, ma un sogno nel cassetto tuo qual è?
3: Aspetta, lo apro,
4: Vai, aprilo davanti a noi, in diretta.
3: In diretta, aspetta.

0: e quarto.
1: Otto, allora, sì, mancano 5 minuti.
0: Costa qua davanti, no?
1: Sì.
2: Allora io volevo continuare l'intervista, allora, perché siamo a tre quarti dell'intervista, mancano, sì, sì, 5 minuti. 5 minuti, sì. Allora, vorrei parlare di un altro lato tuo, che comunque tu sei un attore. Io so che tu hai fatto dei film che devono uscire su Netflix. Sì. So che forse tu non puoi svelare i titoli perché hai un contratto, però vorrei almeno che ci dici qualcosa di questi film che tu hai fatto.
0: Ma guarda, per i film niente, d'azione.
1: Ah, quindi
0: sono morto,
1: ecco.
0: Che te devo dire?
1: Meno male che nel film. Meno male che sono nel film, perché sennò
2: Giuseppe, io l'ho visto a lui, sì, in una parte del film dove aveva un mitra in mano.
1: Addirittura.
0: Sì,
2: l'ho visto, aveva un mitra in mano,
0: sì,
2: ho detto, io non gliel'ho chiesto ancora oggi, lo chiedo in diretta, ma quella parte col mitra cosa facevi?
0: Aspettavo che mi dicevano azioni.
1: Ah, niente. Ma facevi tu dovevi sparare per...
0: No, io non devo fare niente, io devo solo camminare, perché sai, non mi voglio affaticare nei film, capisci?
1: Ho capito, allora...
0: In quel momento non potevo essere in attore, ho fatto una semplice passeggiatina, insomma, una cosa per non affaticarmi.
2: Ecco. Ma in quella parte tu sei morto o in quale parte sei morto?
0: No, ero morto in un altro film, poi sono resuscitato, capito? Sì. Il vichingo non muore mai, sta sempre sul pezzo.
2: Quindi tu fai film, reciti e torni sul tuo yacht, sul tuo panfilo a Porto Cervo.
0: Sì, se non sopia qualche un altro prima che arrivo io. Che pure quello è noleggiato, capisci? Non posso svelare tutto.
1: Beh, certo, cioè, i segreti bisogna mantenerli.
0: Ma vorrei sapere un po' troppe
1: cose.
2: No.
1: Troppe.
2: No, non vogliamo sapere tutto. Giusto un'anteprima, perché noi ti vogliamo seguire e ti vogliamo aiutare ancora.
0: Seguimi, però, troppe domande. Seguitemi, ma insomma.
1: Seguiamo. follow me. Seguiamo.
2: Vabbè, vorrei almeno che dopo questa sera ci ospitassi nel tuo panfilo a me, Giuseppe, con un astice.
0: Però basta che gliela fate arrivare, ecco, la regionale da Orte, penso che piano piano a Porto Cervo.
2: Di un regionale, basta un regionale, Giuseppe.
1: Per andare a Porto Cervo, sì, non è che non c'è la freccia, non c'è.
0: La freccia, no?
2: Io vado prima da Giuseppe a Milano e poi lui partiamo. Partiamo da te, perché?
1: O se no vengo io da te a Roma e poi andiamo. Cioè, comunque bisogna per andare a Porto Cervo.
0: Insomma, organizzatevi, se state impicciati in Chiavi della Lira, mo dite, faccio un bonifico, insomma, aiuto in qualche modo. Vi vedo un po' in difficoltà, ragazzi.
2: Vabbè, diciamo che il tuo aiuto ci serve, ma il tuo aiuto di cuore. Non economico, ma di cuore, sicuramente.
0: Ecco. Va bene.
2: Io penso che dopo questa sera 100 radio lo manderanno per 2 settimane, questa intervista.
0: Sicuramente.
2: Sei stato il più simpatico tra tanti che abbiamo intervistato. Ognuno ha delle sue qualità, perché tutti diversi e tutti con delle qualità diverse, però te comunque hai mostrato il vero romano. Tu sei diventato famoso grazie a proprio questo fatto del vero coatto, scusate, per lo me, posso dire il vero coatto romano, e quindi devi rimanere quello che sei.
0: Comunque il mio sogno nel cassetto ti rispondo adesso, visto che ormai siamo quasi
1: alla fine.
0: Far star bene le persone, farle sorridere, farle divertire, questo è il mio obiettivo principale. Ma... oltre al conto in banca che sono di là.
1: Diciamo che almeno come voce, anche come romano, mi ricordi un grande attore che non c'è più, che è nato il 2 novembre ed è morto il 2 novembre, ovvero Gigi, il grande
2: Proietti. Gigi Proietti.
1: Tu ti stai occupando anche di fare qualcosa per il teatro, stai anche studiando per queste...
0: Certo, io studio teatro, ho fatto 6 anni di medie, io ho detto pure a Bonoli.
2: Queste
0: domande così, cioè, capisci? 6 anni di medie, chi meglio di me?
1: Vabbè, in media stat virtus in questo caso.
0: Ma che è Buffon? Di chi stiamo parlando? Non ho capito il nome dell'attore.
2: No, parliamo dell'icona di Roma, un Gigi Proietti.
0: Mi sono un attimo perso.
2: Ma quindi sei stato paragonato dal grande direttore artistico Giuseppe come Gigi Proietti. Io penso che sto
0: grande Gigi Proietti,
2: non si sa mai che tu potresti essere un futuro. Che dopo questa sera ci contatta qualche regista, vuole il tuo numero.
1: Qualcuno dice magari che sì, è vero, ha ragione Giuseppe.
0: Sempre c'ho da fare, perché io sto sempre a Porto Cervo. è posto diretto a tutti.
1: Vabbè,

0: Vabbè, sì. Noi se ci chiama qualche regista daremo il tuo numero e vabbè, c'è niente. Solo allora, ragazzi. purtroppo siamo alla fine. Vorrei che ci fai i saluti. Ci fai i saluti, aspettiamo te, ti diamo voce. Salutaci, a modo tuo.
1: Bella Marco, un abbraccio. Sei grande pure te, Giuseppe, sei veramente grandi. Grazie. Ti ringrazio veramente tanto.
2: Tu sei il top!
1: Spero di rivedervi, insomma, passate qua.
2: Va bene.
1: A Porto Cervo è tutto.
2: Grazie da
0: Porto Grazie di Gingone.
1: Ciao belli, ragazzi. Un abbraccio.
0: Saluto a tutti i radioascoltatori.
2: Grazie. Dai. E a mercoledì prossimo. Perché abbiamo sempre i nostri campioni. Allora, ciao Vichingo!
0: Ciao Vichingo! Grande Vichingo!

0: E allora, simpatico il vichingone quando sono le 6 e 6:24 e 45 secondi, quindi è il momento del saluto delle radio. Salutiamo Radio Mar Italia, Radio Blinco Blanco Atri, Radio Teramo e ancora Teleradio Vigliatore TV, che mandano la replica queste ultime tre alle 7:30. E adesso il saluto arriva con Angela Ricciardi e noi torneremo dopo con il nostro amico Matteo Comi, che ci parlerà di baseball per non vedenti. Il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma. Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104,9 in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
2: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

il campionato di baseball per ciechi. Benvenuti a questo nuovo appuntamento sul 30° campionato della Lega Italiana Baseball Ciechi e Ipovedenti. Riassunto degli ultimi avvenimenti. Lo scorso weekend era un weekend di recuperi e in particolare a Messina, al primo Nebbiolo, si è giocato alle ore 10 del 30 di maggio il recupero della partita della prima giornata rinviata per pioggia e impraticabilità del campo tra Unime Messina e Leonessa Brescia. Vittoria della Leonessa per 23-2 dopo 6 inning per impossibilità di rimonta sulla manifesta superiorità. Nessun esordio, ma andiamo subito al prossimo turno perché il campionato riprenderà nel weekend tra il 6 e 7 di giugno con 4 partite il 6 giugno. Si partirà a Iglesias alle ore 10, i Turposcagliari riceveranno la Leonessa Brescia. Alle ore 11 al comunale di Sesto Fiorentino i Blind Fighters ospiteranno i Blind Caralis. Nel pomeriggio 2 partite in contemporanea, al JF Kennedy Center alle ore 15 i Lampi Milano riceveranno la Fiorentina VXC, mentre sempre alle 15 al primo Nebbiolo l'Unione Messina accoglierà i Thunders 5 Milano. Il turno si concluderà domenica 7 giugno dove alle 12 a Saronno i CSV Arica in Saronno si fronteggeranno contro la Roma All Blinds, riposeranno la Fortitudo Bologna White Sox. Dal vostro Matteo Comi è tutto, mi raccomando seguiteci sempre per i prossimi aggiornamenti e ricordate sempre che nulla è impossibile se ci credi.

0: Salve a tutti amici di Disabili International Radio, io sono Nicola Nucci, lo scrittore Nicola Nucci, e sono famoso, oltre che per collaborare con diverse radio, tra cui questa, soprattutto per la mia attività di scrittore. Parlo principalmente di musica, parlo di ragazzi, della società moderna, attraverso una narrativa molto personale. Soprattutto sono un esperto di anni 90 e 2000 e ho scritto da poco tempo un libro dal titolo Gli anni di Hitmania Dance, che è possibile trovare in tutte le librerie e in tutti gli store online. Questo libro è pubblicato da Arcana Edizioni e tutte le specifiche e tutto quello che faccio è anche diciamo visitabile attraverso i miei canali social, quindi principalmente Facebook, Instagram, X e Threads. Vi volevo leggere proprio una piccola parte del mio ultimo lavoro. Io attualmente sono uscito anche con un piccolo racconto su Neutopia, una rivista abbastanza conosciuta, in cui parlo di un futuro, di una città del futuro poco vivibile, diciamo così. Si chiama Azalee Elettroniche questo contributo. Tuttavia volevo ritornare, riavvolgere un po' il nastro fino a ritornare a qualche mese fa, l'anno scorso, in maniera particolare per Gli anni di Hitmania Dance, pubblicato in Arcana Edizioni e, come ho detto, consultabile nel sito di Arcana Edizioni e in tutti gli store online e fisici. Vi parlo di anni 90 e di anni 2000 attraverso questo piccolo brano. Erano gli anni dei videoclip come forma d'arte, The Riddle di Gigi Doug, Another Chance di Roger Sanchez, Coffee and TV de Blair, Surrender The Chemical Brother, gli anni della storia infinita, di Mulan, di Pocahontas, delle foglie dell'imperatore, l'autogestione a scuola, gli anni di Toy Story, dei mattoncini Lego, del Meccano, di Hercules, del Disney Club con la tortura del professore e di tutti quei canali regionali, gli anni della musica nei pub, negli scantinati, gli anni dei vestiti sgargianti, del ciclone, di Boldi e De Sica, di viaggi di nozze, di giuro che è vero, l'ho letto sul televideo, del cubo di Rubik, del ritrovo al solito posto per poi andare via, lontano, con l'automobile dei tuoi che ci mettevi una vita solo a capire come farla partire. E in questo piccolo brano parlo appunto della magia, forse di quegli anni, magia che in parte si è assopita dalla tecnologia e dall'arrivo poi in questi mesi anche dell'intelligenza artificiale, che ha un po' mitigato tutto. Questo è un piccolo brano, come ho detto, ripreso dal mio libro, che non è un romanzo ma comunque ha delle parti romanzate. Parla della musica dance, principalmente anni 90 e 2000, attraverso quella parla alla fine anche di noi. E niente, per quest'oggi il nostro tempo si è esaurito. Vi do appuntamento ad un nuovo spazio, sempre qui su Disabili International Radio, sempre qui con me, Nicola Nucci.
1: Buongiorno da Daniele dall'Inghilterra. La signora Paola Gasperotto dell'ufficio stampa del comune di Rovigo vi informa che giovedì 4 giugno alle ore 11.30 presso il Salone d'Onore di Palazzo Nodari si terrà la presentazione della Festa della Musica. Sarà presente l'assessore alla cultura Erika De Luca. Venerdì 5 giugno alle ore 11.30, sempre presso il Salone d'Onore di Palazzo Nodari, si terrà la presentazione del nuovo servizio di trasporto pubblico locale urbano dedicato al collegamento scolastico tra la frazione di Borsea e le scuole medie di Grignano. Sarà presente l'assessore alla mobilità Michele Aretusini. Siete invitati a partecipare.
2: Salve a tutti, sono Paola Dall'Aquila. Questa mattina vi leggerò il comunicato stampa del comune di Rovigo dalla responsabile ufficio stampa Paola Gasperotto. Giunto alla sua 11ª edizione, torna il campus estivo al Museo dei Grandi Fiumi, che accompagnerà bambini e ragazzi da giugno a settembre. Il campus estivo al complesso degli Olivetani rappresenta ormai da oltre un decennio un punto di riferimento per le famiglie, un luogo di aggregazione e svago capace di coniugare divertimento e formazione. L'iniziativa, promossa dal Comune di Rovigo e dal Museo dei Grandi Fiumi in collaborazione con Aqualab, intende garantire un clima sereno sano e stimolante, favorevole al gioco, al riposo, dopo l'impegno scolastico, allo sviluppo della fantasia e della creatività, nonché alla socializzazione e alla crescita personale. Il campus offre inoltre l'opportunità di consolidare e potenziare le competenze scolastiche in modo leggero e coinvolgente. Siamo contenti, ha detto l'assessore della cultura, Erika De Luca, di riproporre e rappresentare questa iniziativa ormai consolidata e attesa dalle famiglie. Un'opportunità per i partecipanti di poter vivere il presente con momenti di aggregazioni, scambi di amicizie, divertimento, ma anche di scoprire il passato dove i bambini possono diventare piccoli esploratori. Il tema scelto per l'edizione 2026, come ha spiegato Elisa Garavello di Aqualab, è l'esplorazione, intesa sia come scoperta del territorio circostante attraverso uscite e attività sul campo, sia come viaggio nel tempo. I partecipanti avranno infatti l'occasione di immedesimarsi in epoche diverse e storiche, scoprendo usi, abitudini e stili di vita del passato. In questo scenario, il Museo dei Grandi Fiumi diventa uno spazio privilegiato di scoperta e consapevolezza, un luogo in cui bambini e ragazzi potranno entrare in contatto diretto con il territorio, approfondire la conoscenza delle epoche storie e del paesaggio, sviluppando al contempo una maggiore sensibilità verso la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale. I dettagli sono stati illustrati da Federica Dalben di Aqualab. Il campus, rivolto principalmente a bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni, si svolgerà dal 15 giugno al 7 agosto e dal 17 agosto al 4 settembre 2026. Dal lunedì al venerdì, mattina e pomeriggio, dalle 8 alle 16.30, presso gli spazi interni ed esterni del complesso olivetano assegnati dal comune, con una pausa nella settimana di Ferragosto. Numerose le collaborazioni con diverse realtà associative del territorio e non solo, alcune consolidate nel tempo, altri presenti per la prima volta. Il teatro siete voi, Teatro Ragazzi per il Polesine, Croce Rossa Italiana, Comitato di Rovigo, il Tarassaco ODV, Zico Zona Ingegno Collettivo, APS Chiricù, ASD Baseball Softball Club Rovigo, Art Flood APS, Plastic Free Rovigo, ASD Skating Club Rovigo. Durante il corso dell'estate saranno previste uscite sul territorio con lo scopo di far conoscere ed esplorare la città, le sue bellezze storiche e artistiche e il paesaggio circostante, ovviamente all'insegna del divertimento e del piacere di stare insieme. Per la partecipazione è richiesta l'iscrizione. Per prenotazione e informazione chiamare 0425 1540 440 o inviare una mail a info@museograndifiumi.it.
3: Buongiorno da Emanuele da Milano. Contributo regionale Buono Scuola, anno scolastico formativo 2025-2026. Di cosa si tratta? È un contributo previsto e disciplinato dalla legge regionale 1901-2001, numero 1, e dalla DGR numero 409 del 19-5-2026, per la copertura parziale delle spese di iscrizione e frequenza per l'attività didattica di sostegno per gli studenti con disabilità, ai sensi L142/92. Chi può presentare la domanda? La domanda può essere presentata da un genitore, dal tutore o dal genitore affidatario dello studente, o da quest'ultimo se maggiorenne. Requisiti dello studente. Studente residente nella regione del Veneto, frequenza nell'anno scolastico 2025-2026 di una istituzione scolastica primaria, secondaria, di primo e secondo grado, statale, paritaria o non paritaria, inclusa nell'albo regionale delle scuole non paritarie, o di una scuola di formazione professionale accreditata alla regione del Veneto. Spesa per lo studente per l'AS 2025-2026 di almeno 200 euro per tasse, rette di iscrizione e frequenza. Nota bene sono escluse le spese specificate dall'articolo 4 del bando. ISE 2026 appartenente al nucleo del richiedente con ISE inferiore o uguale a 40.000 euro per gli studenti normodotati e fino a 60.000 euro per gli studenti con disabilità. Per gli studenti con disabilità, L104/92, sono rimborsate anche le spese sostenute per l'attività didattica di sostegno in orario scolastico fino a un massimo di 15.000 euro.
4: Ciao, sono Maria Lucia da Bologna. Comunicato da Monte Grotto Terme. Al Parco Mostar arriva il Festival della Cultura e della Legalità. Dal 5 al 7 giugno il Parco Mostar di Via Aureliana ospita la prima edizione del Festival della Cultura e della Legalità. Tre giornate di eventi organizzate dall'Associazione Itaca Officina Culturale in collaborazione con il Comune di Monte Grotto Terme. Il festival coincide con il decennale della nascita di Itaca e propone un programma ricco di appuntamenti ad ingresso libero e gratuito. Il cartellone comprende 6 eventi serali e 2 laboratori pomeridiani. Venerdì 5 giugno la presentazione del libro Sentieri Partigiani di Paolo Malaguti, seguita dallo spettacolo teatrale Lea e Leomenidi, scritto da Anna Rapisarda e messo in scena dalla nuova compagnia teatrale Enzo Rapisarda. Sabato 6 giugno le danze popolari greche e balcaniche con la maestra Rodanti Dozo Glu e il reading teatrale In fondo al buio dedicato alla storia di Matteo Toffanin con Giulia Briata per la regia di Michele Anglisani. Domenica 7 giugno la presentazione del libro di Maurizio Dianese Come me nessuno mai, le mille vite felici di Felice Maniero Bandito intervistato da Michele Anglisani e il concerto della Silver Symphony Orchestra diretta da Fabrizio Castania. Nel pomeriggio di sabato e domenica sono in programma laboratori di fumettistica e pittura. Saranno inoltre presenti con uno stand gli operatori umanitari di Medici Senza Frontiere e la casa editrice Becco Giallo, specializzata in narrative a fumetti. Il Festival della Cultura e della Legalità rappresenta l'espressione di un percorso condiviso che si è consolidato nel corso degli anni, dichiara il sindaco Riccardo Mortandello, grazie alla collaborazione tra la città di Monte Grotto Terme e l'associazione Itaca, capace di contribuire in modo concreto al rafforzamento del tessuto culturale e sociale cittadino. Il festival è un'importante occasione di apprendimento e sensibilizzazione sui temi della cultura e della legalità, aggiunge l'assessore della cultura Pierluigi Sponton, in continuità con quanto già facciamo con l'associazione Itaca da diversi anni, ad esempio con la manifestazione L'immagine trasparente, e siamo quindi lieti di sostenerlo a beneficio dell'intera comunità. Per festeggiare il decennale della nascita di Itaca, spiega il presidente dell'associazione Simone Anglisani, abbiamo organizzato in collaborazione con il sostegno del comune di Monte Grotto Terme il Festival della Cultura e della Legalità. È un evento straordinario caratterizzato da un programma che prevede 6 eventi e 2 laboratori di fumettistica e di pittura, oltre alla presenza di Medici Senza Frontiere con alcuni operatori umanitari e della casa editrice Becco Giallo.
5: Eh sì, siamo precisi, sono le 5.46 e abbiamo Maria Grazia con noi. Eccola qui che la salutiamo. Buongiorno Maria Grazia.
6: Buongiorno Giuseppe.
5: Eccoci qua, pronti per la poesia? Ti lascio il sottofondo che c'è.
6: Perché ti sentite bene?
5: Ti sentiamo bene, sì, perché purtroppo la Sicilia certe volte si sente a tratti. Comunque qualche volta se qualche parola salta non...
6: Ascolta, mi torna la mia voce.
5: Per farti... mai? Ti torna perché ti volevo far sentire un po' più forte, ti abbasso un po'. Va bene, dai, così va bene. Comunque ti senti bene lo stesso.
6: Vediamo se ti sento ancora.
5: No, adesso no. No, era per...
6: Molto meno.
5: No, ti ho alzato un po' di più per fare sì che gli ascoltatori ti sentivano più forte. Pure
6: e
5: che
6: certo, torna... perché altrimenti se non mi sentono gli ascoltatori cosa tanto, riesco a fare?
5: Tanto se non ti senti tu non è un problema, ma se ti sento, ti devono sentire gli ascoltatori. Ecco perché.
6: Certo, è logico che Perfetto. Mi devono sentire, dai.
5: Così ti sentono bene e puoi partire con la poesia di oggi che si intitola...
6: Speranza di un vero amore.
5: Speranza di un vero amore. E poi ascolteremo un brano di Claudio Villa, Tu che mi hai preso il cuore. Speranza.
6: Okay.
5: Vai pure allora.
6: Allora, speranza di un vero amore. L'amore è speranza, l'amore è vita. L'amore dovrebbe essere anche altruismo. L'amore è un insieme di sensazioni che arrivano direttamente al cuore. L'amore è anche passione che coinvolge i sensi. L'amore fa sognare, fa palpitare il cuore e addolcire l'animo. Ma l'amore a volte fa soffrire, da sembrare quasi di dover morire. L'amore, quando travolge, fa fare pazzie. L'amore ti porta lontano, anche dove non vorresti andare. E proprio per amore, a volte si deve rinunciare. L'amore sensuale è facile da conquistare, l'amore con la A maiuscola è difficile da trovare e chi lo trova se lo deve meritare. Grazie, alla
5: grazie
6: prossima.
5: A te, buona domenica, buon weekend e alle prossime, a lunedì allora.
6: Grazie, sì, a lunedì. Buon weekend a tutti.
5: Ciao.
6: Ciao, ciao.

0: Hai preso il cuore e vediamo adesso gli altri cuori cosa fanno. Il cuore di Marco. Buongiorno Marco.
1: Buongiorno, direttamente da
0: Buongiorno.
1: Pontinia.
0: Buongiorno
1: Buongiorno.
0: direttamente dal Vaticano. Buongiorno a Damiano.
1: Buongiorno
0: E poi
1: Giuseppe. Stamattina mi sono svegliato.
0: stamattina non ti sei svegliato?
1: No, veramente mi sono svegliato, solo che poi mi sono riaddormito.
0: Ah, ti sei addormito, quindi niente. Allora, cosa sta facendo Marco Di Bello? Sta finendo di mettere a posto il suo tendone.
1: La sua attività. Sì,
0: Ecco.
1: inizia piano piano, senza fretta, dai.
0: Ecco. È venuto il fruttivendolo lì vicino o ancora no?
1: Ancora no,
0: Non è
1: è in
0: arrivato.
1: ritardo. Io
0: È in
1: penso
0: ritardo.
1: che Damiano dovrebbe lavorare lì come fruttivendolo, Damiano, lo vedo bene.
0: Eh sì, vedo che lui cerca sempre i limoni, quindi insomma.
1: Sì,
0: Ecco, ma abbiamo anche il terzo incomodo stamattina, oggi c'è solo Damiano.
1: no, c'è
0: No,
1: una
0: no.
1: ragazza che ha fatto una dedica e non si è svegliata.
0: Ah, c'è la ragazza che ha fatto la dedica?
2: Buongiorno,
0: Ah!
2: buongiorno Giuseppe.
0: Ah, allora ci sei, quindi
2: Sì,
0: stamattina.
2: buongiorno, buongiorno.
0: Diamo il buongiorno ad Eleonora con un applauso. Dov'è il applauso?
1: Un applauso a Eleonora.
0: Un applauso a Damiano anche perché se no ci sono. E poi un applauso a Marco che è quello che collega, insomma.
1: Grazie. No, Marco, lasciamo perdere.
0: A Marco?
1: Marco, lasciamo perdere, non serve
0: Marco,
1: applauso.
0: lasciamo perdere a Marco.
1: Lasciamo
0: Bene, ragazzi, siamo a venerdì, quindi poi torneremo lunedì mattina, ma ricordiamo Marco, chi ci sarà mercoledì sera con noi?
1: Allora, direttamente dalla capitale di Roma,
0: Dalla
1: da
0: capitale.
1: Suburra,
0: Sì.
1: Mirko Faro.
0: Mirko Faro. O farò.
1: Bicolla niente.
0: Non è farò, faro, perché è un faro.
1: Faro, sì.
0: No, perché se no sera
1: Faro.
0: farò Mirko, o
1: È un
0: Mirko farò.
1: faro.
0: Faro.
1: Lui mi ha detto una bella cosa, spoilerò solo una frase, ha detto vorrei dire la mia.
0: Vorrei dire la mia. Così ha detto farò. Vorrei dire
1: Così
0: la
1: mi ha
0: mia.
1: detto.
0: Eh beh, allora, dirà la sua sicuramente. Bene, allora ragazzi, io devo preparare ancora la sigla perché mi sono messo per chiamare voi, tu che mi hai preso il cuore, no, non era pronta ancora la sigla da. Quindi raccontateci qualcosa intanto che io preparo la sigla e mi escludo, quindi non mi lasciate il silenzio, perché altrimenti.
1: Mirko Faro senza accento, Mirko Faro, no Farò, Faro, comunque, è senza accento, poi lo chiedo meglio a lui, però a me mi dà da Google che non c'è accento, è Mirko Faro.
3: No, no, Mirko Faro.
1: Faro, giusto, l'ho detto io, il Faro.
3: Mirko Faro, sì.
1: Ok.
3: Se te lo dico io.
1: Eh no, sì, ma lo leggo pure da Google, lo vedo pure da qua. A posto, ok. Era solo una
0: Ecco.
1: delucidazione.
0: Bravi, siete stati così bravi da sopperire la mia mancanza intanto che preparavo la sigla.
1: Sì,
0: Ecco.
1: sì, sì, sì.
0: Allora, vogliamo dire ai nostri ascoltatori, questi rumori un po' molesti che arrivano, che sono, Marco? Perché li provochi tu.
3: Marco, è Marco.
1: Ma sono tutte scatolette di bambine.
0: Anche di ferro, sentivo anche dei rumori
1: Sì.
0: di ferro, praticamente.
1: Da lontano, sì, da lontano qualcuno
0: Sono rumori di.
1: arriva qualche.
0: Ah, ecco.
1: Sì. Ma io quella parte già l'ho passata, devo solamente.
3: Signora, 3 pezzi, 10 euro.
1: Damiano quasi quasi, lo vedo bene a lavorare con me.
3: Ma
1: Sì
3: infatti
1: che.
3: un giorno vengo io là a lavorare su da te.
1: Ha
3: Signora,
1: detto che
3: tre
1: una sera
3: pezzi,
1: dorme.
3: 10 euro.
1: Ha detto che una sera
0: Eh
1: dorme
0: sì,
1: con me.
0: qualche sera vai tu, cioè Marco va al Vaticano e tu vai a fare il mercato.
1: No, no, no, io sono antipapa, quindi
0: Anche.
1: lascio direttamente
3: Tu,
1: solo Damiano, dai.
3: io lavoro in Vaticano, se entro in chiesa vi affogo.
0: Bene ragazzi, fate partire la sigla è pronta, contate fino a 3 e io faccio partire la sigla. Vai, andate.
3: Vai Marco.
1: Uno, due, tre, signore e signori, a voi la
3: Sigla.
1: sigla.
4: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
5: Non è mai troppo presto.
4: Con Giuseppe Cesena.
0: E E così dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7, verso le 7 sentite anche Eleonora, Damiano e il nostro Marco. Ragazzi, salutate uno a uno che poi ce ne andiamo.
3: Giuseppe, a che ora c'è la replica di stamattina?
0: La replica alle 7.30.
3: Alle 7.30?
0: Sì, okay. Sì, e poi ogni tre ore.
1: C'è la dedica che abbiamo fatto per Eleonora, che ha fatto altri.
0: Che ha fatto, sì, appunto, con il
1: brano. Anche se Eleonora ha sbagliato, perché praticamente gli ha già detto la canzone, quella sarebbe stata una sorpresa. Alle 7.
0: Vabbè. Ragazzi,
1: come vabbè, si dice a Roma, non ti serve né un cecio, si dice a Roma.
0: Non ti serve un cecio. Ragazzi, con questo non ti serve né un cecio, noi ci risentiamo lunedì. Ciao, buon weekend, ragazzi.
3: Ciao, buona domenica, Giuseppe.
0: Ciao, grazie, ciao ragazzi, ciao.

caffè caldo, notizie fresche e la musica di un tempo. Non è mai troppo presto. Con Giuseppe Cesena, in diretta dallo studio di Milano, da lunedì al venerdì dalle 4:30 alle...

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

È venerdì 5 giugno 2026, la Chiesa ricorda San Bonifacio, la Luna è gibbosa calante. Il proverbio che abbiamo scelto per oggi è «Non fare il male che è peccato, non fare il bene che è sprecato». E si celebra la Giornata Mondiale dell'Ambiente. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 1224, su decreto imperiale di Federico II di Svevia, veniva fondata l'Università di Napoli, il primo ateneo laico nel continente europeo. Nel 1849 la Danimarca diventava monarchia costituzionale con un parlamento bicamerale, chiudendo 189 anni di assolutismo. Nel 1914, al secondo giorno di processo, il Tribunale di Firenze condannava Vincenzo Perugia per il furto della Gioconda. La pena era di 380 giorni di carcere. E nel 1962, con in copertina la data del 15 agosto, entrava in commercio oggi Amazing Fantasy, con cui debuttava Spider-Man, il supereroe ideato da Stan Lee. Nel 1977 si festeggiava la nascita della Repubblica Italiana, spostata alla prima domenica del mese a causa della crisi economica. Nel 1984 si brevettava il tappo di sicurezza per medicinali, considerato a prova di bambino per le particolari manovre di apertura. Nel 1991 a Oslo, dopo molti rinvii, il leader sovietico Mikhail Gorbaciov teneva il discorso di accettazione del premio Nobel per la pace. Nel 1999 il ciclista Marco Pantani veniva fermato a Madonna di Campiglio per elevato livello di ematocrito. La sospensione di 15 giorni di fatto lo escludeva dal Giro d'Italia, mentre era primo in classifica. Nel 2004 moriva 93enne a Los Angeles l'attore ed ex presidente statunitense Ronald Reagan. E nel 2007 l'Austria approvava l'abbassamento d'età minima per il voto a 16 anni. Il provvedimento avrebbe portato alle urne 180.000 ragazzi in più. Sono nati il 5 giugno. Nel 1646 Elena Lucrezia Cornaro, la prima donna al mondo ad avere conseguito una laurea. Nel 1898 il poeta Federico García Lorca e lo stilista Salvatore Ferragamo. Nel 1943 il regista e autore TV Michele Guardì. Nel 1944 il filosofo e due volte sindaco di Venezia Massimo Cacciari. Nascevano oggi anche l'attrice Stefania Sandrelli, nel 1946, quindi oggi ottantenne, lo scrittore Ken Follett, nel 1949, il cantante e autore Enrico Ruggeri, nel 1957, la cantante Marina Rei, nel 1969, e le attrici Caterina Guzzanti, nel 1976, quindi oggi cinquantenne, e Giorgia Wurt, nata in questo giorno, nel 1979. Ultima segnalazione per il 5 giugno 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Buongiorno dalla redazione. Il conflitto Mosca-Kiev. Incontriamoci faccia a faccia e finiamo questa guerra. Fissiamo una data precisa. E questa è la proposta di Zelensky in una lettera aperta a Putin. Kiev propone il cessate il fuoco completo durante i negoziati. Pronta la risposta del leader russo. Siamo pronti a una soluzione pacifica, ma intanto in Ucraina avanziamo. E poi indica l'ex cancelliere tedesco Schröder come mediatore. Intanto Hezbollah respinge la tregua in Libano con Israele. Colpi di mortaio contro una postazione dell'UNIFIL nel settore est. Ucciso un casco blu serbo, nessun italiano coinvolto. La politica slitta il voucher energia da 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. La Lega si oppone alla norma, non aiuta il ceto medio, ma i soliti noti fanno sapere dal carroccio. Dubbi anche in Fratelli d'Italia. Rinviata un decreto ministeriale anche la proroga del taglio delle accise. Primo sì invece al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite 50 anni dopo il referendum. La cronaca, due ragazze di 14 e 23 anni sono morte in un incidente stradale avvenuto a Iseo, in provincia di Brescia, a seguito di uno scontro frontale tra due auto. Una delle due vetture coinvolte si è ribaltata, finendo contro il guardrail, rimanendo inclinata senza più una parte del cofano. Le vittime, residenti in Valtellina, sono morte sul colpo. Lo sport in chiusura con l'atletica, tre successi azzurri nella tappa italiana della Diamond League all'Olimpico di Roma. Andy Diaz vince per la terza volta in carriera il Golden Gala, trionfando nel salto triplo. Trionfo anche per Fabbri nel peso e per Scioli nell'alto. Un buon Jacobs, quinto nei 100 metri vinti da Lille. Una generosa Nadia Battocletti in evidente difficoltà chiude solo tredicesima nei 5.000. E con questo è tutto, a più tardi.
1: La Valbellura. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente.
1: E con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

Stavo pensando che mi spavento non avere storie da raccontare qui dall'alto del terzo piano di questo grande zoo comunale, qui tra i leoni da tastiera, le puttane, le gazze ladre, qui dove tutto quello che luccica è proprietà statale. I bruchi sono solo bruchi, non diventano mai farfalle, me l'ha detto uno con i buchi sulle braccia.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo la l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso prima di

0: volare.
1: Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

La voce della Valbelluna. Il suono delle Dolomiti. Questa è Radio Meano.

chiunque altro fra solo un collega. So che non vedi l'ora di un fail nella tua invidia verde bottega. Sembra quasi che qua appena parlo si scatenano l'alfa e l'omega. Dovrò essere l'unico a farlo che permetta

Buongiorno dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky ha scritto una lettera aperta a Putin per chiudere la guerra proponendo un incontro. Parole che suonano come una prova di disgelo, vista anche l'apertura del presidente russo. Applaude Donald Trump, sarebbe bellissimo se si incontrassero, ha detto. Sul fronte del Medio Oriente, scontri tra l'IDF e la milizia sciita libanese nelle ultime ore, nonostante il cessate il fuoco negoziato durante un nuovo ciclo di dialoghi tra lo Stato ebraico e il Libano. Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, ha criticato i negoziati definendoli umilianti e ha sostenuto che qualsiasi cessate il fuoco debba essere globale. La strage dei braccianti, il GIP del tribunale di Castrovillari ha convalidato il fermo di due 31enni pakistani accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato per la strage dei quattro braccianti di Amendolara bruciati vivi all'interno di un minivan. Le vittime si erano lamentate di dover vivere in 10 in una stanza, sarebbe il movente della strage. Incidente mortale a Iseo, in provincia di Brescia, dove due sorelle di 14 e 23 anni hanno perso la vita a seguito di uno scontro frontale tra due auto avvenuto lungo la provinciale 510. Le vittime, residenti in Valtellina, sono morte sul colpo. Lo sport, il Golden Gala di Roma si chiude con una tripletta azzurra, tre successi nel triplo Diaz, nell'alto Scioli e nel peso Fabbri. L'attesa sfida Lyles Jacobs si chiude con la vittoria dello statunitense al termine di una gara in cui l'azzurro chiude quinto ma sotto i 10 secondi nei 100 metri. Nadia Battocaletti in difficoltà prova a non mollare nei 5.000 ma crolla in lacrime al traguardo. È tutto, a più tardi.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: order for Jennifer C?
1: Is this my double shot, double cream, double froth, double pump, double whip, double sleeve?
0: Yeah. Can you handle that much caffeine?
1: Did you know Discover automatically doubles all the cash back you've earned at the end of your first year?
0: Oh, really? That's great.
1: Seriously, did you know Discover automatically doubles all the cash back you've earned at the end of your first year?
0: Yeah, you just said that.
1: Did you say I just said that?
0: Yeah, I'm cutting you off.
1: I can't have any more? Why not?
2: You earn, we match. Discover cashback match. See terms at discover.com/creditcard.
3: Campiglio, per elevato livello di ematocrito, la sospensione di 15 giorni di fatto lo escludeva dal Giro d'Italia, mentre era primo in classifica. Nel 2004 moriva 93enne a Los Angeles l'attore ed ex presidente statunitense Ronald Reagan. E nel 2007 l'Austria approvava l'abbassamento d'età minima per il voto a 16 anni. Il provvedimento avrebbe portato alle urne 180.000 ragazzi in più. Sono nati il 5 giugno. Nel 1646 Elena Lucrezia Cornaro, la prima donna al mondo ad avere conseguito una laurea. Nel 1898 il poeta Federico García Lorca e lo stilista Salvatore Ferragamo. Nel 1943 il regista e autore TV Michele Guardì. Nel 1944 il filosofo e due volte sindaco di Venezia Massimo Cacciari. Nascevano oggi anche l'attrice Stefania Sandrelli, nel 1946, quindi oggi ottantenne, lo scrittore Ken Follett, nel 1949, il cantante e autore Enrico Ruggeri, nel 1957, la cantante Marina Rei, nel 1969, e le attrici Caterina Guzzanti, nel 1976, quindi oggi cinquantenne, e Giorgia Wurt, nata in questo giorno, nel 1979. Ultima segnalazione per il 5 giugno 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Bentrovati, buon venerdì 5 giugno con il GR delle buone notizie. Per decenni il dibattito sulle mamme lavoratrici si è sempre concentrato sul senso di colpa delle donne per i troppi impegni a discapito dei figli. Ma una nuova ricerca pubblicata sulla rivista scientifica Science offre una risposta che va oltre stereotipi e pregiudizi e si basa su solide evidenze empiriche. Nella maggior parte dei casi il lavoro delle madri non produce effetti negativi significativi sullo sviluppo dei figli. Si tratta di una delle più ampie revisioni della letteratura scientifica mai condotte sul tema. La scena si ripete ogni giorno in milioni di case. Un bambino cerca lo sguardo di un genitore mentre quest'ultimo scorre notifiche, risponde a messaggi o controlla l'ennesimo aggiornamento sullo smartphone. È un gesto ormai automatico, quasi invisibile. Eppure, secondo la Svezia, potrebbe avere conseguenze molto più profonde di quanto immaginiamo. L'Agenzia svedese per la salute pubblica ha deciso quindi di lanciare un messaggio chiaro alle famiglie: mettere via il cellulare quando si trascorre del tempo con i propri figli. Non un semplice invito alla moderazione, ma una vera e propria raccomandazione ufficiale supportata da studi. La gente è emozionata. Kate Middleton ha preso parte a Londra al ricevimento in onore del Cancer Research UK, la più grande organizzazione indipendente al mondo per la ricerca sul cancro. Per l'evento, che si è tenuto al St. James Palace, ha indossato un abito di lunghezza midi, di ispirazione romantica, dal collo a reverse e un insolito color rosso. A colpire nel segno è stato anche l'amato motivo Pois, costituito per questa occasione da cuoricini bianchi. Dopo giorni di indiscrezioni e fotografie rubate, è stata Dua Lipa a mettere fine a ogni dubbio. La popstar britannica ha condiviso sui suoi profili social le prime immagini ufficiali del matrimonio con Callum Turner, celebrato a Londra. Nessun lungo messaggio o dichiarazione romantica, nella didascalia compare soltanto la data delle nozze. Tanto è bastato per mandare visibilio ai milioni di fan che da mesi seguivano l'evoluzione della storia d'amore tra la cantante e l'attore britannico. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente.
1: E con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

Buongiorno dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky scrive una lettera a Putin per chiudere la guerra, proponendo un incontro. Parole che suonano come una prova di disgelo, vista anche l'apertura del presidente russo. Plaude Donald Trump, sarebbe bellissimo se si incontrassero, ha detto. In Medio Oriente, scontri tra l'IDF e la milizia sciita libanese, nonostante il cessato il fuoco negoziato durante un nuovo ciclo di dialoghi tra lo Stato ebraico e il Libano. Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, critica i negoziati, definendoli umilianti. No della Lega al voucher energia da 100 euro per le famiglie in difficoltà. Il nodo sarebbe quello della platea destinataria del contributo. Per ora dunque si va avanti col taglio delle accise. La strage dei braccianti, il GIP del Tribunale di Castrovillari ha convalidato il fermo di due 31enni pakistani accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. Le vittime sono lamentate di dover vivere in 10 in una stanza, questo sarebbe il movente della strage. Sara Errani e Andrea Vavassori confermano il titolo a Parigi nel doppio misto di tennis. Cresce intanto l'attesa per la storica semifinale di stasera tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Sarà il secondo derby di semifinale negli ultimi 20 anni a Roland Garros. L'unico precedente è stato il match giocato dagli spagnoli Rafa Nadal e David Ferrer nel 2012, match vinto dal mallorchino. È tutto, a più tardi.

Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il San Chivo e l'Inter proseguiranno il loro rapporto vincente. Il tecnico campione d'Italia e il club nerazzurro hanno raggiunto l'intesa per il prolungamento dell'attuale contratto fino al 2028, un adeguamento dell'ingaggio a 4 milioni di euro a stagione. Mancano ancora le firme e l'annuncio ufficiale, che arriveranno comunque a breve. Chivu, che ha centrato il double scudetto Coppa Italia la prima stagione sulla panchina dell'Inter, era arrivato ieri in sede per finalizzare i propri termini del prolungamento e per impostare il mercato insieme alla società. Sara Errani e Andrea Vavassori confermano il titolo a Parigi nel doppio misto di tennis, battendo in rimonta Dabrowski King col punteggio di 4-6, 6-3, 10-4 in 1 ora e 20

0: 20 minuti di gioco. Una partita in crescendo dei due azzurri che vincono così il loro quarto slam nella specialità. Cresce intanto l'attesa per la storica semifinale di stasera tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Sarà il secondo derby di semifinale negli ultimi 20 anni a Roland Garros. L'unico precedente è stato il match giocato dagli spagnoli Rafa Nadal e David Ferrer nel 2012, match vinto dal maiorchino. Atletica, il Golden Gala di Roma 2026 si chiude con una tripletta azzurra, 3 successi nel triplo Diaz, nell'alto Scioli e nel peso Fabbri. Nadia Battocletti, in evidente difficoltà e non al meglio, prova a non mollare nei 5.000 ma crolla in lacrime al traguardo. L'attesa sfida Lyles Jacobs si chiude con la vittoria dello statunitense al termine di una gara in cui l'azzurro chiude quinto ma sotto i 10 secondi. Sentiamo le sue parole.
1: Abbiamo fatto la maggior parte delle cose giuste, ho avuto ancora qualche passo non del tutto perfetto nella fase subito dopo l'accelerazione che non mi ha permesso di trovare il mio ritmo subito, però che dire, 9.99 sicuramente dà tanta fiducia, so che stiamo lavorando bene, volevo fare qualcosa di meglio, però prendiamo sempre la parte positiva, non guardiamo il lato negativo e ora si punta alle prossime gare.
0: La Formula 1 continuerà a correre a Las Vegas fino al 2037 grazie a un nuovo rinnovo decennale. Come recita il comunicato ufficiale, il Gran Premio di Las Vegas è diventato sinonimo di ospitalità, intrattenimento ed esperienza per i fan di livello mondiale. In pista Max Verstappen ha conquistato la vittoria 2 volte, mentre George Russell si è aggiudicato il titolo nel 2024, lo stesso anno in cui l'evento ha visto ben 113 sorpassi e Verstappen ha conquistato il suo 4º titolo mondiale consecutivo di Formula 1. Il basket con una prestazione maiuscola in un taliercio sold out, Venezia batte 89-85 la Virtus Bologna in gara 3 e torna in vantaggio nella serie di semifinale dei playoff di Serie A, ora sul 2-1 e un passo dalla finale scudetto. La squadra lagunare avrà il primo match point in gara 4 sabato alle 20, sempre in casa, mentre l'Ulidata sarà obbligata a vincere per forzare la decisiva gara 5 lunedì a Bologna. Dalla redazione sportiva. Per il momento è tutto.

Charm Bukowski insegna: tenetevi stretti chi vi ha notato quando eravate invisibili. Noi della redazione fucsia di 7va osserviamo una regola alla lettera. Non ci avete mai viste, ma vi abbracciamo fortissimo. Bentrovati in antenna da Mergeri Maranca. Basta, mi prendo una pausa di 12 mesi per andare in Brasile a imparare a ballare. Sarà il mio anno sambatico. Un esempio certamente da seguire, quello inviatoci da Egidia.

Questa volta un ammonimento romantico e decisamente malinconico per la nostra connessione delle frasi dedicate alla bella stagione. È firmata da Patrizia Briggs e recita: un uomo dice un sacco di cose in estate che hanno nessun significato in inverno.

uno dei maggiori fenomeni della musica pop rock di quella contemporanea ha inizio a Liverpool il 6 luglio 1957, quando i giovanissimi John Lennon e Paul McCartney incrociano i loro destini nel corso di un concerto in cui sono i chitarristi in due diversi gruppi musicali. Dalla loro collaborazione nasceranno grandi successi. Ai due si aggiunge un compagno di scuola di Paul, George Harrison. Successivamente entrano anche Stuart Sutcliffe ed un anno dopo Pete Best. In questo stesso anno la vita di John Lennon viene segnata dalla morte di sua madre ed è allora che per lui la musica diventa ragione di vita. Guiderà la band verso i più grandi traguardi. Nel 1960 il combo va ad Amburgo, dove viene creato il look che dagli abiti al taglio di capelli entrerà nella storia.

Che donna, quando avvicina la tazza di caffè alle sue labbra, sembra che stia per mordere il frutto dell'albero del bene e del male. Questa è la passione per i chicchi magici di Jordi Doce. Ed anche l'aroma che pervade tutto lo studio mi suggerisce che è il momento dell'alto caffè per farmi compagnia nel sorseggiare Parabens. Chiedete dettagli alla vostra emittente di fiducia, cioè naturalmente questa.

0: Marcel Proust regala la filosofia dell'accontentarsi? Lasciamo le donne bene agli uomini senza fantasia.
1: Le ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.

ma se gli angeli sono fantasia, le ragazze invece sono qua. Le ragazze come le comete, quando brillano vuol dire che

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: In chiusura di episodio di questo venerdì, un prezioso consiglio ai maschietti in un Twitter di Masse78. Cosa dire a una donna incavolata? Hai ragione, ho torto, andiamo all'IKEA? Se non basta, nasconditi nella sua borsa, non ti troverà mai. Io spero invece di ritrovarvi qui, sintonizzati domani alla stessa ora per Almanacca del Sabato, in edizione Weekend. Tra breve l'ultimo disco della selezione odierna, ma prima un bacio da Marjorie Maranca.

La ruota di Almanacca oggi si ferma sul numero 90. Una paura, ma attenzione! Avere dei timori nella vita reale e con 90 bisogna affrontarli con coraggio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Appuntamento di spazi, Max Mollica e Dino Super di Gemano vi danno il benvenuto e oggi non perdono nemmeno un secondo per iniziare questo fantastico appuntamento con un ospite veramente eccezionale. Con noi c'è...

0: Barbara Cola. Ciao Barbara.
1: Ciao Max, come stai?
0: Benissimo, benissimo. È un grande piacere averti qui con noi su Spazi, cara Barbara. E tra l'altro ultimamente ti abbiamo visto impegnata piacevolmente, abbiamo tifato anche per te, noi da qui.
1: Grazie, grazie.
0: Il tale quale show, dal Buon Conti.
1: Sì, dal Buon Conti, guarda, l'esperienza fantastica, nel senso che io l'ho sempre sperato, perché mi piace, è da una vita che mi piace trasformarmi, non mi annoio se non metto in atto questa cosa. Perché? Perché in fondo, in tutto questo tempo, quello che forse il pubblico non sapeva, quello televisivo in particolare, è che sono diventata attrice oltre che cantante, quindi tale e quale era la mia trasmissione, nel senso il momento di mettere in gioco questa voglia di divertirmi, di trasformarmi. È un gioco difficile perché si sta ore al trucco, e lo sanno perché sono 10 anni ormai che va in onda in maniera, devo dire, molto elegante. È una trasmissione veramente particolarmente elegante, ma nessuno sa quanto è complicato. Prima di tutto imitare, perché lo sanno fare i professionisti, noi ci improvvisavamo, ma soprattutto cantare determinate canzoni di artisti così importanti come quelli che mi hanno affidato, mai avrei pensato. È stato molto bello, infatti mi sono classificata molto bene.
2: E sei stata veramente fortissima, anche se ti hanno affibbiato dei personaggi da interpretare veramente difficili.
1: Guarda, hanno contato sulla mia voce, ma il fatto è che devi sapere che uno dei personaggi l'ho proposto io ed ho vinto, perché hanno deciso, Carlo ha approvato la cosa ed è stato Albano. Io volevo a tutti i costi cambiare genere, nel senso proprio imitare un uomo, che in tale quali ci sono pochi precedenti, ma Albano è abbastanza difficile ed è stato divertentissimo, a tal punto che non riuscivo più a uscire dal personaggio. Camminavo come lui, nei successivi giorni continuavo a camminare come lui, sedermi come lui. E quindi che cosa significa? Che il teatro che ho fatto in questi ultimi anni,
0: certo,
1: 20 anni, è stato importante. Il motivo per cui sono lì è perché, dico, un cantante se all'estero sa cantare e recitare ed è considerato importante, in Italia perché un cantante non può fare queste cose senza essere giudicato qualcosa che è un professionista? E al giorno d'oggi sappiamo che mettersi in gioco è importante. Io l'ho fatto, insomma.
0: Ma la voglia di fare teatro e di accostarti al mondo del musical quando è nata?
1: Ricordo molto bene, io ho iniziato da ragazzina, 15-16 anni, e quando più adulto ho fatto questo incontro importante con Morandi nel 91-92, ogni volta che salivo sul palco, ogni volta che cantavo mi continuavano a dire: tu sei teatrale. Dicevo: ma che vuol dire teatrale? Cioè salivo e raccontavo qualcosa, raccontavo una storia, non mi limitavo a cantare una canzone, quindi ero un po' tridimensionale nel modo di comunicare, ed è nato per caso, ma è nato perché nel 96 la produzione del Bellini di Napoli mi ha fatto avere un invito per presentarmi a un'audizione. Il regista è Tato Russo, il musical era Masaniello come protagonista Gigi Finizio. Io feci la mia prima audizione di musical e così è nata la passione per il teatro, ma aveva bisogno di molto lavoro per diventare poi effettivamente quello che sto facendo ora. Quindi è nata così, è nata con una telefonata, ed è nata con la sensazione che forse c'era ancora qualcosa che dovevo scoprire, ed era l'attrice. E perché in fondo, come dice Fiorella Mannoia, i cantanti sono anche attori, l'interprete è un attore, perché è così, perché per arrivare a raccontare storie importanti bisogna anche riuscire a essere veramente penetranti, ed è così che ho sviluppato questa grande passione, ed è iniziato tutto per caso, perché cantare è qualcosa che ho sentito come urgenza, io dovevo cantare per essere me stessa, e così è accaduto.
0: Allora Barbara, a questo punto una mia curiosità personale che condivido con tutti i radioascoltatori e tutte le radioascoltatrici. Voglio sapere se sei in particolar modo legata ad un'opera teatrale, un musical da te interpretato in questi lunghi anni di carriera.
1: Assolutamente sì. Prima di tutto ho avuto la fortuna di lavorare, ho detto, con Tato Russo, con Giampiero Ingrassia, ma proprio l'ultimo musical con Giampiero Ingrassia, Salvatore Giuliano, è stato un musical che mi ha dato l'opportunità di ricevere un altro invito per un'altra audizione importante da un'amica che abbiamo in comune, che è Paola Neri, la casting director di David Zard, che salutiamo. Paola mi ha invitato, dice: guarda, ci sarebbe questa audizione con David per Romeo e Giulietta di Gerard Presgurvic. Io mi sono presentata nel febbraio 2012 e ho vinto il ruolo di Lady Capuleti in una nell'ultimo sogno di David Zard, che si è trasformato in Romeo e Giulietta mai cambia il mondo, la regia di Giuliano Peparini e il libretto di Vincenzo Incenso, 4 stagioni, 400 spettacoli. E quindi è ovvio che questa esperienza meravigliosa, che è finita nel 2019 Romeo e Giulietta mai cambia il mondo, è stata quella che mi ha segnato di più, perché sono tanti 400 spettacoli dal vivo e per me sono diventato inossidabile e soprattutto ho conosciuto un grande produttore, una persona che rispetta gli artisti, quelli che lavorano bene, quelli bravi, perché lui ci teneva a dire che per l'opera popolare moderna ha bisogno di cantanti che cantano e basta, cioè, e che non è poco. E quindi questa forma di spettacolo popolare ha veramente fatto il noi ricordiamo Notre Dame dei Pareti Goccianti, quindi questo è il filone a cui sono più legata e continuo a essere legata.
2: Ironia della sorte, sei legata a due duetti veramente importanti, nei quali nel primo si parla d'amore e nel secondo di odio.
1: Esatto, è bella e strana la vita. Quindi noi parliamo naturalmente di In amore, scritta da Pasquale Panella e Bruno Zambrini, e assolutamente con Gianni, che è stato molto importante veramente per i primi passi veri in una carriera che era ancora tutta da muovere, da scrivere, e quindi lo ringrazierò sempre e mi porto dietro questa canzone perché ci sono dentro io un pezzo di cuore, anzi molto più che un pezzo di cuore dentro questa canzone che io ripropongo sempre. Dopodiché, dopo tanto cammino, guarda a caso mi sono trovata in Romeo e Giulietta mai cambia il mondo a cantare l'odio, quindi l'odio tra Montecchi e Capuleti, con Roberta Faccani, che è un'amica che stimo e che è anche autrice di un brano che si intitola Quando l'amore. Quindi sai che la musica è condivisione, io credo molto nell'interplay, proprio nel gioco. Per me i duetti sono stati e continuano a essere importanti, per cui è strano ma è così, sono riuscita a essere efficace in entrambi i lati della vita. Come ho odiato Roberta su quel palco non ce n'è per nessuno, anche David lo diceva, quando Barbara decide di odiare odia, ma in fondo le voglio molto bene, invece siamo amiche, insomma ci stimiamo e quindi molto bene e niente, e quindi abbiamo unito queste due facce della medaglia, perché la vita è poi così, non ci può essere sempre solo amore, purtroppo si devono affrontare anche le rivalità, si devono affrontare i contrattempi, come è successo a tutti noi e non poco in queste ultimo anno. Quindi insomma viva la musica, e quindi da In amore continuerò a portare nel cuore queste amicizie, queste persone importanti che hanno condiviso il palco con me.
2: Bene, anche per oggi siamo in dirittura d'arrivo. Max Mollica e Dino Super di Gemmano vi rimandano al prossimo appuntamento di Spazi, e come facciamo di solito la linea la lasciamo al nostro gradito ospite di oggi, Barbara Cola, per i saluti finali e la presentazione del suo brano.
1: Un grande abbraccio, e vi voglio lanciare questo A quando l'amore, che racconta semplicemente di quando c'è una quando viene tradito questo amore, in qualche modo quando ci sono delle promesse deluse. La donna e l'uomo anche, quando viene deluso, attraversano questo ponte in cui c'è rabbia, c'è risentimento, non si può dimenticare un tradimento, una delusione del genere, e ci si chiede a quando l'amore, perché tutte queste promesse alla fine si sono volatilizzate e quindi grande delusione, e c'è la voglia di ricominciare. Quindi tanta forza, per un brano scritto da Roberto Faccani, Giordano Tittarelli e Barbara Cola, a tutti voi, A quando l'amore. Ciao.

Buongiorno dalla redazione. Continua la guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Il conflitto si è allargato anche sul territorio libanese. Washington e Teheran hanno concordato un cessate il fuoco, ma nonostante ciò proseguono i raid incrociati e la tensione resta alta. Hezbollah ha respinto l'ultimo accordo di cessate il fuoco tra Tel Aviv e il governo libanese e ha chiesto il ritiro totale di Israele. Il presidente ucraino Zelensky apre la fine della guerra scrivendo una lettera a Putin. Il leader del Cremlino apre l'incontro e Trump applaude. Sarebbe bellissimo se si incontrassero, ha detto. Intanto un attacco con droni russi ha colpito stamattina un'azienda del settore alimentare nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev. 3 persone sono rimaste uccise. La strage di Clan Montana. Sono previsti oggi gli interrogatori di Jacques e Jessica Moretti nell'ambito dell'inchiesta sull'incendio nella notte di Capodanno al bar Constellation, che ha causato 41 morti e 115 feriti. L'udienza della coppia proprietaria del locale si svolgerà in forma di confronto e avrà luogo la presenza degli avvocati delle parti. L'attore americano James Handy, noto per le sue apparizioni in film come Top Gun, Maverick, Jumanji e Logan, è morto a 81 anni dopo essere stato accoltellato nella sua abitazione a Los Angeles. Per l'omicidio è stato arrestato il 44enne figlio della compagna dell'attore. Lo sport via il weekend del Balaton Park dalle 10.45, MotoGP in pista per le prime prove libere. Iker Lecuona correrà in Gresini al posto dell'infortunato Alex Marquez. Carl Crutchlow confermato in LCR in sostituzione di Johan Zarco. Alle 15 la giornata si chiude con le pre-qualifiche. È tutto, a più tardi.

ascoltate perché sono felice, perché è venerdì, non ci rompete i beep. Come canta Ligabue, non mi assumo nessuna responsabilità. Benvenuti, arriva la musica.

Siamo arrivati dunque al 5 giugno 2026, buon venerdì dalla voce di Pierpaolo Carlino, eccomi pronto a farvi compagnia anche oggi con un altro appuntamento del Dipello. E la puntata non inizia senza il manacco. La chiesa oggi ricorda San Bonifacio e San Gualtiero. Il 5 giugno del 1224 venne fondata l'Università di Napoli, parliamo di 802 anni fa. Furono due i motivi che spinsero Federico II a fondare l'Università degli Studi di Napoli: da un lato formare funzionari e giuristi che migliorassero il funzionamento dell'apparato amministrativo, dall'altro garantire la formazione culturale del popolo, evitando a quest'ultimo lunghi viaggi verso altre realtà. Auguri a Stefania Sandrelli, nata a Viareggio il 5 giugno del 46, attrice italiana, ha vinto 4 David di Donatello, compreso quello alla carriera nel 2018, 6 nastri d'argento anche. E poi nel 2005 le è stato conferito il Leone d'Oro alla carriera nel corso della 62esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Facciamo gli auguri anche a Enrico Ruggeri, nato a Milano il 5 giugno del 57, cantautore, conduttore radiofonico e televisivo, ma anche scrittore italiano. Lui ha vinto 2 volte il Festival di Sanremo, la prima nel 1987 con la canzone Si

0: Bellissima questa canzone fatta con Gianni Morandi e Umberto Tozzi. La seconda volta vinse il festival nel 93 con la canzone Mistero.
1: Quando si chiede, quanto si dà, quando si ama davvero. Mistero.
0: Insomma, tanti auguri a Enrico Ruggeri, che proprio oggi spegne 69 candeline.

0: il ritmo profondo. Il basso pulsante. Questo è Deep and Low.
1: Certo che la vita è molto strana, eh? C'è chi passa la vita, ma davvero, a grattare, a vedere se riesce a racimolare una vincita. E poi c'è quest'uomo di 57 anni che arriva da una cittadina della Baviera in Germania, che si è portato a casa letteralmente un tesoro. Ha comprato online una piccola cassaforte usata per una cifra irrisoria, ma una volta aperta ha trovato un lingotto d'oro dal valore di quasi 33.000 euro. Vediamo com'è andato, perché aveva scovato l'affare su un sito di annunci dell'usato. Il bello è che non si è accorto subito del tesoro. La sorpresa è arrivata solo quando ha iniziato a maneggiare la cassaforte per murarla nella parete di casa. Lì è spuntato questo scompartimento segreto, probabilmente aggiunto in un secondo momento, con dentro un lingotto d'oro da 250 grammi e dal valore appunto di circa 33.000 euro. Certo che poi lì devi decidere cosa fare, se far finta di niente oppure cercare di contattare il proprietario. Il compratore ha scelto la via della massima onestà, in realtà ha chiamato la polizia per consegnare l'oro, gli agenti hanno fatto partire le indagini, sono risaliti al venditore scoprendo che la cassaforte in realtà apparteneva al suo nonno di 90 anni, l'anziano si era dimenticato di quel cassetto nascosto e quindi del lingotto d'oro. E visto che l'oro non è risultato rubato, la polizia ha archiviato il caso, ma la faccenda non è ancora finita, perché ora le due parti, l'acquirente onesto e il nipote del novantenne, dovranno trovare un accordo privato per capire a chi spetti il tesoro, oppure in alternativa, da quello che leggo, bisogna risolvere la questione tramite vie legali con un avvocato. Insomma, compri una cassaforte di 15 euro e ti ritrovi in mano un lingotto da 33.000 euro e una potenziale causa civile. Attenzione!

Esistono le feste di matrimonio. Allora uno si chiede: perché non dovrebbero esistere le feste di divorzio? E dai, in Italia sicuramente qualcuno grida allo scandalo, però in realtà in America la festa di divorzio esiste da tipo 20 anni. In Italia c'è da dire che questi sono ancora proibitivi, per cui sono veramente in pochi ancora a festeggiare il divorzio, ma la tendenza sta iniziando a prendere piede, per cui sta crescendo, ecco, il mercato calmierando i prezzi. Per esempio a Roma una donna italiana appena separata ha organizzato questa festa in una bella villa fuori Roma, ha indossato delle ali bianche come simbolo di libertà, un modo diciamo di esorcizzare il dolore in modo creativo. Per le feste di divorzio si scelgono ville, scenografie, dress code con un open food, un open bar, c'è anche il DJ set, e costano una cifra quanto a un matrimonio, si parla di 150 euro a persona, ed è tutto all'insegna della trasgressione, del divertimento. Gli amici restano anche a dormire in villa, tanto l'indomani, voglio dire, non ci sarà alcuna partenza per la luna di miele. Il numero degli invitati dovrebbe essere lo stesso di quello del matrimonio, minimo 100 ospiti. Quindi se l'addio al celibato o al nubilato, ecco, sono degli eventi, delle feste per passare l'ultima notte da single, qui i festeggiati

0: Voglia un po' di tornare giovani, dai.
1: Senti il ritmo. Feel the beat. Deep and Low è in onda.

se vi siete sistemati, nel senso avete estinto il mutuo, però avete voglia di investire, ascoltatemi, signori e signore, amici e amiche del Deep and Low, perché è in vendita un'isola greca che è situata nel Mar Ionio, molto bella, e tendenzialmente costa poco. La base è di circa 247.000 euro, molto inferiore rispetto alle valutazioni milionarie ipotizzate in passato. Negli ultimi anni, Makri, si chiama così, era stata indicata come possibile sede di resort esclusivi, strutture turistiche di lusso, però non è possibile perché ci sono numerosi vincoli ambientali che limitano nuove costruzioni, grandi interventi edilizi. Vediamo cosa resta su quest'isola. Alcuni edifici abbandonati, tra cui una piccola abitazione, una cappella e una cisterna. Inoltre Makri rientra nelle aree protette della rete Natura 2000, mentre la classificazione forestale consente soltanto attività limitate e infrastrutture leggere. Però magari il vostro obiettivo non è certo quello di costruire resort e quant'altro, semplicemente di ristrutturare quello che già c'è. E hai detto niente, ma già dire sono proprietario di un'isola nel cuore del Mar Ionio, beh, mica è poca roba, voglio dire.

0: Forza amici, che venerdì, un'altra settimana è volta al termine, la prima del mese di giugno. Ancora buon 5 giugno da Pierpaolo Carlino, quello che state ascoltando è il Deep & Low. Preparatevi perché tra poco vi porto su una delle spiagge più belle al mondo, ma anche fra le più difficili da raggiungere. State lì!
1: Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede, ha paura, ed imbracciata l'artiglieria non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
2: Senti il ritmo. Feel the beat. Deep & Low è in onda.

E adesso io vi parlo di un paradiso, un bellissimo paradiso naturale che si trova in Sardegna, ovvero Cala Mariolu, una delle spiagge più belle del mondo, ma non so se sapete, signori, che è anche una delle più difficili da raggiungere. Per arrivarci praticamente serve organizzazione, allenamento e un portafoglio pieno, oltre al senso di responsabilità. È situata nel Golfo di Orosei, ha praticamente la forma di una mezzaluna fatta di sassolini bianchi e rosa e chiusa da alte falesie calcaree che arrivano fino a 500 metri. Ma non c'è niente, attenzione, non ci sono bar, né sdraio, niente ombrelloni. E pensate che per proteggere questo paradiso il comune di Baunei ha introdotto un numero chiuso di massimo 700 persone. Per gli sbarchi autonomi è addirittura necessario prenotare, ottenere un QR code apposito da mostrare all'ingresso. Chi invece va con tour organizzati rientra nelle quote gestite direttamente dai tour operator. Il modo più semplice per arrivare a questa Cala Mariolu è sicuramente via mare, però non è proprio economico, ve lo dico, perché comunque il noleggio di un gommone privato può costare diverse centinaia di euro. Ma il mio consiglio è quello di andare su internet, digitare Cala Mariolu e di farvi quantomeno un'idea del posto, va bene?

0: Termina così questo appuntamento del Deep and Low. Termina anche questa settimana radiofonica. Ci ritroviamo in onda lunedì. Ciao da Pierpaolo.
1: La web radio delle Dolomiti Bellunesi. Radio.

Bentrovati dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky apre il dialogo con Putin per la fine della guerra, ma intanto un attacco con droni russi ha colpito stamattina un'azienda del settore alimentare nel distretto di Brovary, causando la morte di 4 persone. Raid russi sono stati segnalati anche nella notte tra giovedì e venerdì in diverse regioni dell'Ucraina, con altri 3 morti. Almeno 7 persone sono morte in attacchi israeliani notturni sulla città di Tiro, nel sud del Libano. Un attacco nei pressi dell'ospedale Jabal Amel ha provocato invece 4 morti e 7 feriti. Un altro attacco ha ucciso 3 persone e ne ha ferite altre 5, tra cui 2 bambini. Il delitto di Garlasco. Per la prima volta parla Marco Poggi, il fratello di Chiara. Hanno rovinato l'immagine di mia sorella, detto a quarto grado. Mi sono sempre creato una bolla, dice Poggi nel video dell'anticipazione dell'intervista esclusiva dopo 19 anni di silenzio. Il PIL italiano è atteso in crescita dello 0,7% sia nel 2026 che nel 2027, dopo essere aumentato dello 0,5% nel 2025. E la stima dell'Istat è contenuta nelle prospettive per l'economia italiana. L'aumento del PIL nel biennio di previsione verrebbe sostenuto interamente dalla domanda interna al netto delle scorte. Palermo blindata per la festa di matrimonio tra la popstar Dua Lipa e l'attore Callum Turner. I due si sono sposati lo scorso 31 maggio a Londra, ma i festeggiamenti sono in programma appunto in Sicilia. Attesi i primi ospiti, tra cui Elton John, Charlie XCX e la stilista Donatella Versace. È tutto, a più tardi.

0: la canzone nel jukebox che canteremo tra 20 anni, o forse no.
1: Ma smettila di dirmi che sono stupido, perché lo sai anche tu.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Bentrovati dalla redazione. Un drone navale è esploso questa mattina nel porto di Costanza, sulla costa della Romania, sul Mar Nero. L'area è stata evacuata dalle autorità. L'episodio arriva a pochi giorni da un altro grave incidente avvenuto nella Romania orientale, quando un drone russo si era schiantato contro un edificio residenziale a Galati. Continua la guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Il conflitto si è allargato anche sul territorio libanese. Washington e Teheran hanno concordato un cessate il fuoco, ma nonostante ciò proseguono raid incrociati. Intanto Trump ha detto che si sentirebbe onorato di incontrare la guida suprema iraniana, l'Ayatollah Mojtaba Khamenei. Prende il via oggi in Montenegro il vertice UE Balcani Occidentali, dedicato all'allargamento dell'Unione Europea ai Balcani. Tra i leader presenti anche la Premier Meloni, che ha raggiunto Tivat dopo aver partecipato a Reggio Calabria alla cerimonia per l'anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri. A Rovigo, un'influencer attiva sulla piattaforma OnlyFans è stata denunciata dalle guardie di finanza al termine di un'indagine che avrebbe portato alla scoperta di oltre 270.000 euro di guadagni non dichiarati. La giovane content creator avrebbe incassato tra il 2021 e il 2023 consistenti somme senza indicarle nelle dichiarazioni fiscali. E Pollica, in provincia di Salerno, la spiaggia regina dell'estate 2026, tra le 30 località dove sventolano le 5 vele di Legambiente Touring Club. Al centro della nuova guida Il mare più bello, presentata oggi a Venezia nel corso della Venice Climate Week 2026 in occasione della giornata mondiale dell'ambiente. È tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Reati in calo, focus su truffe e giovani, l'anno dell'Arma. Oggi, 5 giugno, l'Arma dei Carabinieri celebra il suo 212° anniversario. Le celebrazioni a Belluno si svolgeranno presso la base del 14° Nucleo Elicotteri Carabinieri, all'aeroporto cittadino. Durante la giornata sono previsti festeggiamenti e premiazioni per una decina di militari distintisi per il loro operato. Feltre, inaugurato il nuovo ITIS Negrelli. È stato inaugurato a Feltre il nuovo ITIS Negrelli, un edificio innovativo e sostenibile, frutto di un investimento di 19 milioni di euro, di cui 15,9 milioni provenienti dal PNRR. Questo intervento rappresenta il più significativo in Veneto per l'edilizia scolastica e si colloca tra i primi 10 in Italia per entità di risorse. Tofana di Mezzo, bloccati nella neve, recuperati dal SUEM. Due fratelli guatemaltechi, di 18 e 24 anni, sono stati recuperati dal SUEM sulla Tofana di Mezzo, dopo essere rimasti bloccati nella neve. I due avevano chiesto aiuto attorno alle 15:40, dopo aver affrontato un percorso lungo la ferrata, trovandosi in difficoltà a causa della chiusura della funivia. Via Feltre, sopralluogo del sindaco. Criticità evidenti, avanti con la riqualificazione. Il sindaco di Belluno, Oscar De Pellegrin, ha effettuato un sopralluogo lungo via Feltre, evidenziando le criticità legate alla sicurezza e all'accessibilità della strada. Durante l'incontro con commercianti e residenti, sono emerse problematiche relative a marciapiedi sconnessi, che rendono difficile la mobilità per anziani e persone con disabilità. Linea mare. Torna il bus Belluno-Jesolo. Con l'avvicinarsi dell'estate, riprende il servizio della linea mare, il collegamento estivo di Dolomiti Bus tra Belluno e Jesolo. Il servizio sarà attivo dal 6 giugno fino al 9 settembre, con partenze giornaliere e prenotazione obbligatoria, offrendo un'alternativa per raggiungere il litorale evitando il traffico. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: però boh, meglio di no.
1: Continua, continua, continua. Super musica.
2: Radio Meano. Your music, your life.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Bentrovati dalla redazione. Gramontana contro di noi sono state dette solo tante falsità. Così Jessica Moretti ha aperto l'interrogatorio Sion con una dichiarazione spontanea. I coniugi Moretti, titolari del disco Bar Le Costellation, teatro della strage di Capodanno, sono stati convocati dalla procuratrice generale del Canton Vallese. L'imprenditrice ha assicurato che risponderà agli inquirenti. 5 marinai provenienti dall'Azerbaigian sono rimasti uccisi in un attacco di droni mentre si trovavano a bordo di 2 navi cargo nel Mar d'Azov in Russia. Questa mattina invece un drone navale esploso nel porto di Costanza sulla costa della Romania sul Mar Nero. L'episodio arriva a pochi giorni da un altro grave incidente avvenuto nella Romania orientale. La premier Meloni a Reggio Calabria, dove ha partecipato alla cerimonia per il 212° anniversario della fondazione dei Carabinieri. Presenti anche il ministro della difesa Crosetto, dell'interno Piantedosi, del lavoro Calderone. Dopo Reggio Calabria, Meloni è attesa in Montenegro per il vertice Unione Europea, Balcani Occidentali. Oltre 23.000 firme sono state raccolte sulla piattaforma change.org per chiedere una giornata di lutto nazionale per la piccola Beatrice, la bambina di 2 anni morta a Bordighera a causa delle botte della madre e del suo compagno. Mercoledì, durante l'interrogatorio, nessuno dei due ha ammesso di avere però responsabilità. Il weekend della MotoGP al Balaton Park si apre come era finito il Gran Premio d'Ungheria del 2025. Marc Marquez è davanti a tutti col tempo di 1:38.626, poi l'Aprilia di Fernandez e la KTM di Acosta. Quinto di Gian Antonio, sesto Bagnaia e nono Bezzecchi. Alle 15 le prequalifiche. È tutto, al prossimo appuntamento.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La serata parigina sul campo Philippe Chatrier si tingerà d'azzurro per un appuntamento destinato a rimanere nella storia dello sport italiano. La semifinale del Roland Garros sarà un derby tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Comunque vada a finire, l'Italia avrà un tennista in finale negli ultimi 20 anni. Parigi ha visto solo un altro derby in semifinale, quello interamente spagnolo tra Rafa Nadal e David Ferrer nel 2012. I precedenti tra Cobolli e Arnaldi nel circuito professionistico sono 5, con l'ultimo incrocio avvenuto proprio sulla terra di Parigi nella scorsa edizione, quando a spuntarla fu il romano in 4-7. Manca poco per conoscere la nuova Serie A 2026-2027. Oggi dalle 18 verrà svelato il calendario del prossimo campionato con 4 importanti novità. Il campionato inizierà il 23 agosto 2026 e si concluderà il weekend del 29-30 maggio 2027. Il nuovo calendario dovrà fare i conti con una sosta nazionale rivisitata. La prima farà saltare infatti 2 giornate, mentre le altre 2 sono in programma per metà novembre e fine marzo. Per evitare il caos della penultima giornata, che ha visto protagonista il derby di Roma in concomitanza col Masters 1000 al Foro Italico. Inoltre, niente derby alla 37esima e 38esima giornata. L'ultima novità è legata all'Europa: chi parteciperà a competizioni diverse non potrà affrontarsi nei turni tra le 2 settimane consecutive di Coppa. Il weekend della MotoGP al Balaton Park si apre come era finito il Gran Premio d'Ungheria del 2025. Marc Marquez davanti a tutti col tempo di 1:38.626, poi l'Aprilia di Fernandez e la KTM di Acosta. 5° di Gianantonio, 6° Bagnaia e 9° leader del mondiale Bezzecchi. Alle 15 le prequalifiche con in palio i primi 10 pass per il Q2. Atletica, Marcel Jacobs è tornato sotto i 10 secondi al Golden Gala di Roma. Il velocista azzurro ha chiuso al 5° posto i 100 metri in una gara velocissima vinta in 9:88 da Noah Lyles. 9:99 è il tempo dell'oro olimpico di Tokyo 2021, che non andava sotto i 10 secondi da quasi 2 anni.
1: Abbiamo fatto la maggior parte delle cose giuste, ho avuto ancora qualche passo non del tutto perfetto nella fase subito dopo l'accelerazione, che non mi ha permesso di trovare il mio ritmo subito, però che dire, 9:99 sicuramente dà tanta fiducia, so che stiamo lavorando bene, volevo fare qualcosa di meglio, però prendiamo sempre la parte positiva, non guardiamo il lato negativo e ora si punta alle prossime gare.
0: Il basket, il primo match point per andare in finale scudetto è sulla racchetta dell'Olimpia Milano, che con un successo in gara 4 contro Brescia davanti al proprio pubblico può assicurarsi il passaggio del turno. La squadra di coach Peppe Poeta vuole capitalizzare sul fattore campo preso in gara 1 nella serie contro la Germania e difeso in gara 3 con un grande secondo tempo, continuando a spingere sull'acceleratore sfruttando il momento di forma di Shavon Scheitz e Leandro Bolmaro. Dall'altra parte invece Brescia, al centro di moltissime voci sul suo futuro, deve tirare fuori una prova d'orgoglio per riportare la serie in gara 5 davanti al proprio pubblico, affidandosi come sempre ad Amedeo Della Valle. Dalla redazione sportiva è tutto.
2: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination, just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 va to 5.
3: Eccoci qua, luce verde, perché qualcuno la nota, no? Perché tu apri con luce verde, sì, in effetti. Oh, cioè i fan della Formula 1, ogni volta che pensiamo di dover dire luce verde, il pensiero va al grande Ayrton Senna. Eh beh, insomma, Formula 1 finita, però adesso abbiamo S. Garoto, no? Abbiamo Kimi Antonelli, che tra l'altro è un fan dichiaratissimo di Ayrton, quindi almeno abbiamo un motivo per poter seguire la Formula 1. Attenzione, perché questo è un periodo, dobbiamo parlare di musica perché siamo in RAM 7 Vacu 5, non siamo in Sporting Go, un periodo piuttosto florido per super cantanti che decidono di

Beh, Matteo Tiraboschi ci ha dato la sua forte emozione anche questa settimana, e anche in quest'arco settimanale sale di un'altra posizione e quindi della

quindi ritirano fuori in versione expanded, remasterizzata in Legendary Edition, per dirla tutta come va detta. E beh, insomma, la loro opera prima, che contiene naturalmente anche questa edizione particolare di Mama Keen, Aerosmith in zona 12. Ci spostiamo al 9, altri super professori, perché arrivano i Deep Purple.

coralità del mixer voci irresistibile dei Deep Flippard. Beh, insomma, una versione particolare live di Let's Get Rocked, davvero pazzesco il sound dei Deep Flippard, britannicissimi ma innamoratissimi dell'America. Ci lasciamo in compagnia dei suoni dell'apertura di Zona Podio. C'è la messicanissima Kenya Oss da K The Karma. Questa è Slay.

0: dagli studi di Roma, Alice per Setevà.fm, Pocket Love.
1: Siamo di nuovo qui, benvenuti a Pocket Love in Olgo Day, uno spazio riservato tutto all'amore, in collegamento con oltre 80 alte radio in lingua italiana, collegate alla nostra redazione, che saluto sempre con grande affetto, Setevà.fm. Beh, come fare a non ringraziare voi anche, perché mi state scrivendo in moltissimi, anzi colgo l'occasione e ricordiamo subito il nostro numero WhatsApp per chi ancora non l'avesse fatto, 331 80 80 415. E poi più comodamente potete anche scrivermi una mail, l'indirizzo dedicato è pocketlove@7va.it. Allora, com'è andata questa vostra settimana? Avete fatto qualcosa di molto romantico, di speciale? Se è così, mi raccomando, non dimenticate di scrivermelo. Oggi volevo iniziare a parlare con voi di un amore un po' diverso di quello che abbiamo trattato negli altri episodi. Oggi voglio parlare di amor proprio, perché è importantissimo anche questo. E come si fa ad amare noi stessi, a gratificarci? Beh, innanzitutto dedicandoci del tempo, e detta così sembra una cosa molto semplice, ma in realtà è la cosa più difficile del mondo, perché ci sono talmente tante cose da fare che sembra che trovare uno spazietto per fare quello che desideriamo, che ci piace o che ci fa bene, veramente sembra essere difficilissimo. Beh, ecco, anche se sono piccoli spazi, anche se sono piccoli desideri, dobbiamo dargli il giusto peso, perché poi ci aiutano a vivere in maniera diversa sia la giornata, ma proprio la nostra vita, ad essere un po' più leggeri, no? Ad esempio, quello che assolutamente non dovete fare è tenere i sogni troppo nascosti. Aprite questi cassetti, quando uno dice no, che ha il sogno nel cassetto, ecco, questi cassetti apriteli e provate a realizzare i vostri sogni, perché vedrete che così vi sentirete meglio. Il primo brano che voglio farvi ascoltare oggi è di una cantante strepitosa, fantastica, meravigliosa, bravissima, dovete assolutamente ascoltare tutti i suoi brani. Chi è? Ma sono io! Oggi vi faccio ascoltare un mio brano che in un certo senso parla proprio di questo bisogno di amor proprio. Si intitola Io sono ribelle ed è un featuring con Blu Ombre, e dove vi invito proprio a ribellarvi a queste situazioni un po' strette che mandate avanti per un quieto vivere, ma in realtà vorreste altro, che insomma di affrontare diversamente la vostra vita, perché come dico anche nel testo è una sola. Ascoltiamo Io sono ribelle.

0: Avete sentito che rock energico? Beh, se vi è piaciuta o se vi è venuta semplicemente curiosità di ascoltare altri miei brani, mi trovate su Spotify come Alice e poi c'è il mio sito www.alice.it dove ci sono anche i collegamenti ai social. Ricordatevi che Alice si scrive Alease.
1: Alice per seteva.fm, Pocket Love.
0: Adesso vediamo che cosa ci ha scritto un nostro amico Giulio da Palermo. Allora, lui praticamente ci dice che si è lasciato da poco e le ha provate tutte, non sa come fare a riconquistare la sua ragazza. Allora, io quello che capisco ovviamente è che quando succedono queste cose, quando ci si lascia, è sempre un momento triste, no? Quella è la medaglia, quella più scura, più triste dell'amore, ma fa sempre parte dell'amore anche questa cosa. Bisognerebbe capire innanzitutto se c'è stato il dialogo, perché molti rapporti poi finiscono anche per mancanza di chiarimento o di dialogo. Ma immagino che se tu mi dici che le hai provate già tutte, evidentemente già avete provato a parlare, messaggi di persona, chiarimenti. A questo punto ti dico che serve un distacco, perché ci vuole proprio un momento, non troppo, non troppo, perché sennò dopo si rischia di perdere la persona, ma ci vuole qualche giorno proprio di silenzio, che si sparisce. Dopodiché, ecco la tattica, prendete carta e penna. È strano, vi sembrerà strano, ma dovete lavorare su voi stessi per conquistare l'altra persona, sulla vostra indipendenza. Mo adesso lo so che voi direte: ma come? Cioè, devo conquistare un'altra persona e devo lavorare sulla mia indipendenza. Ebbene sì, perché non c'è niente di più attraente di una persona realizzata, di una persona che sta riuscendo in quello che vuole fare, una persona di successo. Ma non è che dobbiamo pensare chissà quali successi, eh?

vedere, oppure fategli arrivare all'orecchio in qualche modo, al vostro ex o alla vostra ex, che ci state riuscendo, oppure che ci siete riusciti, che state vicino, che avete fatto dei passi in avanti, e questo è successo senza di loro. Quindi voi state avendo dei successi senza di loro. Beh, provare per credere, vedrete che arriverà il messaggino, la telefonatina, vi rivedrete per parlare, voi state al vostro posto con molta indifferenza, però ovviamente non so se avete i social, utilizzate i social oppure tramite amici eccetera, fate arrivare queste vostre realizzazioni. Adesso proprio a te Giulio dedico questo brano degli Skunk Nancy che io adoro, e si intitola You Follow Me Down. Skunk Nancy,

0: ecco, questo era uno di quei brani che ci fa proprio capire quanto ci si senta giù nel momento in cui perdiamo la persona amata. È veramente un momento molto triste, però ricordatevi che una volta che si tocca il fondo si deve poi per forza risalire. E ricordatevi anche che, per carità, la persona persa sarà la migliore al mondo, bravissima, come faccio a ritrovare adesso una persona come lui, non esiste una come lei. Ecco, sì, le capisco tutte queste cose, ma ricordatevi sempre che nel mondo siamo milioni di miliardi di milioni di persone. E cioè, ma com'è possibile che non esista un'altra persona fatta apposta per voi, o meglio di quella che avete appena perso? Pensateci bene, allargate un po' di più gli orizzonti e vedrete che sicuramente c'è, insomma, anche qualcos'altro da esplorare. Ed ora che ci prepariamo invece ai saluti, voglio darvi un consiglio per questo weekend alle porte, e voglio invitarvi a fare un'esperienza romantica con il vostro partner, che potrebbe essere una gita in barca o semplicemente, non so, una cena in riva al mare o in riva a un lago, per esempio, oppure per chi è lontano da tutto questo, per chi è in città, rivolgersi al partner e dirgli: oggi voglio farti un regalo, voglio comprarti qualcosa per te, perché te lo meriti. Ecco, io penso che il partner spalanca gli occhi, proprio rimane sbalordito e come minimo ci rimediate un bacio. E poi, insomma, stima, amore, effusioni, insomma, chi più ne ha più ne metta. Quindi provateci, e poi mi raccomando, scrivete e raccontatemi tutto al 331 80 80 415. Allora, vi saluto, amici miei, e vi ricordo che ci vediamo, anzi ci risentiamo qui su All Good Day venerdì prossimo, sempre in collegamento con la redazione di 7va.fm. Vi mando un grande bacio da Alice e mi raccomando, l'amore è sempre al primo posto. Ciao! Mua!
1: Alice per 7va.fm. Pocket Love.
2: From 7va.fm/Alti Radio. All go day. All go day. From 7va.fm/Alti Radio.
3: Di meteo emesso venerdì 5 giugno, ore 13, tempo per il pomeriggio sera. Schiarite alternate ad annuvolamenti anche intensi, con aumento della probabilità di locali rovesci o temporali, 40-60%. Temperature supra Alpi a 1500 metri, 13 gradi a 2000 metri, 9 su Dolomiti a 2000 metri, 10 a 3000 metri, 0. Venti in attenuazione e rotazione a ovest e poi a sud verso fine periodo, deboli variabili nelle valli a 5-30 km orari a 2000 metri e 10-25 a 3000. Sabato 6 giugno, nuvolosità variabile nel corso della giornata, inizialmente irregolarmente nuvoloso anche per nubi basse in alcune valli. Parziale attenuazione della copertura al mattino, nuovo aumento irregolare delle nubi al pomeriggio ed infine maggiori schiarite in serata. Precipitazione e residuo instabilità nella notte, con qualche isolato rovescio o temporale, 10-30%. Nel pomeriggio, possibili alcuni rovesci o temporali sparsi, 30-50%. Temperature stazionarie in lieve calo le minime, in aumento le massime. Su Prealpi a 1500 metri minima 9, massima 13, a 2000 metri minima 5, massima 9. Su Dolomiti a 2000 metri minima 5, massima 10, a 3000 metri.

metri minima 0, massima 3. Venti in quota deboli o moderati da ovest e sud-ovest, brezze nelle valli a 10-20 km orari a 2000 metri e 15-25 a 3000 metri. Domenica 7. Sereno, poco nuvoloso al mattino con qualche nube bassa nelle valli, in rapido dissolvimento, irregolare nuvolosità cumuliforme a partire dalle ore centrali e nel pomeriggio. Precipitazioni dalle ore centrali nel pomeriggio, aumento della probabilità di isolati rovesci o temporali, 30-50%. Temperature in generale aumento, sopra Alpi a 1500 metri, minima 12, massima 15, a 2000 metri, minima 8, massima 11. Sudolomiti a 2000 metri, minima 8, massima 12, a 3000 metri, minima 1, massima più 3. Venti in quota deboli o moderati da ovest e sud-ovest, con brezze nelle valli a 10-20 km orari a 2000 metri, e 15-25 a 3000. Lunedì 8 giugno, cielo sereno, poco nuvoloso al mattino. Dalle ore centrali e nel pomeriggio, annuvolamenti cumuliformi sparsi, con qualche rovescio temporale possibile. Temperature in ulteriore lieve aumento, venti in quota deboli da ovest e sud-ovest, brezze nelle valli. Martedì 9 giugno, via via più instabile, aumento della nuvolosità cumuliforme e possibili rovescio temporali, specie nel pomeriggio sera, temperature massime in calo, venti in quota in intensificazione fino a tesi da sud-ovest nel pomeriggio sera, deboli variabili nelle valli. La quota dello zero termico ore 12, oggi venerdì 3000 metri, sabato 3200 metri, domenica 3400 metri, lunedì 3700 e martedì 3700 metri. Il prossimo bollettino domani sabato 6 giugno.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. 5 marinai provenienti dall'Azerbaigian sono rimasti uccisi in un attacco di droni mentre si trovavano a bordo di 2 navi cargo nel Mar d'Azov in Russia. Lo riferisce il Ministero degli Esteri di Baku. Le 2 imbarcazioni commerciali da carico secco provenienti dalla Turchia e dirette in un porto russo sono state colpite. Il Senato degli Stati Uniti ha approvato un pacchetto da 70 miliardi di dollari per finanziare la linea dura sull'immigrazione voluta dal presidente Donald Trump, garantendogli una grossa vittoria su uno dei suoi temi identitari, dopo mesi di aspre polemiche sulle deportazioni e l'applicazione dei controlli alle frontiere. La cronaca: contro di noi sono state dette solo tante falsità. Jessica Moretti ha aperto l'interrogatorio a Sion con una dichiarazione spontanea. Siamo stati distrutti. I coniugi Moretti, titolari del disco bar Le Constellation, teatro della strage di Capodanno a Crans-Montana, sono stati convocati dalla procuratrice generale del Canton Vallese per un confronto in contraddittorio. Quando il ragazzino è salito sui gradini del bus senza timbrare, l'autista gli ha chiesto se avesse il biglietto. Ho l'abbonamento, ma stamattina l'ho dimenticato a casa. Sono dovuto uscire di corsa, ero in ritardo, ha risposto l'undicenne appena uscito da scuola. Il conducente è stato però inflessibile e lo ha fatto scendere chiudendogli le porte in faccia. In chiusura allo sport, Sasha Zverev affronta Jakub Mensik nella prima semifinale maschile del Roland Garros. Il tedesco insegue la quarta finale major in carriera, mentre per il ceco sarebbe la prima. Tra i due c'è un solo precedente che risale allo scorso aprile a Madrid, vinto da Zverev in 3 set, match in diretta dalle 14:30. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La serata parigina sul campo Philippe Chatrier si tingerà d'azzurro per un appuntamento destinato a rimanere nella storia dello sport italiano. La semifinale del Roland Garros sarà un derby tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Comunque vada a finire, l'Italia avrà un tennista in finale negli ultimi 20 anni. Parigi ha visto solo un altro derby in semifinale, quello interamente spagnolo tra Rafa Nadal e David Ferrer nel 2012. I precedenti tra Cobolli e Arnaldi nel circuito professionistico sono 5, con l'ultimo incrocio avvenuto proprio sulla terra di Parigi nella scorsa edizione, quando a spuntarla fu il romano in 4-7. Manca poco per conoscere la nuova Serie A 2026-2027. Oggi dalle 18 verrà svelato il calendario del prossimo campionato con 4 importanti novità. Il campionato inizierà il 23 agosto 2026 e si concluderà il weekend del 29-30 maggio 2027. Il nuovo calendario dovrà fare i conti con una sosta nazionale rivisitata. La prima farà saltare infatti 2 giornate, mentre le altre 2 sono in programma per metà novembre e fine marzo. Per evitare il caos della penultima giornata, che ha visto protagonista il derby di Roma in concomitanza col Masters 1000 al Foro Italico. Inoltre, niente derby alla 37esima e 38esima giornata. L'ultima novità è legata all'Europa: chi parteciperà a competizioni diverse non potrà affrontarsi nei turni tra le 2 settimane consecutive di Coppa. Il weekend della MotoGP al Balaton Park si apre come era finito il Gran Premio d'Ungheria del 2025. Marc Marquez davanti a tutti col tempo di 1:38.626, poi l'Aprilia di Fernandez e la KTM di Acosta. Quinto di Gianantonio, sesto Bagnaia e nono leader del mondiale Bezzecchi. Alle 15 le prequalifiche con in palio i primi 10 pass per il Q2. Atletica: Marcel Jacobs è tornato sotto i 10 secondi al Golden Gala di Roma. Il velocista azzurro ha chiuso al quinto posto i 100 metri in una gara velocissima vinta in 9:88 da Noah Lyles. 9:99 è il tempo dell'oro olimpico di Tokyo 2021, che non andava sotto i 10 secondi da quasi 2 anni.
2: Abbiamo fatto la maggior parte delle cose giuste, ho avuto ancora qualche passo non del tutto perfetto nella fase subito dopo l'accelerazione, che non mi ha permesso di trovare il mio ritmo subito. Però che dire, 9:99 sicuramente dà tanta fiducia, so che stiamo lavorando bene, volevo fare qualcosa di meglio, però prendiamo sempre la parte positiva, non guardiamo il lato negativo e ora si punta alle prossime gare.
1: Il basket: il primo match point per andare in finale scudetto è sulla racchetta dell'Olimpia Milano, che con un successo in gara 4 contro Brescia davanti al proprio pubblico può assicurarsi il passaggio del turno. La squadra di coach Peppe Poeta vuole capitalizzare sul fattore campo preso in gara 1 nella serie contro la Germania e difeso in gara 3 con un grande secondo tempo, continuando a spingere sull'acceleratore sfruttando il momento di forma di Shavon Scheitz e Leandro Bolmaro. Dall'altra parte invece Brescia, al centro di moltissime voci sul suo futuro, deve tirare fuori una prova d'orgoglio per riportare la serie in gara 5 davanti al proprio pubblico, affidandosi come sempre ad Amedeo Della Valle. Dalla redazione sportiva è tutto.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: presenta
1: The Billboard History.
0: The Billboard History.
2: The American Hot 100.
3: I grandi successi senza tempo passano tutti da The Billboard History. Cari amici, ben trovati da Paolo Giusti. Si rinnova l'appuntamento con le principali classifiche Billboard, dove primeggia il countdown numero 1, The USA Hot 100. La puntata di oggi è presa quasi alla fine di una primavera, alla metà degli anni Ottanta. Si avvicinava dunque l'estate, che come sempre è carica di nuovi successi. Musica che ha sempre fatto da immancabile colonna sonora alle vacanze di tutti noi. E allora diamo subito spazio a tutti questi grandi artisti e ai loro successi senza tempo. Tratta dall'archivio storico di Billboard Magazine, eccovi la Hot 100 Top 10 dell'8 giugno 1985.
4: Welcome to the biggest countdown in the world.
5: The biggest songs in America.
2: The American Hot 100.
3: La top 10 di oggi si apre con l'unica new entry e in modo molto sprint. Al decimo posto infatti c'erano Katrina and the Waves e Walking on Sunshine.

0: In salita al numero 10 della Hot 100 c'era l'unica new entry di questa edizione. Si tratta di Walking on Sunshine di Katrina and the Waves, il primo singolo della band britannica a scalare le classifiche statunitensi e il loro più grande successo nel Regno Unito fino a Love Shine and Light, brano con cui vinsero l'Eurovision Song Contest del 1997. La band, fondata a Cambridge nel 1981, è stata in attività fino alla fine degli anni 90, pubblicando 14 album.
1: American Hot 100.
2: The Billboard History.
3: The Billboard History.
0: Salendo di un posto, incontriamo un altro brano in ascesa. Si tratta di un motivo molto ballabile di James J.T. Taylor and Kool & the Gang, che durante quel periodo raggiunse anche la vetta della Billboard Black Singles Chart. Al numero 9 della Hot 100 c'era She's Fresh, Exciting.

0: In salita al numero 9 della HOT 100 c'era Fresh di Kool & The Gang, un gruppo soul, funk e rhythm and blues nato nel New Jersey nel 1964 da un'idea di Robert Bell e del fratello Ronald. La band è ancora oggi in attività dopo aver pubblicato 24 album, anche se il periodo di maggior successo musicale lo ebbe tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli 80.
1: The American Hot 100. The Billboard History.
2: The Billboard History.
0: Saliamo ancora e in discesa incontriamo un ex number one di questa chart e della mainstream rocker play. Si tratta di questo grandissimo successo di Jim Kerr and the Simple Minds, la famosa rock band scozzese tra le più influenti degli anni 80. Numero 8, Don't You Forget About Me.
3: Oh,

0: In discesa al numero 8 della Hot 100 Billboard l'8 giugno 1985 c'era Don't You Forget About Me, un brano incluso nel soundtrack del film The Breakfast Club e super successo planetario dei Simple Minds. Nonostante fu l'unico brano del gruppo scozzese ad aver conquistato la vetta del countdown più famoso del mondo, la band continuò a boicottarlo. Infatti non fu inserito nei loro album pubblicati negli anni 80, ma apparve solo nel 1992 nella raccolta Glittering Prize 81-92.
1: The Billboard History, the American Hot 100.
0: Salendo di nuovo troviamo un altro motivo in ascesa. Si tratta di un brano ballatissimo di Mary Jane Girls, così tanto ballato che un paio di mesi prima aveva raggiunto la vetta della Disco Action americana, la classifica che certifica le canzoni più ballate nei club statunitensi. In salita al numero 7 della USA Hot 100 c'era In My House.

0: Di nuovo ben trovati da Paolo Giusti e dal countdown numero 1, la USA Hot 100, i 100 singoli più popolari e di maggior gradimento del mercato discografico americano. Una classifica stilata da Billboard Magazine, la rivista statunitense, punto di riferimento mondiale di musicisti e DJ. Dunque in salita al numero 7 della Hot 100 c'era In My House delle Mary Jane Girls, un quartetto tutto femminile proveniente da Los Angeles e prodotte dal grande Rick James. Sono ancora oggi in attività dal lontano 1981, anche se in tutto questo tempo ci sono state diverse soste e parecchi cambi di formazione. Infatti i componenti del gruppo oggi non sono più quelli originali.
1: The American Hot 100. The Billboard History.
2: The Billboard History.
0: Continuando l'ascesa verso la vetta del countdown più famoso del mondo, siamo al numero 6 e quindi al giro di boa della chart odierna, riferita alla Hot 100 dell'8 giugno 1985. Qui incontriamo l'ennesimo brano in salita di questa puntata. Si tratta di Things Can Only Get Better, un successo del cantante e tastierista inglese Howard Jones.

In salita al numero 6 della Hot 100 c'era dunque Things Can Only Get Better, un successo di Howard Jones, un cantante e tastierista britannico, icona del synth pop degli anni 80. Nato a Southampton nel 1955, iniziò a suonare il pianoforte a soli 7 anni in Canada, dove si era trasferito con la famiglia. Ma la sua carriera professionale è iniziata ufficialmente nell'83 con la pubblicazione del singolo New Song, che si piazzò subito ai vertici delle classifiche europee. È ancora oggi in attività dopo aver pubblicato 13 album. E adesso state ancora con me, sospendiamo momentaneamente la scalata al countdown più famoso del mondo e dedichiamo la parte centrale del nostro appuntamento a

La rassegna dei numeri uno delle classifiche di genere stilate dalla rivista americana Billboard si apre con l'Adult Contemporary Tracks, dove svettava questo motivo strumentale di Errol Faltermeyer dal titolo Axel F, è legato alla colonna sonora del film culto degli anni Ottanta Beverly Hills Cop. Non lo ascoltiamo perché lo ritroveremo per intero nelle prime 5 della Hot 100. Ci sentiamo invece il numero uno della Top 100 del Peace and Tape, dominata in quel periodo da Around the World in a Day, Prince and the Revolution.

Al numero 1 tra i 200 long play più venduti in America l'8 giugno 1985 c'era Around the World in a Day, il settimo album della carriera di Prince. Il disco non fu assolutamente pubblicizzato, si trovò semplicemente in vendita nei negozi e fu una grossa sorpresa per i fan. Non fu neanche trasmesso alla radio, ma nonostante questo, conquistò la vetta di questa chart, vinse 2 dischi di platino e fu un'importante evoluzione della carriera dell'artista di Minneapolis. Continuando la nostra carrellata di hit leader nelle classifiche di genere redatte dalla rivista americana Billboard l'8 giugno 1985, arriviamo alla USA Black Singles, dove primeggiava Rock Me Tonight, una ballata firmata da Freddie Jackson, un cantante R&B statunitense nato a Manhattan nel 1956 e ancora oggi in attività dalla fine degli anni 70.

Al numero uno tra i brani urban e black americani c'era dunque Rock Me Tonight di Freddie Jackson, mentre in vetta alla USA National Disco Action, tra i motivi più ballati nelle discoteche USA, c'era Call Me Mr. Telephone, Shane.

0: The Billboard History.
1: The Billboard History.
2: L'8 giugno 1985 il brano più ballato in America era dunque Call Me Mr. Telephone, una canzone scritta da Giuseppe Nicolosi, Tony Carrasco e cantata dall'allora adolescente Shane Anderson. Andiamo avanti e siamo alla Mainstream Rocker Play, dove al numero 1 c'era il grande Robert Plant.

0: Di nuovo ben trovati, io sono Paolo Giusti e questa è The Billboard History, la classifica storica per eccellenza che riscopre i grandi successi senza tempo inclusi nelle più importanti Billboard Charts, un appuntamento esclusivo con la storia della musica, firmato Radio Fenomeni Hit Parade. Al numero uno della Mainstream Rocker Play, tra le canzoni rock più trasmesse dalle emittenti radiofoniche USA, c'era Little by Little, un brano scritto e cantato da Robert Plant e incluso nel suo terzo album da solista, Shakin' Stars. A chiudere la panoramica odierna con le classifiche di genere a marchio Billboard, ci sentiamo il numero uno della Hot Country Chart di quel periodo, ovvero Natural Ike di Merle Haggard.
1: You stayed with me through thick and thin. You watched me lose, you watched me win.

Dunque, in vetta alla classifica country americana c'era Natural Like di Merle Haggard, un cantante californiano nato a Bakersfield nel 1937 e scomparso nel 2016. Una carriera musicale lunga più di 50 anni in una vita piuttosto travagliata. Infatti trascorse quasi tutti gli anni 50 in carcere, inclusi 3 passati nel penitenziario di San Quintino per rapina a mano armata. Era un attento ascoltatore di Johnny Cash e dopo il suo rilascio, avvenuto nel 1960, si dedicò seriamente alla musica, alternandola al lavoro di manovale. Bene, e con questo la rassegna dei numeri 1 delle classifiche di genere, stilate dalla rivista americana Billboard l'8 giugno 1985, per oggi termina qui. Adesso state ancora con me, torniamo a scalare la USA Hot 100 e la sua Top 5. All the hits. All the hits. The Billboard History.

0: to the biggest countdown in the world.
1: The biggest songs in America. The American Hot 100. 5, 4, 3, 2, 1.
2: Riprendiamo la scalata alla USA Hot 100 nell'edizione dell'8 giugno 1985. In salita al numero 5 c'era una futura numero 1 di questa chart. È una power ballad di Bryan Adams e si intitola semplicemente Heaven.

0: Dunque, in salita al numero 5 della Hot 100 c'era una futura hit leader di questa chart, Heaven, una ballata rock scritta da Gene Wallace e Bryan Adams e cantata da quest'ultimo. Fu certificata disco d'oro in Canada e Italia, disco di platino in Brasile, Danimarca, Nuova Zelanda, Portogallo, Spagna e nel Regno Unito.
1: The American Hot 100. The Billboard History.
2: The Billboard History.
0: Saliamo un altro gradino ed incontriamo l'ennesimo brano in ascesa di questa puntata con il countdown più famoso del mondo. Si tratta di un'altra ballata, questa volta firmata dal cantante inglese Billy Ocean. Al numero 4 della USA Hot 100 c'era Suddenly.
3: I used to

0: Di nuovo ben trovati da Paolo Giusti e dal countdown numero 1, la USA Hot 100, i 100 singoli più popolari e di maggior gradimento del mercato discografico americano. Una classifica stilata da Billboard Magazine, la rivista statunitense, punto di riferimento mondiale di musicisti e DJ. Dunque in salita al numero 4 della HOT 100 c'era Suddenly, una ballata firmata da Billy Ocean e una canzone d'amore nella quale il protagonista, che aveva sempre pensato che il vero amore esistesse solo nelle fiabe, si trova a vivere proprio un'intensa storia che crede durerà per sempre. Infatti la sua vita da quel momento assume tutto un altro significato.
1: The American Hot 100. The Billboard History.
2: The Billboard History.

0: Stazionario al numero 3 della Hot 100 l'8 giugno 1985 c'era Axel F, ovvero Axel Foley, il motivo strumentale di Errol Fortelmeyer, colonna portante del soundtrack del film Beverly Hills Cop, il famoso piedi piatti a Beverly Hills interpretato dall'istrionico Eddie Murphy. Come abbiamo potuto ascoltare poco fa, nella stessa settimana il brano occupava la vetta di un'altra importante classifica Billboard, la Adult Contemporary Tracks.
1: The American Hot 100. The Billboard History.
2: The Billboard History.
0: Saliamo al secondo posto. Qui troviamo l'ex number one di questa chart. Perdeva la leadership del countdown più famoso del mondo questo popolarissimo brano di George Michael e Andrew Ridgely, gli Wham. In discesa al numero 2 della Hot 100 c'era Everything She Wants.

0: In discesa al numero 2 della HOT 100 dell'8 giugno 1985 c'era dunque l'ex numero 1 di questa chart, Everything She Wants degli Wham, un brano pubblicato come lato B del singolo natalizio Last Christmas che tanto successo aveva ottenuto alla fine dell'84. E adesso, alla fine della nostra scalata odierna, al countdown più famoso del mondo, da una costa all'altra degli States, questo era il nuovo number 1. Al numero 1, Everybody Wants to Rule the World, Tears for Fears.
1: The American Hot 100. Numero 1.

0: L'8 giugno 1985 la Hot 100 aveva un nuovo numero 1. Si tratta di Everybody Wants to Rule the World, un singolo di un altro famoso duo britannico, i Tears for Fears. La canzone, scritta dal leader del gruppo Roland Orzabal, da Ian Stanley e Chris Hughes, descrive il desiderio degli esseri umani di governare il mondo, facendo esplicitamente riferimento al controllo di potere e naturalmente alla corruzione. Fu un successo internazionale che raggiunse la vetta di tante classifiche in ogni parte del mondo. Bene, e con il nuovo number one si chiude anche questa puntata con la USA Hot 100 e le altre principali Billboard Charts. Appuntamento alla prossima edizione di The Billboard History, la classifica storica per eccellenza, unica e inimitabile. Io sono Paolo Giusti, grazie per avermi seguito. Ciao a tutti e a presto.
1: Avete ascoltato
2: The Billboard History.
3: The Billboard History. The

Buon pomeriggio dalla redazione. L'apertura agli esteri, un attacco con droni russi ha colpito stamattina un'azienda del settore alimentare nella regione di Kiev. Quattro persone sono rimaste uccise, un edificio amministrativo all'interno del complesso aziendale è in fiamme e le strutture sono parzialmente distrutte. Raid russi sono stati segnalati anche nella notte tra giovedì e venerdì in diverse regioni dell'Ucraina. Scontri tra l'IDF e la milizia sciita libanese nelle ultime ore, nonostante il cessate il fuoco negoziato durante un nuovo ciclo di dialoghi tra lo Stato ebraico e il Libano questa settimana a Washington. I raid aerei israeliani avvenuti nella notte sulla città di Tiro, nel sud del Libano, hanno causato almeno 7 morti, secondo quanto hanno riferito fonti della difesa civile. La cronaca: sono in corso oggi gli interrogatori di Jacques e Jessica Moretti nell'ambito dell'inchiesta sull'incendio nella notte di Capodanno al Costellation a Crans-Montana, che ha causato 41 morti e 115 feriti. L'udienza della coppia proprietaria del locale si svolge in forma di confronto e ha luogo la presenza degli avvocati delle parti. L'attore statunitense James Handy, 81 anni, è morto a Los Angeles per ferite d'arma da taglio al petto. La polizia ha arrestato il figlio della compagna dell'attore. Gli agenti sono intervenuti in un'abitazione dopo una chiamata al 911. Giunti sul posto hanno trovato l'81enne nel giardino davanti alla casa, privo di sensi e con una profonda ferita al petto. Chiusura allo sport: si giocano oggi le semifinali del singolare maschile dell'edizione 2026 del Roland Garros. La prima sfida che assegna un posto in finale a Parigi è quella tra Zverev e Mensik, che sono in campo dalle 14:30 sul Philippe Chatrier. A seguire, non prima delle 19, sarà il momento della seconda semifinale, che vede contrapposti gli italiani Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Dalla redazione è tutto, a più tardi.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente.
1: E con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

0: onde que ele quita a cabra.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

0: per accompagnarti ovunque tu sia.
1: Non ho ragione io, non hai torto tu.

0: E anche oggi mi dondolo sull'altalena di casa. E anche oggi ho perso l'indizio per quella sola.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura agli esteri, il comando centrale americano ha smentito un attacco da parte dell'Iran contro sue navi. Le forze iraniane non hanno attaccato né aperto il fuoco contro navi da guerra della Marina USA, si legge in un post del CENTCOM su X. Un'azione del genere costituirebbe una grave violazione del cessate il fuoco. Scontri tra l'IDF e la milizia sciita libanese nelle ultime ore, nonostante il cessate il fuoco negoziato durante un nuovo ciclo di dialoghi tra lo Stato ebraico e il Libano questa settimana a Washington. I raid aerei israeliani avvenuti nella notte sulla città di Tiro, nel sud del Libano, hanno causato almeno 7 morti, secondo quanto hanno riferito fonti della difesa civile. La cronaca, a distanza di poche ore dal tragico incidente mortale sulla Sebina orientale in provincia di Brescia, la comunità di Livigno si stringe attorno alla famiglia Galli per la perdita di Dana e Camilla, le due sorelle morte giovedì nello schianto che ha sconvolto l'intera Valtellina dove risiedevano. La più giovane, Dana, 14 anni, era considerata una delle atlete più promettenti dello sci di fondo italiano. L'attore statunitense James Handy, 81 anni, è morto a Los Angeles per ferite d'arma da taglio al petto. La polizia ha arrestato il figlio della compagna dell'attore. Gli agenti sono intervenuti in un'abitazione dopo una chiamata al 911. Giunti sul posto hanno trovato l'81enne nel giardino davanti alla casa, privo di sensi e con una profonda ferita al petto. Chiusura allo sport, si giocano oggi le semifinali del singolare maschile dell'edizione 2026 del Roland Garros. La prima sfida che assegna un posto in finale a Parigi è quella tra Zverev e Mensik, che sono in campo dalle 14:30 sul Philippe Chatrier. A seguire, non prima delle 19, sarà il momento della seconda semifinale che vede contrapposti gli italiani Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
2: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di 3bmeteo.com.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. La perturbazione che è transitata nella giornata di venerdì uscirà di scena proprio nella giornata di sabato, weekend che inizierà più stabile e soleggiato su gran parte d'Italia ad eccezione del nord-ovest. Qui sarà già entrata in azione una nuova perturbazione sin dalle prime ore della giornata, responsabile di un peggioramento su Alto Piemonte e Lombardia nord-occidentale, che si estenderà poi in giornata alle Alpi centro-orientali. Qualche fenomeno riuscirà a sconfinare anche verso le alte pianure lombarde, seguito da un pronto miglioramento con il passare delle ore. Più protette invece risulta saranno le regioni settentrionali restanti sotto l'influenza dell'anticiclone. Tempo stabile e soleggiato di conseguenza anche sulle regioni centro-meridionali dello Stivale. Tutto maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
4: Pronto?
5: Sì, pronto?
4: Pronto,
5: pronto, pronto, salve, pronto, supermarket, il supermercato.
4: Cosa vuole?
5: Ecco, cosa voleva lei? Ci aveva ordinato qualcosa?
4: No, no, no, no, no.
5: E perché ci ha chiamato, scusi?
4: Guardi che io non ho chiamato nessuno.
5: E chi ha chiamato?
4: E sono ben sicura.
5: Ah, quindi ho telefonato io.
4: Ascolta, non insista, io butto giù e non ho chiamato nessuno.

0: Ma anche a me sembra che la signora non abbia chiamato, ma che abbia chiamato io. Lei era proprio convinta di non aver telefonato a nessuno, cioè proprio non c'era verso di schiodarla. Detto questo, cari amici, bentornati, un saluto da Daniele Dalmuto. Incomincia questa nuovissima puntata di Supermarket Show, il folle, bizzarro supermercato in giro per l'Italia. Ovviamente con me alla direzione di questo grosso centro commerciale, perché comunque è un bel supermarket, se ci doveste venire a trovare, mi raccomando, armatevi di pazienza, perché le scaffalature sono veramente tante. Detto questo, mettete la monetina nel carrello, che si parte.
1: Goody,

0: invocherai.
1: Oggi invece andiamo a ricordare nel nostro almanacco del giorno dopo San Daniele Comboni, grande missionario. Aveva un talento nascosto, faceva pupazzi con le mappe geografiche. In Africa i bambini aspettavano più i suoi teatrini con la cartina che le prediche. Un giorno un capo villaggio gli disse: «Fratello, la tua mappa è più chiara della tua omelia».

0: Pronto signora, scusi se la disturbo. Gentilmente, abbiamo parlato ora di San Daniele Comboni.
1: Aspetta un attimo, eh.
0: Sì, sì.
1: Ecco, mi dica.
0: Ecco, abbiamo appena parlato poco fa di San Daniele Comboni. Volevamo chiedere a lei, che è della zona di Reggio, se potesse aggiungere qualcosa sulla vita di questo santo.
1: San chi?
0: San Daniele Comboni, fu un grande missionario.
1: No, non lo conosco.
0: Ah, non ne ha mai sentito parlare?
1: No, mai, un santo diverso.

0: E andiamo ora nel Regno Unito, dove un medico lascia la sala operatoria per andare a fare sesso con un'infermiera. Abbandonato la sala operatoria durante un intervento, lasciando il paziente sotto anestesia sul lettino per andare a imboscarsi con un'infermiera in una sala adiacente. I fatti risalgono al settembre del 2023, ma la vicenda è diventata di dominio pubblico soltanto di recente, durante il procedimento in cui il dottor Anyum, tornato ad esercitare in Pakistan, ha avviato l'iter per rientrare in Gran Bretagna. Durante l'udienza avvenuta nei giorni scorsi a Manchester, l'uomo non ha respinto le prove a suo carico presentate dal General Medical Council e ha ammesso tutto. Il 44enne ha definito il suo comportamento vergognoso, si è giustificato dicendo che nella circostanza aveva bisogno di una pausa di conforto. Volevamo sapere. Ecco, no, cos'è successo alla fine?
1: Chi cercava?
0: Il chirurgo, quello del Pakistan.
1: No, sbagliato numero.
0: Ah, non è lì il chirurgo? Non ce l'ha lei?
1: No.
0: Ma lei era infermiera per caso, quella che ha avuto?
1: No.
0: E chi ho chiamato? Io mi perdoni, ho sbagliato?
1: Siamo degli agricoltori noi.
0: Scusi, non ho capito.
1: Siamo degli agricoltori.
0: Ah, agricoltori. Quindi cosa fate? Cioè, cosa piantate in questo momento adesso della stagione? Non si pianta più nulla,
1: no,
0: mi sa.
1: Abbiamo un podere, ma animali non ne abbiamo. Abbiamo un po' di campo.
0: Un po' di verdura, sì. Cose così.
1: Sì, facciamo il miele.
0: Ah, beh, ma quindi vendete anche al pubblico in caso uno dovesse...
1: Sì.
0: Ho capito. Va bene, la ringrazio, buon proseguimento.
1: Ma sì.

E chiudiamo il disco della settimana di Jethro Tull, Aqualung, quest'oggi con la recensione di Hymn 43, un brano più diretto nel suono, con un taglio più rock. Il testo critica la religione istituzionale e i suoi artifici, ipocrisia, predicatori che parlano di fede ma spesso agiscono in modo distante dalla compassione o dalla giustizia. C'è anche una certa dose di satira nel linguaggio, musicalmente è incisivo, con riff decisivi, ritmica che avanza e canto energetico. E questo brano è considerato uno dei brani che più mostrano la parte rock del disco rispetto ai momenti più acustici. È spesso inserito nelle raccolte dei Jethro Tull Best Of, segno che è considerato uno dei pezzi che meglio rappresentano il loro stile.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi il disturbo. No, volevamo semplicemente avvisarla che sta per finire l'ultimo brano della settimana dedicato al gruppo che abbiamo analizzato.
0: Aspetti un attimo.
1: Prego.
0: Sì, dica.
1: Ecco, no, dicevo che sta per andare a finire l'ultimo brano della settimana dedicato appunto ai Jethro Tull. Abbiamo dedicato l'intero album da lunedì scorso, in pratica. L'ha ascoltato lei? Le è piaciuto?
0: Ma di che sta parlando, scusi?
1: Della canzone che stiamo trasmettendo adesso.
0: Ma per carità.

0: Si salve la redazione di Chi fu visto gentilmente in merito a questa sparizione su via Corini Felice, se lei avesse qualche cosina in più da dirci.
1: Sparizione?
0: Sì, esatto, via Corini Felice.
1: Cosa è successo?
0: No, appunto, noi ci hanno fatto questa segnalazione, quindi noi stiamo un pochino indagando, telefonando ovviamente a chi risiede nella zona, e visto che lei, anche lei risiede in via Corini, se avesse visto qualcosa in più, in meno.
1: Ma per che cosa? Per la sparizione o situazione?
0: No, la sparizione, perché appunto pare sia scomparso questo esemplare e non se ne viene a capo, ecco.
1: Ah, io non ne so niente, guardi.
0: Lei non ha visto nulla in giro, magari in giornale?
1: Chi è che parla?
0: Chi fu visto? Perché impare sarebbe questo esemplare di anatra egiziana che è scappata da un'abitazione di qualcuno che abita lì attorno.
1: Magari ci avrà fatto un arrostino.
0: No, ma chi è che ha anatre? Lei conosce qualcuno che ha delle anatre lì attorno, oppure se c'è qualche...
1: No.
0: Non c'è neanche eventualmente qualche famiglia vietnamita? Sono loro che sono un po' inclini a mangiare questa tipologia di animali?
1: Non lo so, ma un'anatrina magari si mangia sempre volentieri, no?
0: Beh, un'anatra sì, o all'arancia, come fanno in certi paesi orientali.
1: Appunto, l'arancio...
0: Con le patate, quindi lei sarebbe più propenso eventualmente a mangiarla in caso la dovesse trovare che a restituirla al suo proprietario, ecco.
1: No, questa la mangi lei, dai.
0: Ah, lei non la mangia l'anatra, che ha detto che le piace.
1: Dice, visto che la sta cercando, la mangi lei.
0: Se
1: dai.
0: La dovessi trovare, magari,
1: dai,
0: ecco.
1: Dai.
0: Grazie, la saluto.

0: capita. Ed anche oggi chiudiamo la settimana, quest'oggi venerdì, e torna con noi un artista che si chiama Nero Fuoco. Abbiamo già avuto modo di intervistare qualche mese fa con il singolo Tutto il resto è niente, tra parentesi maggio. Quest'oggi torna invece con In tutti i sensi. Benvenuto e bentornato a Supermarket.
1: Ciao ragazzi, ciao a tutti.
0: Ciao Riccardo, allora con In tutti i sensi luglio ci porti nel capitolo più caldo e viscerale del tuo progetto, La vita in un anno. Questo brano fotografa perfettamente quell'elettricità estiva dove l'istinto vince sulla ragione. Come è stato tradurre in musica una tensione così fisica e inevitabile?
1: Ma è stato difficile perché comunque il brano parla della passione allo stato puro, che poi tradotto in fisica, che chi ascolta il brano capisce che parla del tradimento. Quindi è stato difficile perché mi sono dovuto immedesimare, capito? Quindi, perché magari a volte qualcosa l'abbiamo vissuta nella vita, qualcosa del genere, no? Però io proprio così no, però mi sono dovuto immedesimare parecchio per creare il testo.
0: Hai cercato di immergerti, diciamo, nell'esperienza per poter appunto tirarne fuori. Ecco, appunto, come hai detto tu, nel testo si parla di un desiderio che supera i limiti e sfocia appunto nel tradimento. Quell'attrazione tra due persone che sanno di dover stare lontane ma non ci riescono. Secondo te, perché il proibito e ciò che sfugge al nostro controllo

0: cosa a volte si fa fatica, ecco, non si riesce.
1: Esatto.
0: Ascolta Riccardo, probabilmente noi a questo punto ci sentiremo anche più avanti con altri brani del tuo progetto che porteranno ovviamente dei mesi diversi, se non, correggimi se sbaglio.
1: Assolutamente sì, perché comunque appunto l'album La vita in un anno è formato appunto da questi brani che seguono il percorso della vita di ognuno di noi, no? Almeno come dicevo l'altra volta, al 90% tutti quanti più o meno abbiamo vissuto quello che ci sarà all'interno dei brani. Il prossimo sarà settembre, ma questo poi ne parleremo, che comunque sarà il mese dedicato all'amicizia.
0: Ah, perfetto, quindi quando sarà il momento poi magari ne parleremo meglio. Allora, Nero Fuoco, a questo punto, prima di ascoltare in tutti i sensi, dacci un così, un ricordaci i tuoi contatti social per trovarti sul web.
1: Sì, allora ovviamente tutti i social, partiamo da Facebook, Instagram, TikTok, naturalmente poi su tutte le piattaforme digitali trovate i miei brani.
0: Nero Fuoco, grazie per essere ritornato al Supermarket Show, e allora ci ascoltiamo in tutti i sensi, insomma ci aggiorneremo più avanti. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi, la sartoria di via Pisacane. Gentilmente non siete più venuti a ritirare poi il coprivare.
2: Nonostante i corsi di meditazione, di respirazione,
0: pronto?
1: Sì, pronto, scusi, la sartoria di via Pisacane. Gentilmente non siete più venuti a ritirare poi il coprivater.
0: Scusi, io con chi vuol parlare lei?
1: No, noi avevamo in ordine il coprivater di lana, per non so, credo l'avesse ordinato lei, però non è più venuto nessuno a ritirare.
0: Ma io non ho chiamato nessuno, non mi serve un coprivater di lana.
1: E chi l'ha ordinato? Scusi, perché noi ce l'abbiamo qua, che sono 2 settimane di lana.
0: Questo numero chi ve l'ha dato?
1: Ah, probabilmente ce l'ha lasciato quello che ha fatto l'ordine quando è venuto a ordinare il coprivater.
0: No, guardi, c'è un errore.
1: Perché è il coprivater di lana con i piedoni da mettere i piedi sotto quando uno va in bagno.
0: Ah, io non ho, no, io non ho bisogno di queste cose.
1: E che facciamo qua noi, signora?
0: Non lo so, tenetelo lì. Ma io devo comprare una cosa che non ho ordinato, scusatemi.
1: Ma non è che per caso l'ha ordinato qualcun altro e a nome suo?
0: Qualcun altro, ci sono io in casa.
1: E che ci facciamo noi? Perché non è che io vado in bagno, ma perché uno prende freddo quando va in bagno, per quello che non capiamo ancora.
0: Ma se uno prende freddo quando va in bagno si copre, io non ho ordinato, glielo dico, glielo ripeto, lei, io non sono tenuta a prendere una cosa che non ho ordinato.
1: No, che poi ci ha fatto ricamare
0: che nome ha questo ordine?
1: No,
0: noi
1: avevamo soltanto il numero telefonico, ho detto quando pronto avvisare.
0: Ma lì c'è stato un errore di numero.
1: No, perché ci hanno fatto ricamare sopra anche l'orsetto. Non capisco.
0: Buonasera, ma che mi interessa?
1: Ma ho capito, ma signora, che ci facciamo noi?
0: Che ci faccio io? Scusate, mi date la colpa di una cosa?
1: No, però se lei va in bagno che si copre i piedi e non prende freddo.
0: No, non ho bisogno di coprire nulla perché il mio bagno è caldo, va bene così.
1: Ma il water non lo protegge con la lana, perché dicono che così rimane più caldo anche.
0: Non mi interessa.
1: Vabbè, che facciamolo? Buttiamo via.
0: Buttatelo via, non lo so. Mi costa una spesa, non lo so.
1: Va bene, no, mi dispiace perché era anche carino da vedersi.
0: Scusa, io non sono una ragazzina, no?
1: No, lo so, ma non è per ragazzini, è per persone di una certa età, perché quando vanno in bagno.
0: Da dove mi chiama lei?
1: Noi siamo la sartoria di via Casadei, perché quelli lì di solito riprende chi soffre un po' di
0: Dove si trova questa cartoleria Casadei?
1: No, sartoria via Casadei, qui a no, di solito lo ordina, queste cose qui vengono fatte per chi soffre un po' di traversoni. Allora, lei non so, lei
0: perché mi interessa dei traversoni, ma voglio sapere in che via siete.
1: Via Casadei, sartoria.
0: Dov'è la via Casadei?
1: È per andare verso il centro.
0: Casadei, ma sentite,
1: vabbè, comunque non è suo.
0: No, assolutamente no.
1: Va bene, la ringrazio, buona serata.
0: Mi piace per voi, ma
1: no, è perché è un peccato, quello andava in bagno, faceva i bisogni con la lana che lo avvolgeva, era una cosa.
0: Io non ne ho bisogno, voglio dire.
1: No, ma certo,
0: voi i miei bisogni.
1: Ma per carità, per carità. Va bene, grazie, la saluto.
0: No, niente, mi dispiace per voi, ma io non c'entro.

0: se stava male. E ora che non si può.
1: Non serve aspettare il momento perfetto per fare qualcosa. Di solito è proprio cominciando che i momenti diventano perfetti. E oggi credo sia stata veramente una puntata perfetta. Ancora qualche minuto da trascorrere assieme prima dei congedi.

0: pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore.
1: E finisce l'ultima puntata della settimana di Supermarket Show. Cari amici, è stato un piacere e un divertimento restare assieme a voi. Vi ringrazio tanto di averci fatto compagnia e speriamo di averne fatta noi a voi, ovviamente. E detto questo, vi do appuntamento alla prossima settimana. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

Buon pomeriggio dalla redazione. Il presidente russo Vladimir Putin ha definito miopi le politiche aggressive della burocrazia europea. Intervenendo alla sessione plenaria del Forum economico di San Pietroburgo, ha ammesso che la pressione sulla Russia rimane forte, ma il paese ha sviluppato nuove partnership. La cronaca è stata assolta per legittima difesa Makka Sulaev, la ventenne processata a Torino per aver ucciso il padre con due coltellate a Nizza Monferrato, in provincia di Asti, il 1 marzo 2024, nel corso dell'ennesima lite in famiglia. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte d'Assise di Appello, che ha ribaltato la sentenza di primo grado. Una donna di 78 anni è stata uccisa dal figlio di 48 anni a San Vittorino, periferia est di Roma, al culmine di una lite. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo una denuncia di scomparsa da parte dei familiari. Gli inquirenti hanno ascoltato l'uomo, che ha ammesso le sue responsabilità. Il 48enne è ora in stato di fermo in caserma per l'accusa di femminicidio. La procura di Lecce ha ufficialmente concluso le indagini relative alla morte di Mattia Ottaviano, il rider 36enne di Tuglie, vicino Lecce, morto il 21 febbraio 2024 durante un collaudo sulla pista Porsche di Nardò. Nel registro degli indagati sono stati iscritti la società Nardò Technical Center e 5 persone. Chiusura all'economia, i giovani di Confindustria chiedono un rendiconto alla politica, così come delle imprese si risponde agli azionisti di aver investito bene i loro soldi. Dal convegno di Rapallo la presidente Maria Anghileri chiede: ci serve un impegno concreto da tutte le forze politiche, per cui sta iniziando una lunga campagna elettorale. Dalla redazione è tutto, a più tardi.

temperatura, ma non è ancora ufficialmente tempo delle Summer Edition in DJK7. Abbiamo già iniziato nelle scorse

canonicamente soprattutto d'estate, anche se in realtà anche in altri periodi dell'anno non ci facciamo mancare gli ospiti e soprattutto le avvenenti ospitesse della Catwalk Edition, ma siamo in un periodo, se non Summer Edition, in

like it, sai, inteso come mi piace, oppure come quello, non so. Adesso bisognerebbe andare ad analizzare il testo, e insomma non si può tanto fare, soprattutto se c'è in zona 7 Cat la nostra presidentessa. I più attenti di voi sanno che è la nostra gattina di redazione, siamo tutti ospiti suoi perché si muove nel suo territorio, si sa come sono fatti i mici, fanno quello che a loro più salta in testa, e siamo noi a essere ospiti loro.

0: caso, se te va DJ K7. Per se te va and se te va.it, arma con già farzo di con DJ.
1: From 7va.fm/LT Radio.

0: Dagli studi di Roma, Alice per Setevà.fm, Pocket Love.
1: Siamo di nuovo qui, benvenuti a Pocket Love in Olgo Day, uno spazio riservato tutto all'amore, in collegamento con oltre 80 alte radio in lingua italiana, collegate alla nostra redazione, che saluto sempre con grande affetto, Setevà.fm. Beh, come fare a non ringraziare voi anche, perché mi state scrivendo in moltissimi, anzi colgo l'occasione e ricordiamo subito il nostro numero WhatsApp per chi ancora non l'avesse fatto, 331 80 80 415. E poi più comodamente potete anche scrivermi una mail, l'indirizzo dedicato è pocketlove@7va.it. Allora, com'è andata questa vostra settimana? Avete fatto qualcosa di molto romantico, di speciale? Se è così, mi raccomando, non dimenticate di scrivermelo. Oggi volevo iniziare a parlare con voi di un amore un po' diverso di quello che abbiamo trattato negli altri episodi. Oggi voglio parlare di amor proprio, perché è importantissimo anche questo. E come si fa ad amare noi stessi, a gratificarci? Beh, innanzitutto dedicandoci del tempo, e detta così sembra una cosa molto semplice, ma in realtà è la cosa più difficile del mondo, perché ci sono talmente tante cose da fare che sembra che trovare uno spazietto per fare quello che desideriamo, che ci piace o che ci fa bene, veramente sembra essere difficilissimo. Beh, ecco, anche se sono piccoli spazi, anche se sono piccoli desideri, dobbiamo dargli il giusto peso, perché poi ci aiutano a vivere in maniera diversa sia la giornata, ma proprio la nostra vita, ad essere un po' più leggeri, no? Ad esempio, quello che assolutamente non dovete fare è tenere i sogni troppo nascosti. Aprite questi cassetti, quando uno dice no, che ha il sogno nel cassetto, ecco, questi cassetti apriteli e provate a realizzare i vostri sogni, perché vedrete che così vi sentirete meglio. Il primo brano che voglio farvi ascoltare oggi è di una cantante strepitosa, fantastica, meravigliosa, bravissima, dovete assolutamente ascoltare tutti i suoi brani. Chi è? Ma sono io! Oggi vi faccio ascoltare un mio brano che in un certo senso parla proprio di questo bisogno di amor proprio,

si intitola Io sono ribelle ed è un featuring con Blue Ombre, e dove vi invito proprio a ribellarvi a queste situazioni un po' strette che mandate avanti per un quieto vivere, ma in realtà vorreste altro, che insomma di affrontare diversamente la vostra vita, perché come dico anche nel testo è una sola. Ascoltiamo Io sono ribelle.

0: Avete sentito che rock energico? Beh, se vi è piaciuta o se vi è venuta semplicemente curiosità di ascoltare altri miei brani, mi trovate su Spotify come Alice e poi c'è il mio sito www.alice.it dove ci sono anche i collegamenti ai social. Ricordatevi che Alice si scrive Alease.
1: Alice.seteva.fm Pocket Love.
0: Adesso vediamo che cosa ci ha scritto un nostro amico Giulio da Palermo. Allora, lui praticamente ci dice che si è lasciato da poco e le ha provate tutte, non sa come fare a riconquistare la sua ragazza. Allora, io quello che capisco ovviamente è che quando succedono queste cose, quando ci si lascia, è sempre un momento triste, no? Quella è la medaglia, quella più scura, più triste dell'amore, ma fa sempre parte dell'amore anche questa cosa. Bisognerebbe capire innanzitutto se c'è stato il dialogo, perché molti rapporti poi finiscono anche per mancanza di chiarimento o di dialogo. Ma immagino che se tu mi dici che le hai provate già tutte, evidentemente già avete provato a parlare, messaggi di persona, chiarimenti. A questo punto ti dico che serve un distacco, perché ci vuole proprio un momento, non troppo, non troppo perché sennò dopo si rischia di perdere la persona, ma ci vuole qualche giorno proprio di silenzio, che si sparisce. Dopodiché, ecco la tattica, prendete carta e penna. È strano, vi sembrerà strano, ma dovete lavorare su voi stessi per conquistare l'altra persona, sulla vostra indipendenza. Mo adesso lo so che voi direte, ma come? Cioè, devo conquistare un'altra persona e devo lavorare sulla mia indipendenza? Ebbene sì, perché non c'è niente di più attraente di una persona realizzata, di una persona che sta riuscendo in quello che vuole fare, una persona di successo. Ma non è che dobbiamo pensare chissà quali successi, eh? Non so, volevate fare un progetto, un corso, un concorso, un lavoro, un obiettivo che avevate, ecco, fate vedere, oppure fategli arrivare all'orecchio in qualche modo al vostro ex o alla vostra ex che ci state riuscendo, oppure che ci siete riusciti, che state vicino, che avete fatto dei passi in avanti e questo è successo senza di loro. Quindi voi state avendo dei successi senza di loro. Beh, provare per credere, vedrete che arriverà il messaggino, la telefonatina, vi rivedrete per parlare. Voi state al vostro posto con molta indifferenza, però ovviamente non so se avete i social, utilizzate i social oppure tramite amici, eccetera, fate arrivare queste vostre realizzazioni. Adesso proprio a te, Giulio, dedico questo brano. Dei Skunk Nancy che io adoro e si intitola You Follow Me Down, Skunk Nancy.

0: Ecco, questo era uno di quei brani che ci fa proprio capire quanto ci si senta giù nel momento in cui perdiamo la persona amata. È veramente un momento molto triste, però ricordatevi che una volta che si tocca il fondo si deve poi per forza risalire. E ricordatevi anche che, per carità, la persona persa sarà la migliore al mondo, bravissima. Come faccio a ritrovare adesso una persona come lui? Non esiste una come lei. Ecco, sì, le capisco tutte queste cose, ma ricordatevi sempre che nel mondo siamo milioni di miliardi di milioni di persone. E cioè, ma com'è possibile che non esista un'altra persona fatta apposta per voi, o meglio di quella che avete appena perso? Pensateci bene, allargate un po' di più gli orizzonti e vedrete che sicuramente c'è, insomma, anche qualcos'altro da esplorare. Ed ora che ci prepariamo invece ai saluti, voglio darvi un consiglio per questo weekend alle porte, e voglio invitarvi a fare un'esperienza romantica con il vostro partner, che potrebbe essere una gita in barca o semplicemente, non so, una cena in riva al mare o in riva a un lago, per esempio, oppure per chi è lontano da tutto questo, per chi è in città, rivolgersi al partner e dirgli: oggi voglio farti un regalo, voglio comprarti qualcosa per te, perché te lo meriti. Ecco, io penso che il partner spalanca gli occhi, proprio rimane sbalordito, e come minimo ci rimediate un bacio. E poi, insomma, stima, amore, effusioni, insomma, chi più ne ha più ne metta. Quindi provateci, e poi mi raccomando, scrivete e raccontatemi tutto al 331 80 80 415. Allora, vi saluto, amici miei, e vi ricordo che ci vediamo, anzi ci risentiamo qui su All Good Day venerdì prossimo, sempre in collegamento con la redazione di 7va.fm. Vi mando un grande bacio da Alice e mi raccomando, l'amore è sempre al primo posto. Ciao! Mua!
1: Alice per 7va.fm. Pocket Love.
2: From 7va.fm/LT Radio. All go day. All go day. From 7va.fm/LT Radio.

Buonasera dalla redazione. In apertura agli esteri, la Procura Nazionale Antiterrorismo di Parigi ha aperto un'inchiesta per crimini di guerra e torture in merito al caso degli attivisti francesi della Global Sumud Flotilla, arrestati da Israele in acque internazionali. Passiamo alla cronaca. È stata assolta per legittima difesa Macca Sulaef, la ventenne processata a Torino per aver ucciso il padre con due coltellate a Nizza Monferrato in provincia di Asti il 1 marzo 2024 per difendere la madre. 6 giorni e 6 notti è il tempo passato dalla scomparsa della 11enne Liana al ritrovamento del suo cadavere in un silos agricolo abbandonato. È stata prelevata da Jérôme Barella, padre di una sua compagna di classe, che secondo gli investigatori l'avrebbe probabilmente violentata prima di toglierle la vita. L'uomo è finito in manette con l'accusa di sequestro di persona e detenzione illegale. Per la prima volta sono stati modificati con precisione i geni di embrioni umani nei primissimi stadi dello sviluppo al fine di correggere difetti genetici all'origine di malattie senza il rischio di effetti avversi. Il risultato è stato ottenuto alla Columbia University di New York e riportato dal New York Times. In chiusura lo sport, Alexander Zverev è il primo finalista del Roland Garros 2026. Il numero 2 del seeding ha sconfitto Mensik per 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 in 3 ore di gioco. Il tedesco, che ha giocato una grande partita soprattutto al servizio, conquista così la sua quarta finale in uno slam. Dalle 19 in campo, Cobolli contro Arnaldi. Dalla redazione è tutto, a più tardi.

0: Buonasera dalla redazione sportiva. In apertura il tennis. Alexander Zverev è il primo finalista del Roland Garros 2026. Il numero 2 del seeding ha sconfitto Jakub Benčić per 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 in 3 ore di gioco. Il tedesco, che ha giocato una grande partita soprattutto al servizio, conquista così la sua quarta finale in uno slam, la seconda al Roland Garros. Dalle ore 19 invece il Philippe Chatrier si tingerà d'azzurro per un appuntamento destinato a rimanere nella storia dello sport italiano. La semifinale del Roland Garros sarà un derby tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Comunque vada a finire, l'Italia avrà un tennista in finale. Negli ultimi 20 anni Parigi ha visto solo un altro derby in semifinale, quello interamente spagnolo tra Rafael Nadal e David Ferrer nel 2012. E si ferma in semifinale il cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio del Roland Garros 2026. Il duo azzurro, accreditato della quinta testa di serie del tabellone, si arrende in 2-7 a Marcel Granollers e Horacio Ceballos, prima forza del seeding parigino, con il punteggio di 7-6-6-4. Si prendono la rivincita lo spagnolo e l'argentino, che avevano perso dagli azzurri agli internazionali d'Italia. Non al meglio Bolelli, che sul 4-3 nel primo set ha rimediato una storta alla caviglia destra che lo ha costretto a giocare con una vistosa fasciatura per il resto del match. Passiamo al calcio. Tra Enrique Riquelme e Florentino Perez ormai è gara chi la spara più grossa. I due candidati alla presidenza del Real Madrid si stanno sfidando a colpi di promesse sul mercato per ottenere il voto dei soci. L'ultima porta la firma di Florentino, che ha annunciato di aver pronta un'offerta da 150 milioni di euro per un big che gioca alla Champions. Martedì farà un'offerta importante a una squadra di vertice della Champions League per un grande giocatore. Sarebbe la cifra più alta mai pagata dal Real Madrid per un trasferimento, almeno 150 milioni. Il giocatore in questione sarebbe Olise. Il volto dell'attacco della Juventus è al restyling. Con l'addio ormai certo di Vlahovic e diversi giocatori del reparto offensivo con la valigia in mano, per Milik si prospetta la risoluzione del contratto, per Openda si cercherà una sistemazione in prestito e anche Davide in bilico. Con i soli Boga più Yıldız e Conceição a comporre il reparto, il doppio colpo in entrata è quindi una necessità. Il primo nome sulla lista rimane quello del francese Randal Kolo Muani, per il quale il Paris Saint-Germain ha abbassato le pretese da 40 a 30 milioni di euro, ma nel Leone ha subito una netta accelerazione la pista che porta ad Alexander Sorloth. L'Inter riabbraccia Alexander Stankovic. Dopo un anno al Bruges, i nerazzurri hanno deciso di riportare a casa il forte centrocampista, autore di 9 gol e 5 assist in 55 presenze stagionali con il club belga, tra campionato e coppe. Il centrocampista classe 2005 si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo, con un contratto con decorrenza a partire dal 1 luglio 2026 fino al 30 giugno 2031. Dalla redazione sportiva è tutto, grazie per averci seguito.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trebimeteo.com.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. La perturbazione che è transitata nella giornata di venerdì uscirà di scena proprio nella giornata di sabato, weekend che inizierà più stabile e soleggiato su gran parte d'Italia ad eccezione del nord-ovest. Qui sarà già entrata in azione una nuova perturbazione sin dalle prime ore della giornata, responsabile di un peggioramento su Alto Piemonte e Lombardia nord-occidentale, che si estenderà poi in giornata alle Alpi centro-orientali. Qualche fenomeno riuscirà a sconfinare anche verso le alte pianure lombarde, seguito da un pronto miglioramento con il passare delle ore. Più protette invece risulta saranno le regioni settentrionali restanti sotto l'influenza dell'anticiclone. Tempo stabile e soleggiato di conseguenza anche sulle regioni centro-meridionali dello Stivale. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo di quelli che per

coi tuoi occhi qui di fronte. Il regalo mio.

Radio Meano, la voce delle Dolomiti Bellunesi. Un impegno costante per portare nelle vostre case la musica di tutti i tempi, unendo tradizione e innovazione, con un orecchio al passato e uno sguardo al futuro. Offriamo una selezione unica di programmi, condividendo le migliori realtà radiofoniche italiane. Sintonizzatevi con noi per un viaggio musicale senza tempo, dove ogni nota racconta una storia. Ogni programma apre un mondo. Radio Meano, passione pura.

dato un passaggio che ho ricevuto e che ho dato. Mamma piangeva, non ritornavo mai a casa. Mio fratello sta dentro da un anno, non lo capisco sto stato, non lo capisce il mio stato. Sti soldi ci hanno cambiato, per quest'ora siamo vuoti.

e sono in sbatti per i problemi. E sto ponendo perché c'ho sete ancora e tu sei con me. Allora che cosa non so, baby?

20 bambini, tutti con dei nomi molto particolari.

Buonasera dalla redazione. Gli esteri in primo piano, il presidente russo Putin ha affermato che per ora non c'è alcuna ragione di organizzare un incontro con Zelensky. Vuole solamente fermare la nostra offensiva sul campo, ha sostenuto lo zar. Nelle scorse ore il leader di Kiev aveva scritto una lettera al capo del Cremlino chiedendo di poterlo incontrare per porre fine alla guerra. Polemiche e rabbia in Francia dopo il ritrovamento ieri sera del cadavere di Liana, una bambina di 11 anni scomparsa da venerdì scorso nel sud del paese. Il principale sospettato del delitto è un uomo con diversi precedenti per accuse di stupro, in particolare su minori. È stata assolta per legittima difesa Makka Sulhev, la ventenne processata a Torino per aver ucciso il padre con due coltellate a Nizza Monferrato, in provincia di Asti, il 1 marzo 2024, nel corso dell'ennesima lite in famiglia. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte di Assise di Appello, che ha ribaltato la sentenza di primo grado. Una donna di 78 anni è stata uccisa dal figlio di 48 a San Vittorino, estrema periferia di Roma, al culmine di una lite. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo una denuncia di scomparsa da parte dei familiari. Gli inquirenti hanno ascoltato il figlio, che ha ammesso le sue responsabilità. E ora lo sport con il tennis. Flavio Cobolli è in finale al Roland Garros senza scendere in campo. Matteo Arnaldi infatti si è ritirato dal torneo per via di un virus. L'azzurro giocherà domenica la prima finale slam in carriera contro Zverev. Questa era l'ultima notizia. Buon proseguimento di serata.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Reati in calo, focus su truffe e giovani, l'anno dell'arma SU. Oggi, 5 giugno, l'Arma dei Carabinieri celebra il suo 212° anniversario. Le celebrazioni si svolgeranno presso la base del 14° Nucleo Elicotteri Carabinieri, all'aeroporto di Belluno, dove saranno assegnati riconoscimenti a militari distintisi per il loro servizio. Feltre, inaugurato il nuovo ITIS Negrelli. È stato inaugurato a Feltre il nuovo ITIS Negrelli, un edificio innovativo e sostenibile, frutto di un investimento di 19 milioni di euro, di cui 15,9 milioni provenienti dal PNRR. Questo intervento rappresenta il più significativo in Veneto e uno dei primi 10 in Italia per entità di risorse. Tofana di mezzo, bloccati nella neve, recuperati dal SUEM. Due giovani fratelli guatemaltechi, di 18 e 24 anni, sono stati recuperati sulla Tofana di mezzo, dopo essere rimasti bloccati nella neve. Il loro appello per aiuto è stato ricevuto attorno alle 15:40 di ieri, 4 giugno, mentre tentavano di rientrare dopo aver percorso una ferrata. Via Feltre, sopra il luogo del sindaco. Criticità evidenti, avanti con la riqualificazione. Il sindaco di Belluno, Oscar De Pellegrin, ha effettuato un sopralluogo lungo via Feltre, evidenziando le difficoltà di accesso per anziani e persone con mobilità ridotta. Durante l'incontro con commercianti e residenti, ha confermato l'impegno per la riqualificazione della strada. Linea mare. Torna il bus Belluno-Jesolo. Con l'avvicinarsi dell'estate, riprende il servizio della linea mare, che collega Belluno a Jesolo. Il servizio sarà attivo dal 6 giugno al 9 settembre, con partenze giornaliere e prenotazione obbligatoria, offrendo un'alternativa per raggiungere il litorale evitando il traffico. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

Sei all'ascolto di Radio Meano, la web radio delle Dolomiti Bellunesi. Radio Meano, ci puoi trovare anche su Play Store. Scarica la nostra nuova app. Radio Meano, passione vera. Ascoltala in tutta la sua semplicità.

Ciao Giorgia, sono il milanese imbruttito. Questa è Radio Meano. Musica, informazione e intrattenimento. Dalle Dolomiti alle Ande, passando per il Vesuvio e la Val Brembana. Uè Giorgia, basta pensare solo al fatturato. Godetevi la vita. Godetevi Radio Meano. Tac!

poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Eccoci qua ragazzi, ciao a tutti, sono Marco Mari, siamo all'inizio di un nuovo appuntamento con Let The Music Play, il primo appuntamento di questo mese di giugno. Oggi ne abbiamo 5, sì, se non ricordo male, sì, siamo il 5 di giugno. Tra l'altro siamo alla vigilia della fine delle scuole, quindi ci sono i pischelli che sono felicissimi perché praticamente si sta chiudendo un altro anno scolastico e per loro l'estate sboccia. Per chi lavora invece sboccerà forse un pochino più tardi. Vabbè, ma noi non siamo qui per parlare di questo, siamo qui per andare con la musica. Partiamo con l'Afro Time e partiamo con la torcida brasiliana. Naturalmente, come sempre, resterete in mia compagnia fino alle ore 22. A testimonianza che siamo rigorosamente in diretta, ragazzi.

0: se il titolo non era chiaro, era Rapapuera di Azimut. Ed ora passiamo al disco degli anni 70.
1: Chi ha detto che i bei tempi andati non tornano più? Le atmosfere, le armonie e le sonorità degli anni 70, noi li abbiamo tutti. Noi siamo quelli di Let the Music Play. Al microfono Marco Mari.

Era il 1977 quando Bill Withers ci regalava questa Lovely Day, il primo dei due pezzi dedicati alla disco degli anni 70. Il secondo è un po' più vispo e comunque ci fa rimanere nel medesimo anno. Siamo insieme a questa canzone di Candy Stanton, Young Heart Run Wild. Questo è propriamente più un pezzo da disco degli anni 70 rispetto al precedente. E tra poco, ragazzi, entreremo negli anni 80, prima con la commerciale e con la house music, poi a completare il tutto c'è la dance degli anni 90. Comunque è presto, abbiamo appena iniziato.

0: Non trovi più la musica dance degli anni 80 alla radio? Allora questo è proprio il programma giusto per te. In Let the Music Play, gli artisti dance sono protagonisti. Al microfono, Marco Mari.
1: E quando sono le 21:20 minuti primi, a testimonianza che Let the Music Play Extended Version insieme a Marco Mari è rigorosamente in diretta, apriamo il Poker Dassi degli anni 80. Produzione italianissima per la Memory Records, lui si chiama Mike Cannon, ci regala questa Going Crazy. Tra l'altro questa è la versione remix, molto più lunga rispetto all'originale, con qualche effetto in più. Memory Records, etichetta discografica del cremonese che tra l'85, l'86, l'87 direi che ci ha regalato tante soddisfazioni a noi italiani ma anche in giro per il mondo.

Mike Cannon con Going Crazy ha aperto il Poker Dazzy della musica dance degli anni 80. L'etichetta, come detto poco fa, era la Memory Records di Cremona, tra l'altro etichetta che era solita remixare i brani prodotti. Anche in questo caso, infatti, questa era una versione remix chiamata Sweden Version. A volte si utilizzavano questi nomi piuttosto particolari per non dire che era un remix. Bene ragazzi, dal 1986 di Mike Cannon passiamo al 1983 di Valerie Dorr. Questo è stato il primo di alcuni singoli di questa artista, che nelle foto era bionda.

si chiamano Swing Out Sister. Loro ci hanno regalato nel 1986 della grande musica, album meraviglioso dal quale abbiamo estratto questo Breakout, canzone che non era nata per essere ballata in discoteca, ma il suo successo è stato tale che in discoteca c'è dovuta per forza entrare, come questa ad esempio. Qui siamo nel 1987, lui faceva musica roccheggiante, però è andato anche lui in discoteca. E come? Stiamo parlando di Bell with Sam. Questa è Let Me Be With You.

0: Ma quale ucciso l'uomo ragno? Noi qui lo resuscitiamo e con lui tutte le star della disco degli anni 70, 80 e 90 a presentarli in Let the Music Play e Marco Mari. Pop up the volume, pop up the volume,
1: pop up the volume, this. 21 e 40 minuti primi, siamo arrivati all'appuntamento con la house music, genere musicale che tra il 1987 e il 1990 letteralmente stravolto il mondo della dance. House music che comunque comprendeva altri vari sottogeneri musicali, come ad esempio questo.

0: Il pezzo della house dintorni, ragazzi, quest'oggi è questo Ibiza. Ruvidissimo, durissimo, pesantissimo, degli Amnesia, produzione olandese. Ed ora, ragazzi, passiamo alla dance degli anni 90.
1: Ti mancava la grinta, la carica e l'allegria della dance degli anni 90? Allora, noi di Lette di Music Play siamo il programma che fa per te. Al microfono Marco Mari.
2: A noi vuole sempre.
0: Abbiamo 15 minuti a disposizione da utilizzare nel migliore dei modi, quindi se ci riusciamo ci facciamo stare 4 pezzi. Il primo dei quali è questo. People Get Up. Double D. Con la voce di Dan.

Il nostro percorso all'interno della musica dance degli ultimi decenni del Novecento, amici, lo abbiamo iniziato dal 1992, quando W, al secolo Danny Lozito per quanto concerne la voce, dopo il successo stratosferico, strepitoso, globale di Found Love, canzone che è stata in classifica per mesi anche negli Stati Uniti, in Canada e in Gran Bretagna, si era riproposto con questa People Get Up. Dal 1992 al 1999. Nel frattempo, ragazzi, stavo dando un'occhiata all'orologio. Quattro pezzi, penso proprio che non riuscirò a farceli stare, però tre certamente sì. Dicevo che dal 1992 ci siamo ora spostati al 1999. Lei aveva iniziato la sua carriera ad alti livelli con W and You and Me. Stiamo parlando di Alexia. Dopo alcune canzoni con You and con W, si è messa in proprio e quest'oggi la ritroviamo con questa estivissima Happy. Sentite che bella battuta, è bella secca.

Come vi ho detto poco fa, Alexia, al secolo Alessia Aquilani, ha iniziato la sua carriera ad alti livelli con W, in compagnia di Ice MC. Ve lo ricordate le canzoni del Festival Bar di Ice MC? Bene, poi si è messa in proprio, tra l'altro nelle sue ultime produzioni in ambito dance aveva l'abitudine di realizzarne diverse versioni, c'era la versione reggae, la versione bella veloce, la versione più lenta, tipo Goodbye, ti amo, e anche questa Happy era nel maxi single in diverse versioni. E detto questo, ragazzi, siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento del Let the Music Play in Extended Version del venerdì sera. Quindi questa è l'ultima canzone del programma di oggi. Abbiamo completato la playlist con questo pezzo di FBI Project, sì, Everybody. Okay. Altra produzione italianissima sulla quale arrivano i miei saluti. Io vi ringrazio tutti per l'ascolto, vi auguro un buon weekend e noi ci ritroveremo il prossimo venerdì, che se non vado errato sarà il 12. Ciao. Okay.

Ogni venerdì alle 22 su Radio Meano, Lorenzo Spid ti aspetta con Fridays, un viaggio sonoro speciale nella musica contemporanea. Non mancare, venerdì alle 22 su Radio Meano.

Eccoci qui nel nuovo viaggio sonoro con Lorenzo Speed. Allora, per i vostri whatsappini, telegrammini, sms, adesso potete inviarli al 349 72 67 647. Buon viaggio con Lorenzo Speed. www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed. Il viaggio sonoro è iniziato.

Eccola, il viaggio sonoro. Allora, saliti a bordo con noi i nostri amici Simone e Tania. Tania e Simone sempre presenti. Grazie ragazzi. Santa Maria di Sala, Venezia presente. Facciamo l'appello geografico. Diteci da dove ci state ascoltando, con chi siete, cosa fate, dove andate. Scriveteci, siamo qui per voi. E andiamo con tanti dischi nuovi per farvi viaggiare per lo spazio infinito della musica.

Eccoci qua da San Zenone degli Azzolini. Anche Romina partecipa ai favolosi viaggi sonori di Lorenzo Speed. Eccoci.

0: con il tuo programma ci fai passare momenti sereni e divertenti. Grazie di cuore per il tuo impegno, Lorenzo Speed.
1: Bene, bene, le amiche trevigiane subito sugli scudi con la loro partecipazione attiva e dinamica, quindi salutiamo e ringraziamo Renata col San Martino, ringraziamo anche Romina, entrambe con la R, R come rivoluzione, R come ribellione, R come... Ditelo voi, dai, qual è la vostra parola preferita con la iniziale R? Ditecelo, scrivetecelo via WhatsApp, Telegram, SMS al 349-7267-647. Benvenute e benvenuti a bordo del nuovo viaggio sonoro di Lorenzo Speed, in diretta per voi, live for you.

0: Eccoci. Allora, cosa ci raccontate oggi? Che vocali ci inviate? Come Renata di Col San Martino, come Romina di San Zenone degli Ezzelini, entrambe località in provincia di Treviso, Marca Trevigiana. Scriveteci, interagite e partecipate. Ricordo il numero per entrare in contatto con noi, che è sempre lo stesso, me lo ricordo a beneficio delle nuove ascoltatrici e dei nuovi ascoltatori che volessero interagire in live con noi, al 349 72 67 647. La voce di Lorenzo Speed vi accompagna in questo nuovo viaggio sonoro. Volate, viaggiate, sognate. www.lorenzospeed.it, il sito internet di riferimento, e poi anche il mio canale YouTube, vi aspetto, siamo sempre di più. youtube.com/LorenzoSpeed. Lorenzo Speed, parola unica, Lorenzo S-P-E-E-D. Non potete sbagliare, non ce ne sono altri.
1: Ciao Lorenzo Speed da Vittorio Veneto, ti saluta Elisa. Ascolto da poco il tuo programma, ma molto volentieri insieme alle mie bimbe. Grazie per la bella musica. Ciao da Elisa.
2: Ciao, sono Lorenzo Speed. Siamo pronti per ascoltare la tua fantastica musica che ci fa sognare e viaggiare. Dalla dolce Vittorio Veneto, ciao da Elisa.
3: Ciao Lorenzo, sentite.
4: Ciao a tutti, sono Isabel Pistore ed anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed.
5: Ciao Budel,

dell'una. Ascolto con piacere i tuoi viaggi sonori. Metti tanta bella musica e tanta simpatia. Grazie di cuore, Lorenzo. Ciao.

È arrivato anche il Galli Zomba, Trevigiani promossi. Vai Trevigiani! Salutiamo anche Roberto, il nostro amico della Ritmo, le auto d'epoca. Se anche voi siete amanti delle auto d'epoca, magari mandateci la vostra foto con la vostra auto d'epoca preferita o quella che avete voi a disposizione per fare i vostri viaggi non solo sonori con l'autoradio a palla con Lorenzo Speed, ma anche con i viaggi fisici per andare di qua e di là. Vediamo chi riconosce questo disco, il primo o la prima che riconoscerà titolo e autore di questo brano vincerà una dedica musicale nei viaggi sonori di Lorenzo Speed. Forza, risposte valide non al 349 7267647, sms, whatsapp, telegram. Come on!

Dai che si va con la musica. Gallizomba approdato a bordo, arrivato. Grande Gallizomba, Treviso c'è, le altre province dove siete? Forza! Province, regioni, nazioni, scriveteci ovunque, ci potete ascoltare da tutto il mondo, dal pianeta Terra, basta avere una semplice connessione internet. Allora collegatevi, sintonizzatevi, palesatevi. Facciamo l'appello geografico, allora Roberto, Roberta Montebelluna presenti, la Romina di San Zenone degli Ezzelini, anche lei provincia di Treviso presente, la Renata di Col San Martino idem, Gallizomba anche. E tutti gli altri aspettiamo i loro messaggini. Simone e Tania, Santa Maria di Sala Venezia, anche loro.

0: Sassone, complimenti per la sua super trasmissione, vai forte!
1: Eccomi qua, ciao Lorenzo Speed! Vai che sei forte con la tua trasmissione qua da Franchino, ciao!
0: Grande Lorenzo Speed, un saluto, un abbraccione qua da DJ Felix in Barapesante. Bella musica, belle sonorità, complimenti!
2: Anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed, un carissimo amico e un grande DJ. Con questo vi saluto e vi abbraccio calorosamente.

Eccolo qua il feedback, bellissima armonia, dice Roberta di Montebelluna, non mi stanco mai di ascoltarla, mi porta in dimensioni celestiali, magiche, capolavoro in assoluto di Lorenzo Speed. Concordo, anche a me fa viaggiare veramente, una melodia molto armoniosa, come dice il titolo stesso, e ci fa viaggiare verso mondi lontani, verso paradisi celestiali, come hai scritto giustamente te. Allora andiamo con il prossimo, restate con noi e viaggiate con la musica, perché la musica non tradisce mai. Parola di Lorenzo Speed.

0: Bella bella questa versione, cosa ne dite, cosa ne pensate? Scrivetecelo via WhatsApp, Telegram, SMS.
1: Come un moschettiere limpido, sincero, alza la musica, facci sognare.
0: Questa è per Roberta, l'hai imparata a memoria. Roberta, dai, devi impararla a memoria.

sul mare luccica, la luna in transito, biancheggia il corpo di una bestia acquamarina.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte, ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione notte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.

La notte, accendi il cuore, accendi la radio, accendi Emozione Notte. Tutta la musica per sognare. Ogni notte, dopo mezzanotte.